0: Ciao Muva.
1: Ciao.
0: Ti aspettavamo con ansia.
1: Va bene, grazie, grazie anch'io. Anche io avevo fretta di cacciare soprattutto Rocky Festaiolo dallo studio, perché Rocky Festaiolo, secondo me, qualche giorno fa parlavamo di pensieri intrusivi. Ecco, lui è un pensiero intrusivo vivente.
2: Sì. Ehi, ma anche oggi è beverdì.
1: È beverdì ed è venerdì. Allora, oggi tanta musica, come sapete, fra pochissimo ci sarà il Martini Mix con Andrea Martini DJ alla Selecta, ci sarà il More Music in the Mix con il DJ Maxwell, sua festosità il DJ Maxwell. Dovrebbero arrivare anche in studio due ragazzi che hanno vinto come premio la partecipazione a questo programma, incredibile ma vero, tu pensa, il premio di oggi per loro è partecipare a Muva della Casa. Poteva andargli molto molto meglio, ma anche molto molto peggio. Voglio sapere se è un venerdì con calma oppure è un venerdì di fretta oggi. Fatemi sapere com'è il mood in questo momento alle 15:10. 393-7366-240. Adesso Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Alla fine della canzone loro dicono: ti devo dire qualcosa Madonna, ti devo dire qualcosa Sabrina, però non sappiamo che cosa ci dicono, resteremo nel mistero.
3: Attenzione, non

0: con calma. È un venerdì con calma o no?
1: Ciao Mufa.
0: Ciao.
1: Per fortuna che questo venerdì è finito. Ho avuto una giornata veramente del pifero. E la settimana non è ancora finita.
0: Certo.
1: Aiuto. Adesso svuoto la mente ascoltandovi. Ciao.
0: Fai benissimo, fai benissimo. Noi siamo famosissimi per svuotare menti all'interno di questo programma. Poi
2: buongiorno Repetre Pan.
0: Buongiorno.
2: Oggi è un venerdì di corsa che c'è da trattare.
0: Sì.
2: E via che domani non c'è tempo, bisogna fare festa stasera.
0: Giusto.
2: Se no l'amorosa mi uccide. Buongiorno.
0: Buongiorno. Mandoles. E poi abbiamo anche delle altre domande.
3: Ciao Muva, Giovantone.
0: Sì.
3: Ma tu hai appena fatto un disco nuovo,
0: sì,
3: con il mio amico Ermanno Menegazzo.
0: E non solo.
3: Perché è passata soltanto una striminzita canzone su Radio Peter Pan e non fai sentire tutto l'album, che sono curioso. Punto di domanda. Ciao Muva.
0: Ciao. Allora, perché l'autopromozione non è vista benissimo, primo. Seconda cosa, perché dialoghiamo in più regioni, però effettivamente saluto Herman Medrano e Calibro, con cui abbiamo fatto Tornemo in trio. Adesso un altro mio socio musicale è Andrea Martini DJ. Siamo pronti, come d'abitudine, a dare il benvenuto al Martini Mix. Cosa vuol dire? Ci saranno 10 minuti di Andrea Martini DJ dietro ai piatti, io sarò il vostro vocalist. Messaggi scritti, mi raccomando, mandatemi messaggi scritti e non vocale per partecipare. Ci sei Andrea? Andiamo!
4: Mi gente!
0: Inizia da ora! Andrea Martini! Martini Mix!
5: Dima! Dima!

C'è chi dice? I miei colleghi chiedono se è la scoteca, ho risposto alzando il volume. Questo è il Martini Mix. Baby!

Corbegliano, ci ha salutato Jimmy dal camion. Gli ho chiesto: Jimmy, ci fai una strombazzata con il clacson, per favore, per farci sentire che sei nella vibe? E lui: grande Jimmy. Allora, non ho letto tutti e tutte, mi dispiace, siete sempre tantissimi e tantissime. Vi ringrazio per i messaggi d'amore, li ricapiterò anche ad Andrea Martini DJ. Adesso Metaboy e Samsara. Leg-

0: va, il trattore va da solo, cazzo, va da solo!
1: Va bene, va bene. L'importante è che vada da solo e finisca tutto il lavoro. A fra poco con
2: Muva nella casa.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
4: Get the fuck, shut the fuck up.
5: Forever fun, forever young.

è una giornata ricca di tanta musica. Io voglio salutare il mio socio Andrea Martini DJ per il Martini Mix, esplosivo come sempre, esplosivo nella maniera giusta, fra l'altro in questo contesto storico. Però ho chiesto, oggi è stato un venerdì che è iniziato con calma o di fretta, pieno di stress, eccetera eccetera. C'è chi mi dice: ciao Muva, per me è venerdì di fretta perché stamattina alle 8, da stamattina alle 8 che faccio le torte per l'asilo di mio figlio per via della festa della mamma. Appunto adesso stiamo andando all'asilo dove si festeggeranno tutte le mamme, quindi bella impegnativa come giornata. Poi stasera candele da fare a casa per portarmi avanti con dei progetti. Quindi tu sei fondamentalmente la pragmatica della casa, quella che fa torte, candele, eccetera eccetera. C'è anche chi si preoccupa per me e dice: Muva, ciao, come va la schiena? Malissimo raga, malissimo, ma meglio di ieri. Ieri ero bloccato, non riuscivo nemmeno a condurre quasi. Oggi conduco male come al solito, ma almeno riesco a muovermi un po' di più. Ieri pensavo di perdere la puntata di oggi, le riunioni sono finite da 25 minuti, per cui grande culo, grande culo. Brava, brava. A un certo punto è giusto, perché tu guardi magari il tuo capo, la tua capa, e dici: ascolta, va bene la riunione, ma non mi disturbare.

0: preparazione.
1: Anche tu, Muva, faresti le feste alle mamme.
0: Nel senso di animazione artistica, ma certo, nel senso di animazione. Poi.
2: Muva!
0: Sì.
2: Super aggressivo oggi. Mm. La carica giusta per finire questo venerdì in bellezza, anche se lavoro fino a mezzanotte. Okay. Però ho appena finito l'intervento e questo mi dà la carica per tutta la serata.
0: Mi fa molto piacere questa cosa. Comunque resta collegato su Peter Pan, poi noi andiamo avanti, non è che ci fermiamo alle 17. Adesso vorrei con la boombox track di oggi tornare un po' indietro, vorrei pimparvi il venerdì pomeriggio. Non so se ti ricordi un vecchio programma di MTV che si chiamava Pimp My Ride, aveva come protagonista, come anchorman, come MC anche del programma, un rapper di nome Xzibit. Xzibit portò al successo questo programma, ma realizzò anche delle canzoni molto molto fighe. Una che mi piace proporre si chiama Ain't

0: Adesso è il momento di sua festosità, il DJ Maxwell.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time.

0: mix. More music in the mix.
1: Ringraziamo Sua Festosità il DJ Maxwell. Ci dicono che goduri al venerdì quando c'è Andrea Martini e poi a seguire il DJ Maxwell che batte come un fabbro. A fra poco con due ospiti che hanno vinto un contest. A fra poco.
0: Davvero molto bene.

0: Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.

0: sapeva Bruno, sì.
1: Bruno
0: è appena passato con Cari B, Fines. Adesso non è il momento di Bruno, ma è il momento di due ospiti che hanno vinto un contest. Pensa che come premio hanno vinto la partecipazione a questo programma. Pensa che culo. Abbiamo Lil Cash.
2: Buon pomeriggio. Lil Kush,
0: pardon.
2: Buon pomeriggio.
0: Big Cash, Lil Kush.
2: Esatto.
0: Ok?
2: Big Cash, ma Lil Kush.
0: Di dove sei?
2: Sono di San Vito al Tagliamento, Cordovado per la precisione.
0: Cordovado. Allora, parlavamo fuori onda, tu di che anno sei?
2: 2008,
0: raga, 2008. Prima abbiamo sentito un pezzo di Exhibit del 2004.
2: Cazzo, devo ancora nascere.
0: Capito. però, la, come dire, la forma mentis di una volta ritorna anche adesso. Sì. Perché in fuori onda Lil Kush mi stava dicendo: sai, noi ci stiamo organizzando con il nostro studio, la nostra crew, stiamo cercando. Come si chiama?
2: MDR Astol Nation.
0: Ok.
2: San Vito al Tagliamento, Madonna di Rosa.
0: Ok. Che allora avete in squadra due producer.
2: Abbiamo due producer, siamo sei artisti.
0: Sì.
2: Abbiamo il manager.
0: Ok.
2: Abbiamo il fotografo, abbiamo il videomaker. Saluto Mattia Missana, grande. Saluto anche tutti gli altri.
0: Ciao raga.
2: Sì, siamo un gruppo grandissimo. Ci aiutiamo a vicenda, ecco.
0: Passione da dove è nata per la trappa in questo caso?
2: La passione nasce tra gli amici, no? Ad ascoltare musica così. E poi giustamente pian piano dici proviamo,
0: ok,
2: e pian piano la vita ti porta anche a conoscere gente che ha in comune la tua passione, no?
0: Assolutamente.
2: E via.
0: Il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso, tu mi dicevi, ha delle vibes della Florida
2: motion music.
0: Ok,
2: la nuova Florida, il nuovo rap.
0: Quindi abbiamo Lil Kush in featuring con Wave La Wave.
2: Saluto anche a mio fratello Wave La Wave,
0: un nome, un programma, con la canzone Go Trapping.
2: Let's go.
0: Una storia di tutti i giorni,
2: ogni
0: diciamo.
2: Ogni giorno. Ma la domanda che mi chiedo è: a chi non piace il pollo?
0: Let go! Come ha fatto il pollo? Go

0: allora, Lil Kush, prima di tutto, come hai sentito il brano in radio prima volta?
1: Madonna, una super hit direi.
0: Super hit.
1: Spero che concordino tutti.
0: Ah, beh, certo, 393-7366-240 per dare un po' di supporto ai vincitori, ai due vincitori. Ne abbiamo il primo che ha rotto il ghiaccio, è Lil Kush. Allora, Lil Kush, classe 2000?
1: 2008.
0: Tu però hai già fatto uscire qualcosa, giusto?
1: Madonna, abbiamo fatto uscire adesso ultimamente un album sempre con mio fratello Wave La Wave.
0: Ok.
1: Ho fatto un joint album. E poi, se posso dirlo, un bello spoiler.
0: Certo.
1: Sta arrivando la Deluxe.
0: Titolo del disco, come si chiama?
1: Real Motion Player, volume 1. Sta arrivando la Deluxe. Speriamo tra poco, ma molto poco.
0: Ok.
1: E nulla, è composta da otto tracce. Prima erano 9, purtroppo ne abbiamo scartata una per il copyright. Non si sa il perché.
0: Perché vi hanno sgamato un campione.
1: Ci hanno sgamato il beat.
0: Ok, vabbè. Sono cose che capitano. Esatto. Comunque, raga, cerchiamo innanzitutto di capire e captare come si muovono quelli giovani. Che dicono? Quelli giovani non hanno voglia di fare un cazzo, invece.
1: E invece non è vero. Non è vero.
0: Già qualcuno di ben strutturato, dai.
1: Per fortuna abbiamo solamente visioni diverse che sembrano inutili.
0: No.
1: Degli altri certe volte, però in realtà si possono creare veramente grandissime cose.
0: Grandissime connessioni e magari mangiare il pollo tutti assieme.
1: Esattamente.
0: No? Giusto.
1: Io voglio veramente sapere, ma chi è che non piace il pollo davvero? Cioè, nel senso.
0: Vegetariani e vegani,
1: esatto,
0: sicuramente.
1: Lì,
0: però,
1: mani in alto. Però sì.
0: Adesso un brano direttamente dalla playlist di Radio Peter Pan e poi ci prepariamo ad accogliere il secondo vincitore, pari merito, non c'è un primo e un secondo.
1: No, pari merito
0: di questo contest per cui hanno vinto il premio di Muova nella casa, Another 54 Ultra.

0: Mi sei di Gorizia?
1: Sì, sono di Gorizia. Nato a Napoli, ma vivo a Gorizia.
0: Ok, hai fatto agli antipodi praticamente.
1: Esatto.
0: Ritorni giù ogni tanto?
1: Sempre, sempre. Ogni mese vado giù.
0: Ogni mese?
1: Sì, sì, sì.
0: Bella. Ah, beh, è un bel viaggio, fra l'altro.
1: Cioè, 900 chilometri.
0: Io mi preoccupavo, capito, del viaggio che tu avevi fatto da Gorizia qua.
1: Sì.
0: E invece.
1: È una passeggiata.
0: È una passeggiata per te.
1: Più chilometri, sì.
0: Allora, tu invece hai un brano chiamato Barça.
1: Sì.
0: Dedicato a Barcellona.
1: Esatto, al calcio, a Leo Messi, il mio giocatore preferito.
0: Idolo?
1: Idolo dalla nascita.
0: Ma la fai una top 3 di giocatori tuoi preferiti? Sei il
1: top
0: primo
1: 3.
0: È Messi?
1: Messi, Ronaldinho, Riccardo Cacà.
0: Ok, ok. Una top 3 piccante. Adesso è il momento di ascoltare il brano di Stupe Boss. Si chiama Barça. Tu di che anno sei?
1: 2001.
0: 2001, e qua in studio hai parte della tua crew. Avete
1: sì,
0: un nome?
1: Sì, sempre supporto, sempre supporto.
0: Avete un nome?
1: Abbiamo un nome, il nostro Gio 3470, che
0: okay.
1: È bel cap.
0: Che salutiamo. È giusto, è giusto. Che salutiamo. Adesso abbiamo Stupe Boss con Barça. Barça, alza il volume della radio, molto calcio, cioè molto calcio come nel latte all'interno di questo brano. Attenzione, Stupe Boss, let go.

0: Gorizia, a Napoli, a Barcellona, esatto, in tre minuti, in tre minuti.
1: Tu hai qualche pulsi europei.
0: Esatto, assolutamente. Ma ascoltami, Stupe, ma tu hai qualcosa fuori?
1: Sì, sì, sì, ho fatto uscire 3-4 miei pezzi. Sono tutti su YouTube, Spotify, su tutti i digital store comunque.
0: Uno che consigli per conoscerti, a parte Barça?
1: Uno per consiglio di conoscermi, Natu Peccato.
0: Natu?
1: Napoletano. Natu Peccato.
0: Ah, ok, ok. Allora, molto cercate.
1: Tranquilla, però.
0: Ma va bene.
1: Coinvolge molto.
0: Sì, ok.
1: Sì, soprattutto sto preparando un videoclip. Tanta roba, ragazzi.
0: Ci puoi spoilerare qualcosa? Questo.
1: Spoilerare sì, macchinoni.
0: Macchinoni, macchinoni.
1: Molti macchinoni.
0: Ok, ok, molto bene. Allora, vuoi salutare qualcuno in particolare?
1: Visto sì, che volevo salutare Pizzeria 081, mio fratello, che ci sponsorizza e ci aiuta sempre.
0: Bella, perché poi, raga, una cosa che comunque non è cambiata, una cosa che è che all'inizio del percorso di un artista, di degli artisti, chiaramente il sostegno non ti arriva dalle grosse cose, ti arriva dalle cose decore.
1: È vero, no? Dalla famiglia soprattutto.
0: Per esatto, cui esatto. Un saluto. Grazie ragazzi, grazie a Lil Kush e grazie a Stupe Bous.
1: Grazie a voi di Radio Peter Pan.
0: Vi ricordiamo. Ma che per noi. Ricordatevi di cercare le loro robe sui digital stores, Spotify, YouTube. Vuoi fare un saluto al volo?
2: Subito. Grazie mille per chi ha ascoltato. Soprattutto ringrazio tutta la zona Cordovado, San Vito, MDR Astol Nation, tutti gli amici che ci seguono, e ricordatevi sempre di Lil Kush.
0: Bella raga, adesso Rehab con Rebellion.

0: Ray J con Ossessione. Allora, c'era qualcuno che ci teneva a fare un appunto, giustamente.
1: Oh, va, volevo dire che non è vero che i giovani non hanno voglia di fare un cazzo. Anche noi che siamo meno giovani non vogliamo fare un cazzo.
0: Totalmente d'accordo, effettivamente non fa una piega. E poi c'è anche chi gioisce perché è venerdì, perché sta arrivando alla fine di questa settimana lavorativa.
2: E caro il mio fratello Muva,
0: sì?
2: Anche per questo venerdì è andata. Oh. Si rientra e accendete le torce, fratelli.
0: Va bene, accendiamo un bengala. Ma accendiamo le torce nel senso che non ci stai vedendo in questo momento. Hai bisogno di un po' di luce per vedere il tuo cammino del weekend, probabilmente. Facciamo così: ti conduco io al tuo paese, perché al loro paese ci sono Serena Brancale, Levante e Delia. Let's go!

0: sono Sister Gloria.
1: Ma non penso che tu sia Sister Gloria, sinceramente. Allora, noi ci sentiamo fra pochissimo con
2: Muva nella casa.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
7: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
8: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

casa. È venerdì, è l'ultima mezz'ora scarsa del tuo programma del pomeriggio e quindi, raga, si va piano piano verso il rilassamento, verso un sospiro di sollievo dicendo dai che è venerdì, dai che c'è il weekend. Io fra l'altro faccio un sospiro di sollievo anche perché sono riuscito a fare una cosa di quelle che continuavo a procrastinare, ovvero prenotarmi un massaggio. Sembra una cazzata, ma ho un casino, cioè io sono un king della procrastinazione su alcune cose e soprattutto per quelle che mi fanno bene a me, cioè io corro, faccio brigo, progetti eccetera eccetera, però faccio gran fatica a prendermi del tempo per me stesso e sono molto felice perché adesso nella pausa pubblicitaria sono riuscito a fissare l'appuntamento per un massaggio. Chissà che possa ritornare fresco come una rosa in onda. C'è qualcosa che anche voi che state procrastinando da un po' e vi serve magari una carica dal di fuori per dire dai, fallo, ci metti un minuto, fallo, usa questo ultimo spazio di Move nella casa e io ti farò da motivatore. Adesso Joel Corry era con Devotion.

0: se era il solito spurcellamento in chat o meno, e devo dire di sì. Ho detto una cosa seria, è da ieri che sono bloccato alla schiena e in realtà non mi prendo mai del tempo per viziarmi un po', per curarmi fondamentalmente, e ho detto sono contento, tiro un sospiro di sollievo perché ho prenotato un massaggio, e ovviamente la reazione è stata all'unisono così:
1: ma Muva, è un massaggio tipo cervicale, spalle, collo?
0: Sì.
1: O è un massaggio romantico, no, signore?
0: No, no.
1: Vuole che scendo con mano o vuole che scendo con bocca? Che prova più piacere, più rilassamento?
0: È così che è capitato a te? Fammi sapere. No, no, è un massaggio serio, senza finale felice. Happy ending c'è domani mattina, happy ending parte 1 e happy ending parte 2, che fra l'altro capita a fagiolo. Sono i programmi del sabato mattina, non sono i programmi per il mio massaggio, attenzione, anche perché raga, cioè la mia coscienza dice
2: no! Non si pagano queste cose,
0: non si pagano, per cui va bene così. Per quanto riguarda invece la procrastinazione, c'è lei che dice: ciao Muva, io sto procrastinando il lavare i vetri, non è un lavoro da un minuto ma sono indecenti, ma non c'ho proprio voglia. Io c'ho la soluzione per te: spaccali, spacca i vetri, risolto il problema, hai un open air fantastico, basta avere un piano. Eccolo il

Allora, siamo giunti alla fine praticamente di questa puntata del venerdì. Prima di darvi appuntamento domani dalle 10 alle 13 di mattina in compagnia di Charlie, c'è chi scrive: ciao, è possibile fare un saluto a tutti i colleghi che lavorano nelle ambulanze a Treviso? Grazie, assolutamente. Un saluto a non solo a quelli di Treviso, in tutta Italia, in tutto il mondo, all over the world, come direbbe Edo. Io vi ricordo anche i nostri eventi, quelli di questa sera, quindi il Peter Pan Pink Power al Maggio Fiaschettano a Fiaschetti Pordenonis dalle 21:30 in console, Sister Gloria, Alice Fassina, Francesca Boys. Poi ci sarà il Peter Pan 9210 al Naviglio Padova dalle 21:30 in console, Marco Baxo, DJ Maxo, Andy Mancuso, Lady Ellen e l'animazione di quel zuzzurellone di Rocky Festaiolo. Domani sera Peter Pan Impatto alla Sagra del Cunin, Castions di Strada, Udin, dalle 22 in console, Sister Gloria e Fedro. E poi volevo anche ricordarti, prima di lasciarci con la perla del Pirla che parla, e del che saremo media partner della 17ª edizione della Pink Run in Prato della Valle a Padova, sabato 9 maggio e domenica 10 maggio, e che ieri, domani e dopodomani. C'è anche chi dice appunto: mi offro volontario per la ragazza che non vuole lavare i vetri, visto che io ho un'impresa di pulizie. Quella che non vuole lavare i vetri dice: non posso rompere i vetri, se no non ho neanche le tende, quindi non posso più girare nuda per casa. Insomma, potrebbe sessualizzarsi, ma per fortuna siamo alla fine. Siamo alla fine, io vi lascio con un disco novità, La Rue, duo storico, poi preso in mano semplicemente dalla protagonista dei due, quindi Ellie Jackson. La canzone si chiama Cabin Fever.

0: Parla, beh, raga, mi dispiace se oggi non vi siete potuti sentire.
1: Muva! Se... Tieniti pronto per delle novità, Francesca da Udine.
0: Va bene, mi tengo pronto o domani o la settimana prossima. Poi salutiamo Massimo e la compagnia che stanno andando in Francia ascoltando Radio Peter Pan. Buon viaggio, a domani mattina, ciao!

0: grazie a Dabbet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Fan, forever fan, forever young.
2: Tra poco
0: lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Amici selvaggi, sta per iniziare l'ultima puntata dello sfogatoio. Se volete co-condurlo
4: storia,
3: con noi
4: della,
3: della storia,
4: storia
3: della bello
4: storia. L'ultima puntata della storia.
3: Bello
0: Radio Peter Pan.

0: mi ha pizzicato una zanzara.
1: Sono un po' cattivelle.
0: Mi ha dato un morso esagerato.
1: Sì, cioè si sono svegliate un po' male in questa nuova stagione. Cioè le abbiamo svegliate troppo presto e hanno le balle girate le zanzare.

0: sicuramente di venerdì. Colonne in autostrada.
1: Addirittura.
0: Tra Padova e Venezia.
1: Gatto
0: tra
1: nero.
0: Verone e Vicenza. Tra Bergamo e Milano.
1: E sul raccordo anulare.
0: Tra Ferrara e Bologna.
1: Va bene, selvaggi. 393-7366-240. Attenzione. Perché si comincia in bomba, lui non è solo un giornalista sportivo, lui è proprio un giornalista.
0: No.
1: E visto che tra due settimane.
0: Io uno scaricatore
1: e
0: di
1: E visto che tra due settimane si vota a Venezia.
0: Lavora alla Fincantieri, Porto Marghera. Sì. Lui è quello
1: tra
0: fa.
1: Tra due settimane si vota a Venezia, amici, lui ha un appello da fare.
0: Vabbè.
2: Buonasera, Radio Peter Pan. Volevo sfogarmi con quelle zecche di merda che vogliono buttare PD tra il 24 e il 25 maggio. Non sapete che se vince il PD ci riempiamo di moschee qui a Venezia? Siete proprio zecche di merda. Vergognatevi.
1: Siamo sicuri che si riempie Venezia di moschee se vince la sinistra?
0: Dove le fanno? C'è posto a Venezia per fare una moschea?
1: Un posto si trova.
0: Beh, a Venezia. Venezia
1: si trova.
0: Mestre sì, ma
1: si trova.
0: Ma a Venezia.
3: Attenzione.
4: Non

0: amici, sentite cosa ha incontrato la signorina.
1: Ha appena incrociato la polizia su un incidente banalissimo in rotonda, zona di Viale Tricesimo, la di Moret. Fedro, preparati per domani sera col Cunin. Arrivo con le recce da Cunin. Mandi, Francesca.
0: Pare una minaccia.
2: Cioè, ti ha detto che c'ha le tette e orecchie di.
0: Di poker.
2: No, sì, di coniglio.
0: Sì, sì, beh.
2: C'ha le tette e orecchie, vabbè, di coniglio, vabbè. Va bene?
0: Amici, la signorina è molto incazzata, è in autostrada e con chi ce l'avrà mai?
3: Ho sfogatoio, qua mi sfogo perché sono di ritorno dai miei genitori da Brescia e vado a Verona. Ci sono i rincoglioniti che superano a destra, che c'è un traffico della Madonna e poi facciamo l'incidente se mi fermo, che devo stare in coda perché questi rincoglioniti fanno i sorpassi di merda quando c'è super traffico, giuro, scendo e li pesto a botte.
0: Cattiva, lololollo.
2: Quella.
0: Allora, prima del prossimo audio, visto che mi hanno cazziato, ma non ci sono mai, salutiamo i replicanti, quelli proprio dell'altissima.
2: Sono piccoglioni sempre questi replicanti.
0: Cosa vuoi?
2: Ma saluto quelli che ascoltano i podcast, che è il più importante.
0: Ciao, replicanti.
2: Guardo verso il futuro.
0: Ciao, replicanti.
2: Nel sito di Peter Pan, per ascoltare tutte le scenette dello sfogatoio, andate nella sezione podcast o anche nella nostra applicazione Radio Peter Pan.
0: A proposito di futuro, amici, il prossimo audio.
2: Amici.
0: E lui è di destra, però ce l'ha con il governo. L'argomento è carne sintetica, sentiamo perché.
4: Ciao selvaggi, allora oggi sono un po' contro con il governo che tra l'altro ho anche votato. La questione è che mio nonno era un allevatore e per la politica nuova che stanno facendo sulle carni sintetiche, le nuove direttive della Comunità Europea stanno facendo e inducendo l'Italia a troppe violenze verso gli allevatori. C'è modo e modo di farlo, gli allevatori hanno un rapporto con il bestiame che è un po' particolare, bisogna avere un po' di tatto.
0: Lololollo
2: 393 7366 240
5: Peter Pan.

0: notizia, amici.
1: Lascia stare, Pedro, che i cibi ci arrivano, sì, tranquillo.
0: Dici che arrivano, io speravo che non arrivassero, invece arriva. Signorina che si lamenta che in autostrada ci sono i rinco.
2: Carissima, se ti sorpassano a destra significa che fai parte della categoria degli automobilisti o delle automobiliste rincoglionite che stanno fisse a 80 all'ora nella corsia di sorpasso.
0: Gna! No.
3: Temo possa essere così. Potrebbe darsi, essere, darsi. Signorina.
0: Ma passiamo alle votazioni a Venezia. Il selvaggio di
3: non ci sono solo a Venezia, in tantissimi comuni,
0: Non lo so. Io sento solo parlare di Venezia, sinceramente, però probabilmente anche a qualche altro.
3: Ovviamente il capoluogo di regione, ma.
0: Comunque, il timore è che ci comincino a costruire moschee.
4: Scusate, questo per l'ascoltatore di prima, ma vorrei sapere qual è il problema di costruire moschee eventualmente, ma io non capisco. Ma cosa cazzo stiamo dicendo? Ma tutto bene? Tutto a posto? Cosa c'entra? Cosa significa? Dai mo!
0: Ma parlando dei candidati della sinistra, sentiamo l'audio e poi.
5: Ciao Selvaggi, vi ho appena inoltrato la lista dei candidati del PD di Venezia. Cioè, guardate se c'è un italiano in mezzo.
0: Allora, c'è Sayed
3: Ritu.
0: C'è Ritu.
3: Poi c'è Abdul. Afai, Alam, Nishi, Abdul e Begum. Begum non mi dice.
0: Sei razzista?
3: No.
0: Allora, qual è il problema?
3: Tra l'altro, Abdul, Begum, Afai, Alam, Nishi, Sayed, Ritu.
0: Si chiamano così.
3: Dico che è anche bello dirlo.
0: E a guardarli dalle facce sembrano tutti un po' Bangla, onestamente. Più o meno. Indiani, Bangla.
3: Sì.
0: Quel genere là, diciamo.
3: Probabilmente c'è una comunità molto forte a Mestre.
6: Peter Pan.

0: comunque attenzione, attenzione con gli extra, perché andando avanti così non so dove andremo a finire.
1: Lolololo. A lui fondamentalmente che siano stranieri non è importante, non interessa, l'importante...
2: Ma poi che cazzo ve ne frega se sono tutti stranieri? L'importante è che fanno bene il loro lavoro.
1: Vabbè, questo direi che ci può stare, cioè ci mancherebbe. Ma la signorina che stiamo per sentire ricorda tutti quanti noi italiani...
3: Ha ragione, devo mettermi a fare un figlio.
1: Lo sfogatoio finisce qui, torniamo venerdì della settimana.
3: L'ha consigliato la signorina?
1: Sì, ho capito, ma te no, però dai, lo dico per il bimbo, lo dico per il bimbo, vabbè, poveretto, okay, dai. D'accordo. La signorina ricorda a tutti quei, ha ragione, perché io vado a scuola tutti i giorni, che...
4: Ciao Selvaggi, Venezia. Allora, intanto parlano i cattolici che in nome della religione hanno fatto fuori intere popolazioni e tuttora lo fanno. Secondo, il fatto che dicano che la lista è piena di extracomunitari, guardate fuori dalle scuole, ragazzi miei, se noi non facciamo i figli, questo è il futuro italiano, svegliatevi fuori, fate più figli e pensate meno al vile denaro, o comunque votate chi incentiva le famiglie, no? Chi le distrugge e non le fa campare. Lollo lollo.
1: Se diciamo che la percentuale di extracomunitari fuori dalle scuole aumenta di giorno in giorno.
3: Ogni giorno aumenta.
1: Vabbè, per dire, però sì, aumenta ogni anno sempre di più.
5: Radio Peter Pan.

0: posso dire che anche questa forse la metteremo questa sera nel 92-110 al Naviglio di Padova con le tre console a matriosca. Ovvero Andy Mancuso si apre, esco io. Aprono me, esce il DJ Max. Faremo la console a matriosca.
1: Questa è tutti e tre dentro la panza di ciao Andy, ti voglio bene, lo sai, fratellona, ti voglio bene.
0: Facciamo la matriosca questa sera.
1: Prima di andare in pausa, sull'argomento figli, purtroppo è così.
2: Allora, ciao selvaggi. Allora, se non volete essere colonizzati, tra virgolette, comunque sono italiani, nati qua, sono italiani, dovete ricominciare a fare i figli, perché gli stranieri fanno minimo tre in su. L'italiano già uno è troppo, perché non arriva a fine mese, perché deve uscire il sabato sera, perché deve avere i suoi cazzi, e ora svegliarsi fuori, ricominciate a trombare, a sfornare bambini, la la la la.
0: Avete ragione, adesso mi metterò d'impegno.
1: No, neanche per scherzo.
0: Ah no?

0: Sport.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: weekend.
1: Non c'è altra scelta.
0: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.
4: Perché?

0: di Sfogatoio Selvaggi, co-conducitore insieme a Fedra Marco. Il numero per lasciarci un audio è il 393 7366 240. Stiamo parlando delle votazioni che ci danno a Venezia. Molti candidati della sinistra sono extracomunitari, ma alleggeriamo un po', perché ha richiamato la signorina che si lamentava dei sorpassi a destra in autostrada e gli aveva detto perché sarei la solita rincoglionita che sta in mezzo. L'avete fatta incazzare.
1: Attenzione.
0: Questa cosa.
2: Ah, caro dai signore, no, io sono quella che odia proprio quelle persone lì e mi stavo mettendo in seconda corsia appena ho potuto, dato che, come ha detto, è pieno di traffico per far passare, e invece questo, perché questo non si merita neanche un insulto, mi ha superato a destra, no, perché se mi ci metto davvero mi viene addosso, quindi prima di parlare sappi come guido.
0: Mamma mia, che cattiveria, oh.
1: Willa, pensa a essere il fidanzato di questa.
0: Vabbè,
1: ciao.
0: Vabbè. Va bene, torniamo all'argomento votazioni a Venezia. Una signorina prima ha detto votate quelli giusti e lui vuol sapere.
3: Ciao ragazzi, ma la signora o signorina che ha appena detto che bisogna votare quelli giusti perché bisogna preservare le famiglie eccetera, mi dice quali sono quelli giusti da votare? A me sembra che quando cambia la beata cippa, vota uno, vota l'altro, sempre quello è.
0: Lololo!
1: È un bel problema votare a Venezia, eh!
0: Adesso i Bangla parlano così, eh?
1: Eh beh sì, eh, sì, beh, sì, sarebbe bello.
0: Sarebbe meraviglioso.
1: A me, io vorrei un Bangla che parla con i coreani un po' così.
0: Poi però lo voti.
1: Beh, quelli di seconda generazione parleranno così, cresceranno. No, beh, oddio, frequentando l'ambiente prenderanno.
0: Ma
1: ci sono a Mestre già degli stranieri che parlano un po' così con la R di Marghera, di Mestre.
4: Radio PC.

0: torniamo tutti.
1: Mi dà l'idea, a Trieste di essere una città poco trafficata, insomma, non con tante code, file, cose.
0: Amici di Trieste.
1: Sì, sì.
0: Fate capire.
1: È gente educata, a modo.
0: Siete il capoluogo di regione.
1: E che
0: capoluogo
1: c'entra?
0: Di regione delle Friuli, Venezia, Giulia.
1: E quindi?
0: E se sono un capoluogo di regione ci sarà un motivo,
1: Che c'è traffico.
0: È un crocevia lì,
1: Fammi salutare invece persone serie il nostro DJ producer Andrea De Luca che ci sta ascoltando.
0: Ciao Andrea!
1: Allora, parliamo dei figli dei nostri amici extracomunitari.
0: Anche Andrea dovrebbe fare dei figli.
1: Dai, te e Andrea siete gli unici in tutta la Padania che non dovete fare figli.
0: Davvero?
1: Sì, non rompere i coglioni.
0: Vabbè.
1: Parliamo appunto dei figli degli extracomunitari.
2: E allora all'ascoltatrice di prima che dice
3: allora.
2: Bisogna svegliarsi a far figli,
3: allora.
2: I musulmani e gli arabi fanno figli perché arrivano già in Italia che non lavorano, non fanno niente e fanno 3-4 figli al colpo, gli danno tutto, casa e tutto. Gli italiani devono lavorare per loro e fanno al massimo 1-2 figli, sennò chi è che li mantiene i figli?
1: Lollo
0: 393-736-2640. C'è anche il plurimeteo,
4: lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronto?
0: Sì, buonasera, la plurimeteo, previsioni del tempo. Sto chiamando in provincia di Isernia, giusto?
5: Sì.
0: Sì, salve, sono il coglionello Baxo della plurimeteo. Senta un po' lei dove si è grattato oggi.
5: Su un ginocchio.
0: Sulle ginocchia?
5: Sì.
0: Bene, allora, prurito alle ginocchia, domani a Isernia la pioggia raddoppia.
5: Una miseria, allora ci dobbiamo stare dentro domani.
0: Assolutamente sì.
5: Oh, benissimo.
0: Grazie della prurimeteo, buonasera.
5: Arrivederci, grazie mille a voi.
0: Salve.
5: Arrivederci. Autofutura.
0: Buonasera, salve, la plurimeteo previsioni del tempo. Sto chiamando in provincia di La Spezia, giusto?
5: Sì.
0: Senta un po', per le previsioni del tempo di domani, lei dove si è grattato oggi? Al gomito, al ginocchio, al braccio?
5: No, la testa.
0: Prurito la testa?
5: Sì.
0: Bene, allora, prurito alla testa, domani a La Spezia è prevista tempesta.
5: Non ci credo ma nemmeno te.
0: Vedrà che abbiamo ragione. La plurimeteo non sbaglia mai. Grazie,
5: dai,
0: buonasera.
5: Ciao.
0: Volevo sapere lei dove si è grattata oggi.
6: Sto scherzando, vero?
0: No, siamo della plurimeteo, facciamo le previsioni in base al prurito della gente.
6: Capisco. La testa.
0: Lei si è grattata la testa?
6: Esatto.
0: Prurito la testa, allora mi sa che domani all'Aquila il tempo si assesta.
6: Bella.
0: Sì,
6: si spera.
0: Con il prurito non si sbaglia mai. Grazie della plurimeteo, buonasera.
5: Salve.
4: Radio

0: a giocare. Sono tifosi del Sud Tirol. Salutiamo Giovanni, Alberto, Stefano e Giona.
1: Forse dovresti usare un tono più tedesco.
0: Allora salutiamo amici.
2: Sì.
0: Alberto.
2: Sì.
0: Giovanni.
2: Sì.
0: Stefano e Johan.
1: Molto bene. Ciao selvaggi. Lolo lollo.
0: Giona.
1: Vabbè,
0: che cazzo c'è scritto?
1: Il nome. Va bene, tornando all'argomento moschee, possibili costruzioni di moschee a Venezia, la signorina.
3: Rispondendo al signore di prima che dice la moschea, no, la moschea la facessero ovviamente nel loro paese d'origine per dare un arricchimento culturale, non qui, perché vogliono fare la moschea, se guardate le interviste che hanno fatto, vogliono fare la moschea con i soldi nostri, dei nostri contribuenti. Io voglio fare un ospedale, non voglio fare una moschea, se proprio devo spendere milioni di euro.
1: Beh, su questo non fa una piega, cioè se dovessi scegliere tra una moschea e un ospedale, Sava Sandir, cioè,
0: migliorare l'ospedale che già esiste.
1: Allora, parlando invece di figli,
4: sul discorso di fare figli sono d'accordo, però l'altro dice che i marocchini ne fanno 3 o 4 e noi uno perché lo diamo a fine mese. Ma dobbiamo anche ricordarsi che quando i marocchini fanno 3 o 4 figli sono mezzi mantenuti dal comune e invece noi no. Ecco l'inghippolo.
0: Filippo te lo mantiene il comune di Tombolo a te.
1: Per forza, con tutte le tasse locali che pago. È già il secondo che dice questa cosa. Sarà vero che il comune dà le abitazioni a tutti questi extracomunitari con
0: ma
1: i figli? Non lo so, è già il secondo che lo dice. Che ti devo dire?
0: Te lo mantengo, cioè probabilmente ti danno un aiuto o qualcosa, ma come a. Adesso non so come funziona, perché purtroppo non ho mai avuto figli, ma devo informarmi.
1: Marco.
5: Radio Peter Pan.

0: considerazione sui politici italiani.
1: Vai. Selvaggi, ma scusate, ma stiamo difendendo la classe politica italiana. Cioè, se i politici sono italiani sono meglio, ma di cosa stiamo parlando? Per favore, dai.
0: Lolo lollo, forse potremmo scoprire che i politici del Bangla sono migliori dei politici italiani. Più seri, non lo sappiamo.
2: Tu sei sempre stato ottimista, mi piace il tuo ottimismo.
0: Invece lui, quello che sentiamo, non è molto ottimista. Donne italiane all'ascolto, su questo argomento dei figli, lui ce l'ha con voi, sentite.
2: I figli.
3: Sì, ma bisogna dire alle ragazze italiane che devono trovarsi gli italiani da trombare. Non che vadano a magrebini.
0: Ah, perché le donne italiane preferiscono...
2: Ma io credo che una donna sia libera di decidere con chi andare.
0: Certo. Comunque, buone, tra virgolette, buone notizie, perché non solo noi italiani siamo in crisi con i figli. Sentite qua.
4: Ciao Selvaggi, comunque c'è un forte incremento di denatalità anche nella comunità straniera.
0: Vedi?
4: Lo dice internet, lo dicono tutte le fonti.
0: Vedi?
4: Quindi anche loro fanno fatica a vivere in Italia con queste paghe e questi costi della vita.
0: Vedi, benvenuti in Italia, amici stranieri.
2: Lo devo fare per il mondo, per la società globale.
0: Dopo c'è un audio.
2: Devo fare un figlio anch'io, allora, per la società globale.
0: Non questo, il prossimo intervento metto un audio che comprende anche te.
2: Sì.
0: Amici, sentite il primo ministro spagnolo cosa ha deciso di fare.
5: Io volevo dirvi una cosa. Sapete, ricordate Sanchez, il presidente della Spagna, che tanto abbiamo amato perché si è opposto a Trump, eccetera. Bene, lui sta per introdurre in Spagna una legge che porterà l'immigrazione al 20% della popolazione. E tutti direte, no, ma è pazzo, è pazzo. Provate a pensare in Italia, tra 20 anni in Italia l'età media sarà di 60 anni. Chi è che lavorerà? Chi manterrà lo Stato, il sistema sociale? Chi pagherà le pensioni se non è l'immigrazione?
0: Chi pagherà?
2: Però sì, ho capito l'immigrazione, ma fra 20-25 anni ci saranno dei nativi di seconda generazione che saranno italiani.
0: Per forza,
2: stiamo parlando di italiani.

0: signorine?
1: Beh, si sono sciolte.
0: Sono sciolte.
1: Al caldo.
0: E farina del tuo sacco, ha chiesto l'intelligenza artificiale.
1: Ho chiesto da lì.
0: Va bene. Prima di parlare dell'audio di cui parlavo prima, bisogna salutare.
1: Sì.
2: Ciao a tutti. Se potete fare un saluto alla Meli, la barista del Conis. Ciao Meli. Dai papà, mamma e Michael anche.
3: Ciao Meli.
0: Ciao Meli. E adesso l'audio, amici. Io sono d'accordo con lui, Questo riguarda anche te, si parla di figli. Attenzione!
4: Italiani, far figli, calma, perché da Dosoki non credo nasca un intelligente, allora forse è meglio Soki o Extra?
0: Extra!
4: Però noi italiani... Dai che è venerdì, figa nastro, lolo lolo.
0: Come non dargli ragione?
1: Quindi sono un socco?
0: Come non dargli ragione?
5: Radio Peter Pan.

0: quando una signorina è incazzata, va bene?
1: Sì, però ditegli di stare calma, sta sclerata.
0: Lolo. Fate incazzare le signorine il venerdì sera, amici. Prima di andare in pausa, anche lui sui eventuali politici stranieri.
2: Comunque io non capisco tutta questa indignazione se degli stranieri si sono candidati a Venezia. Cioè, dopo non so quanti anni di governo, destra o sinistra che sia, di italiani, la merda ce la stiamo ancora mangiando. Cioè, se mai uno straniero fa anche meglio dei nostri,
0: chi può dirlo?
2: Cioè, la disperazione è talmente tanta che onestamente non so veramente più a cosa credere, a cosa pensare. Quindi magari sono meglio dei nostri, boh, io so.

grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.

www.mobilicom. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: andava da Torino e Gigi D'Agostino. Si diceva questo.
1: Terzo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducendo insieme a noi 393-7366-240 il numero per lasciare un audio. L'argomento è caldissimo, si parla degli stranieri in politica. Molti dicono, ma magari i politici stranieri sono meglio degli italiani. Sentiamo qualche considerazione.
2: Ma Selvaggi, chi ha speranza che i politici stranieri siano meglio dei nostri? Forse non vive in zona? Perché se vieni a Mestre capisci che i Bangla e le altre etnie, i magrebini, ce ne stanno ognuno per conto loro e si fanno i loro affaracci alla grande, alla faccia di tutti, e cercano il più possibile di non pagare tasse, di farsi bene i loro affari. Quindi cosa vi aspettate da un loro politico? Che sia meglio dei nostri? Ma sarà 100 volte peggio, si farà ben bene i propri affaroni. Lolo.
1: Anche lui sui politici stranieri?
3: Non è tanto il fatto che siano stranieri, il fatto è quello che vogliono portare nella loro politica. Cazzo, ma vi svegliate o cosa?
1: Lolo.
0: Fedro, ti svegli o no?
1: Mi sveglierò. La signorina non è razzista, però questa cosa degli stranieri in politica.
4: Io non sono molto d'accordo per gli stranieri nella politica, che siano bangalesi, che siano comunque musulmani. Non lo dico per essere razzista, non lo sono per niente razzista, anche perché lavoro con un bangalese, lavoro con due filippini, lavoro con una moldava, è pieno da lavorare da me di persone straniere, però non sono assolutamente razzista. Il mio discorso è solamente per un fatto di cultura. La cultura musulmana vive di religione. Io non vivo di religione e credo anche tantissime altre persone come me, quindi non mi sembra giusto, per quanto possano essere brave persone, che si infilino all'interno della politica.
5: Attenzione, non

0: amici, questa sera le selvagge in autostrada sono tutte incazzatissime.
1: Ciao selvaggi, ma io vorrei capire, la gente che si mette in autostrada nella corsia centrale per andare alla stessa velocità dei camion, ma che problemi avete? Non c'è nessuna vergogna, sapete, a stare nella corsia tutta esterna, ossia, tra virgolette, quella dei camion.
2: Brava.
1: Se andate alla stessa velocità dei camion, non state in mezzo ai coglioni, per favore. O andate più veloce o toglietevi.
0: Sono rilassatissime le signorine stasera.
2: Sei un po' critica,
0: veramente. Va bene, torniamo all'argomento politica. Prima uno ha detto votate la parte giusta. Dice, ma qua un altro ha detto, ma qual è la parte giusta?
2: Capirlo.
3: Ciao sfogatoio. Per quello che voleva sapere qual è la parte giusta, Ciccino, stiamo parlando che a sinistra ci sono musulmani che non gliene frega un cazzo di integrarsi, vogliono solamente invaderci senza armi. Vedi te qual è la parte giusta.
2: Hai capito?
3: Lolo.
0: E la signorina che stiamo per sentire è preoccupata del programma elettorale e vorrebbe che fosse messo, è ironico ovviamente.
4: Magari vince qualcuno che impone il burka integrale, così ho risolto almeno uno dei problemi della mattina di come vestirmi. Veramente siamo messi malissimo.
0: E non solo.
4: E magari non servirà neanche più che le donne vadano a lavorare. Divieto assoluto delle donne al lavoro, mi raccomando. Mettetelo nella lista elettorale.
5: Radio Peter Pan. Next event.
2: Oltre al Naviglio 9210 questa sera al Naviglio Padova ci sarà il Pink Power al maggio fiaschettano a fiaschetti di Pordenone con la Sister Gloria, Alice Fassinella, Francesca Voice. Domani sera invece saremo a Castions di Strada Udine alla Sagra del Cone con Sister Gloria e Fedro che faranno i coniglioni.
0: Vabbè,
2: in console. Mi raccomando,
0: io sono un gran coniglione.
2: Mi raccomando, appoggiati bene alla Sister. Poi sabato 9 maggio e domenica 10 maggio c'è anche la Pink Run in Prato della Valle a Padova. Domani sera ci sarò io in DJ set dalle 18 alle 20 per il vostro ritiro pacco gara, mentre domenica 10 ovviamente la gara, il mattino c'è Monica Morgan, poi dalle 17 il Pink Power con la Sister Gloria e Alice Fassina. Volevo anche ricordare che siamo media partner della Cariade Field Gravel a Cadiraio a San Polo di Piave. Sono ancora aperte le iscrizioni per evento gravel in programma sabato 27 e domenica 28 giugno. Due giorni di sport, musica e divertimento. Iscrizioni aperte su cariade.com.
5: Radio Peter Pan.

0: Amici selvaggi.
1: Ti devi mettere a pecora con questo.
0: Amici selvaggi. Sì, amici selvaggi.
1: Come magari? Ah, come magari?
0: Scusa. Amici selvaggi. Ma come? Ha lasciato il loro sacchiotto.
1: Dai che ti fa male questo. Ah, questa magari. Ti fa male.
0: Ah. Saluto.
2: Ma ciao, sacchiottone.
0: Ciao, sacchiottona.
2: Ciao anche a Cosola, spero che in parte.
1: Meglio che non mi
2: conosci. Come stai, orsacchiottone mio? Sei pronto per il weekend?
0: Sì, sì.
2: Mi penserai.
0: Ma certo.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao, orsacchiottone. Ciao.
0: Ciao, orsacchiottona. Ciao,
1: orsacchiottona. Questo ti trivella.
0: Magari. Ciao, orsacchiottona. Va bene, parliamo di cose serie. Stiamo per sentire uno straniero dell'est, integratissimo, parla molto meglio di tanti italiani e addirittura vogliono lasciare l'Italia. Sentiamolo.
3: Selvaggi, buonasera. Allora, io vi parlo da straniero. Sono in Italia da 16 anni. In 16 anni ho fatto le superiori, ho finito le superiori, ho fatto l'università, ho cambiato parecchi lavori, mi sono sposato, ho fatto figli e ho comprato casa. Tutti i miei parenti, quasi, sono qua in Italia, però noi siamo in tanti, siamo circa una trentina di persone. E vi immaginate che ho amici, insomma, conosco tanti stranieri. Toh. Noi arriviamo dall'est Europa, non vi dico il paese. Praticamente adesso,
1: Vladimir,
3: cos'è successo? In 15 anni, 16, è peggiorato tutto. Noi, quelli dell'est, cioè almeno me, io, mia famiglia, amici, eccetera, cioè, pensiamo veramente di andare via da qua, perché ormai sta diventando la situazione un po' incontrollabile. E per quelli che pensano che lo straniero è quello marocchino, tunisino, quello che volete, non è vero, ci sono vari tipi di stranieri. Quindi non giudicate e non fate di tutta l'erba un fascio.
0: Quelli dell'est adesso vogliono lasciare l'Italia, che si sta male, meraviglioso.

0: e 40.
1: Anche in Romagna, amici selvaggi, sembrerebbe che gli extracomunitari hanno agevolazioni che noi non abbiamo.
2: Secondo me l'audio che avete fatto sentire dell'ultimo ascoltatore è proprio vero. Io abito in Romagna e quello che si vede è proprio questo, il fatto che gli extracomunitari hanno agevolazioni su tante cose, dai servizi ospedalieri ai farmaci, alle abitazioni soprattutto, dove un italiano paga il mutuo, loro hanno le agevolazioni sugli affitti o comunque a tutti i prezzi molto convenienti rispetto a un italiano, e di conseguenza sei più bravo a far figli. Se uno fa fatica a vivere da solo con i soldi che ha, se si mette di mezzo un figlio è finita, cioè, detta francamente, cosa gli dai da mangiare?
1: Lolololo. Allora, stiamo per trasferirci in un pronto soccorso, in un ospedale, e sentiamo la signorina cosa ci racconta a proposito degli extracomunitari.
3: Buonasera ragazzi, l'argomento vostro di questa sera mi tocca personalmente, perché mio marito purtroppo ha un tumore alla prostata e deve subire delle cure, forse operato. Proprio l'altro giorno, quando è andato dall'urologo a fare la visita, che gli hanno messo, come tutti sapete, un dito nel sedere, davanti a lui c'era un extracomunitario che doveva fare lo stesso esame, ma non l'ha fatto perché la sua religione non lo permette. Quindi l'urologo ha detto: io l'esame è questo, ti devo fare questa visita, e lui non l'ha fatto, tanto ha chiesto una giornata di permesso al lavoro, così è potuto stare a casa.
1: Lolololo. Però anche i testimoni di Geova, ad esempio, non riconoscono la trasfusione, e quindi, eppure sono italiani, quindi sai.
0: Sì, beh, hai fatto un esempio.
1: Perché? È uguale. Cioè, guarda che è un problema per i medici curare una.
0: Cioè, è un problema.
1: Un testimone di Geova, eh?
0: Sì, ho capito, però sì. Vabbè, sono una cultura che più di tanto non comprendo.
1: Quale?
0: Scusami se te lo dico, quella dei testimoni di Geova.
1: Neanche io. Peter Pan.

0: Barbra Streisand.
1: Amici, si parla di fecondità e di fertilità delle donne mondiali. Attenzione amici, ascoltate bene il selvaggio.
2: Come on!
3: Ciao Peter Pan, il tema della fecondità è all'ordine del giorno e invito tutti a leggere il libro di, o comunque le analisi della dottoressa Alessandra Minello.
1: Io l'ho letto.
3: E si capisce come sia frutto della libertà il calo di fecondità. In America il tasso di fertilità per donna medio è di vicino al 2, solo grazie all'immigrazione sostanzialmente, e in Europa non ci sono metodi che tengono per aumentare questo indice.
1: Poi andava avanti, raccontava che qualcosa ha fatto Orban, però con scarsi risultati. E lui risponde a quello che aveva nominato Sanchez, il primo ministro spagnolo.
4: Ricollegandomi a quello che diceva il co-conduttore in merito al primo ministro spagnolo, non è niente di diverso rispetto a quello che sta già facendo da un po' di anni a questa parte anche la Germania, che ha stipulato degli accordi bilaterali con l'India.
1: Vedi?
4: Per avere un'immigrazione qualificata e portare tutta una serie appunto di extracomunitari a coprire una serie di mansioni che in Germania non riescono più a colmare con la persone tedesche, ok? Visto che anche lì comunque c'è problema di natalità. E se non ricordo male, qualcosa fatto di recente è anche comunque il primo ministro Meloni.
1: Ah sì?
4: Ololollo!
1: Ololollo!

0: Oggi, prima di andare in pausa, un breve aneddoto. Lui c'ha un'amica che è sposata con un marocchino, ok? Sentiamo.
1: Ciao amici, gli extracomunitari fanno i figli al loro paese, poi scappano e vengono in Europa. Li fanno in Italia perché io conosco gente sposata con dei marocchini e visto che sono italiani, italiana sposata con marocchino, gli danno qualsiasi cosa, dai pannolini a qualsiasi periodo di scuola, gli passano tutto, la mensa che gli italiani pagano, i libri che gli italiani pagano.
2: Ma che marocchino, ma non credo.
0: Forse perché lei è italiana, non lo so, magari dico una cazzata, non lo so.
2: Lei è italiana, il marocchino gli passano tutto.
0: Non lo so.
2: Perché lui non lavora, forse.
0: Non lo so.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Robin Schulz remix.
1: Amici, è l'ultimo quartino, se volete co-condurlo sbrigatevi. 393 736 240.
2: Perché ormai ti devo procurare la sputtacchiera, te, oltre al microfono.
1: Un po' di
2: Rauschetti. Sì, ma da 3 mesi.
1: Che devo fare? Va bene, sull'argomento eventuale dei politici stranieri in Italia, qualcuno. Possono essere migliori dei nostri politici?
3: Selvaggi! Lololollo! Ma se tutti questi stranieri erano così, sono così bravi, perché non sono rimasti nel loro paese a governarlo?
2: Fossero?
3: Lololollo!
1: Lololollo! E sul PD, che purtroppo ha anche ragione.
4: Ormai il PD solo dagli stranieri può prendersi i voti, perciò di cosa ci stupiamo? Se gli togli gli sbarchi, gli togli gli stranieri, al PD non rimane più niente. Perciò da così a peggio, ringraziamoli.
1: Lololollo! E lui, vabbè, questo è un classico, però è giusto,
2: the
1: è
2: classic,
1: vero.
2: The classic.
5: Lololollo, buonasera ragazzi. La cosa assurda è che vengono qua in Italia e fanno quello che cazzo vogliono.
1: Insomma, è colpa nostra.
5: E noi come tante pecore abbassiamo la testa e ci facciamo maltrattare.
1: Così.
5: Vorrei vedere se un italiano va a Tunisi e fa costruire una chiesa cristiana quello che succede. Questo fa capire la gente a che livello è e dove siamo arrivati. Siamo alla frutta. Tra poco ci buttano fuori dall'Italia e noi ce ne possiamo andare
2: a Tunisi.
5: A fanculo.
2: Non è brutto.
5: E quelli si impadroniscono dell'Italia. Lo, lo, lo.

0: che poi hai visto i Rolling Stones escono con un nuovo album, anche bello sembra.
1: Ha
0: 82
1: amiche.
0: Anni.
1: A 82?
0: Che mi dice che ne è 82, 83.
1: Complimenti.
0: Beh, sì.
1: Va bene, parlando degli italiani, paese di fessi.
2: Cari ragazzi, eccoci qua. I nostri amici che arrivano dall'estero e immigrano in Italia hanno trovato il paese dei fessi, perché tanto sono liberi di fare quello che vogliono. E sono in tanti, si portano dentro tutte le famiglie, perché tutte le leggi italiane sono al rovescio, non sono per noi ma sono per gli altri. Peccato che però l'Italia abbiamo pagato a noi, e poi l'Europa ci chiede il green, le auto green, e loro girano con dei catenacci, e noi fessi andiamo a comprarci le auto elettriche.
1: Lollo, girano con i catenacci?
0: Oggettivamente qualcuno sì. Cioè, macchine di 30 anni che fumano parecchio.
1: Amici che volete, che dite, fate figli?
3: Cioè, ma guardate che fare un figlio non è che è come avere il cane e il gatto. Cioè, ci sono responsabilità, ci sono dei costi, cioè uno deve farsi due conti, ci devono esserci delle basi solide.
0: Me lo segno.
3: E al giorno d'oggi questa garanzia allo Stato non credo che le dia. Il mondo del lavoro fa cagare, per cui cioè, diciamo che uno ci pensa due volte prima di intraprendere questo viaggio. Più che altro poi anche trovare la persona giusta, tutto, diciamo che tutto il complesso non aiuta, dai.
1: La cosa più complicata è trovare la persona giusta.
0: Ragazzi, c'è il bonus andrologo,
4: lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Sì.
6: Sì, guardi, io la chiamavo per confermarle che il suo bonus andrologo è arrivato, quindi lei può andare a farsi curare il suo problema di erezione gratuitamente.
5: Cosa?
6: Mi conferma che ha problemi di erezione?
5: Ma va a farsi forse quel telefono.
6: Come?
5: Ah.
6: Le è andato il bonus. Ma non deve vergognarsi se ha problemi di erezione, eh?
5: Ma così.
6: E niente, può andare gratuitamente dall'andrologo a farsi curare.
5: Ci vado, gratuitamente, certo.
6: Ci mancherebbe, l'importante è che vada, eh. Lei mi conferma che ha problemi di erezione, sì?
5: Io no.
6: Come no?
5: No.
6: Ma da quando?
5: Ha sbagliato il numero, non lo so.
6: Non si vergogni se ha problemi di erezione. Molti italiani soffrono di questo problema. Perché ride?
5: Perché ride? Io non ho problemi di erezione.
6: Lei si vergogna.
5: Ma così a te che rompe le cogliona?
6: Ma come? Dovrebbe ringraziarmi.
5: E ti ringrazio.
6: E niente, l'importante è che vada, le è andato il bonus. Quando si cura non avrà più problemi.
5: Ma va così.
6: Il suo pisello funzionerà al 100%.
5: Non vuol dire così.
6: Come?
5: Ma chi ha problemi di erezione?
6: Lei.
5: Ma va, se fosse. Ti saluto, va, ciao.
4: Radio P.

0: duo.
1: Amici, è il momento delle scommesse dello sfogatorio.
0: Oh.
1: È molto difficile stasera, te lo dico, è tutta serie B. Però andiamo veloci che abbiamo
0: Cittadella
1: un sacco di
0: altro. Preso, serie C.
1: Esatto.
0: Ho preso il Cittadella.
2: Pazzo, Fedro, ultima giornata di B, 1x2 per Venezia-Palermo.
1: Venezia-Palermo, 1x2.
0: Allora, il Venezia è carichissimo, deve vincere davanti ai propri tifosi, quindi uno.
1: Uno, molto bene. Poi...
2: Mantova-Frosinone.
0: Uno. No, oh, scusa.
1: Ormai uno.
2: Monza-Empoli.
0: Uno. Tris di uno.
1: E finiamo.
2: E Pescara-Spezia.
0: Due.
1: Povero Pescara, ovunque povero Pescara.
0: Sì.
1: Va bene, torniamo ai co-conduttori, amici. E mi sono perso tutto. No, ce l'abbiamo. Occio, sentiamolo.
3: Selvaggi, secondo me il problema non è tanto il seme, ma di chi lavora la terra, siamo capiti, no?
1: No.
3: Lollo.
1: Hai capito questa? Io non l'ho capita.
0: Era una battuta molto brutta.
1: Ma io non l'ho capita, sì, era brutta.
0: E non avrei nemmeno voluto farla io.
1: Io penso che neanche l'avevo capita. Poi, sentite lui, che è un collega extracomunitario.
4: Confermo per i figli di extracomunitari. Un mio collega che ha ben 4 figli, gli ho detto: ma come fai a mantenerli? Mi ha detto: ma io mantengo una minima parte, il resto me lo dà il vostro Stato.
1: Bene, molto bene questa cosa. E poi lui è molto preoccupato, giustamente.
5: Assolutamente contro questa immigrazione incontrollata. E anche se fosse controllata,
1: controllata,
5: va assolutamente bene. Perderemo tutta la nostra cultura e loro ci imporranno le loro moschee, le loro culture, il Ramadan. Assolutamente no. Dobbiamo mantenere la nostra cultura ed evitare ciò.
1: Lololol. Peter Pan.

0: Amici, moltissimissimissimissimi non si sentiranno, ci dispiace, vi chiedevo scusa, gli ultimi co-conduttori, amici.
1: Yes,
0: sapete perché gli extra comunitari fanno molti figli?
2: Buonasera selvaggi, buonasera. Sapete perché gli stranieri fanno più figli? Perché
0: figli.
2: Finché non esce un maschio, loro continuano a far figli.
1: Vabbè, se esce il primo?
2: Finché non esce un maschio, continuano a far figli. Un saluto ragazzi, lollo lollo.
3: Allora, io ho un mio amico calabrese che era fissato con i figli maschi, ha cinque figlie femmine. Che meraviglia, che meraviglia.
0: Purtroppo la signorina conferma questa cosa.
4: Confermo che le comuni mantengono questi bambini qua, dove un bambino italiano o anche dell'est paga asilo, normalmente anche quello privato, 200-300 euro, e loro hanno posti gratis. Confermo che classi sono piene e bambini vanno a scuola gratis.
0: Molto bene, amici, finiamo dopo con un po' di peace and love. Dai, vogliamoci tutti bene.
5: Buonasera, buonasera a tutti. In realtà nulla da dire, solo che proprio pieno di leghisti, che brutta gente, dai, su con la vita. Bisogna volere bene, accettare, non escludere. Sveglia!
0: Dai, dai, un po' d'amore.
5: Ciao, buona serata a tutti, forza Inter, campioni d'Italia.
0: Sempre, ecco sempre, perché, sempre.
1: Ecco. Bene ragazzi, buon weekend, ci vediamo più tardi al Naviglio Padova con 9212 in tre console.
0: Io vi aspetto domani, non ricordo.
1: Alla festa del Cunini.
0: Sì, quello sì, ma dov'è?
1: A Castion.
0: Di strada, giusto?
1: Di strada.
0: Molto bene.

0: avete fatto stamattina a svegliarvi che è lunedì? Piove, nessuno c'ha voglia di fare nulla. Mamma mia, vabbè, meno male che tra poco apriamo la radio.
1: Svegli indesiderati.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
3: It's showtime.
0: Sono le 6 da un minuto.
3: Peter Pan.
2: Spot. Esiste un luogo dove caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
6: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
7: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
6: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
7: Delex.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale

0: Costruttori macchine per l'agricoltura.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Ma quanto è bella la vita?
3: Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
4: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: Arrettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
5: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro.
6: Fun, forever fun, forever young. Svegli indesiderate.

0: Cioè, io oggi sono tornata dalle ferie, ma chi cazzo è che sei te?
1: Vedi, non ho più giga per offenderti.

0: Hai capito con che disco apriamo stamattina? Scusate, devo un attimo finire di aprire, eh. Scusate, un attimo, perché la radio stamattina tutta chiusa. Ecco, adesso aperto, vai.
1: Sveglia ragazzi, vai, che si parte. Dai, che vi aspettano la radio. Vai.

0: indesiderate.
1: Un'ora in più.
0: No! Sveglie indesiderate con Fede.
2: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
0: Sveglie indesiderate.
3: Una bella idea. Complimenti.
4: Sei svegliato!
5: Buongiorno, sono le 6:09, lunedì 11 maggio 2026. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è l'ultimo giorno della settimana che fu, perché da noi funziona così, o almeno nella prima mezz'ora rimaniamo un po' incollati alla settimana scorsa, perché ci siamo appena alzati, stiamo facendo un po' di stretching, un po' di stiramenti. Occhio quando fate stretching che magari vi bloccate coi reni e poi fate peggio. Buongiorno, 393 736 240. Io sono Fede, questo invece è il numero per interagire con noi tramite un messaggino WhatsApp, un messaggio scritto, un messaggio audio. E io sono Fede, già ve l'ho detto, sono colui che apre il palinsesto di Radio Peter Pan dalle 6 alle 7 con le sveglie indesiderate. Allora, oggi piove, giornata di merda, lo possiamo dire, ci siamo svegliati presto, quindi voglio essere un po' polemico, tipo, quanto odio quando non sei il titolare di un'azienda o di un posto di lavoro, ma ti danno le chiavi perché tu sei una persona responsabile. Ma me la paghi la responsabilità? Se io devo andare in giro con le chiavi del posto di lavoro, ma me la paghi la responsabilità? Se me le perdo le chiavi? Stamattina sono un po' polemico, sono un po' nervoso, non so perché, quindi facciamo una cosa, vi lascio nella mia polemica, se anche voi siete polemichi, sfogatevi, 393 736 640. Oddio, sembra il proseguimento dello sfogatoio. Io nel frattempo vi lancio Topic e Becky G con Sorry Papi.
0: Peter Pan. Peter Pan.
6: Radio Peter Pan.
0: Forever Fan. Forever Young.

0: speciale per me, lo sai?
1: Ti amo, ciao, speciale ciao. Per me, lo sai? Ti amo, ciao ciao, buongiorno, di nuovo buongiorno. Oh, ma stamattina, io capisco che è lunedì, che piove, che siamo un po' stanchi dal weekend. Però stamattina la sento un po' magra, forza.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Fede, buon inizio settimana. Anche qua se nell'Inter la milanese piove.
1: Oggi
2: che
1: brutto.
2: Cavolo. Un abbraccio a Giovannino a tutti.
1: Un abbraccio, piove più o meno in tutta Italia. Ho sentito mio padre poco fa a Roma, lui esce molto presto al mattino, mi ha detto il tempo è un po' così, ancora non sta piovendo, però tra poco secondo me potrebbe arrivare.
2: Buongiorno Fede, buongiorno.
1: Giorno.
2: Giornata dura dopo 3 giorni di festa con gli alpini.
1: Capito?
2: Avanti sempre.
1: C'è chi ha fatto un po' di festa. Buongiorno, buongiorno Andre. Ciao, noi in auto dalle 4 del mattino, siamo di ritorno da Malpensa, stiamo tornando a Treviso dopo 3 giorni a Sharm. Dopo 3 giorni a Sharm. Chi ce la fa ad andare al lavoro stamattina? Ma scusa, tu vai al lavoro? Vai al lavoro veramente dopo che torni da Malpensa? Raccontami un po', come fai?

0: Peter Pan, voci dal profondo. Non ti devi addormentare.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Silvia, buongiorno.
2: Buongiorno, buonanotte.
1: Buonanotte, c'hai ragione, visto che il tempo fuori è così brutto. Allora, tu mi hai mandato un messaggio dicendomi che sei di ritorno da Malpensa con tuo marito.
2: Esatto.
1: Dove siete andati di bello?
2: Siamo stati a Sharm 3 giorni, da venerdì mattina a stanotte.
1: E però la cosa brutta è che adesso stai andando a lavoro.
2: Esatto, ma perché scusa, è lunedì.
1: Giustamente, te lo potevi prendere un giorno in più, no?
2: No, perché è proprio una fuga così da matti.
1: Senti, ma hai detto che avete festeggiato, cioè è stato un anniversario, c'è stato di mezzo?
2: Esatto, sono 16 anni che siamo sposati.
1: Hai capito, auguri allora. E quel povero disperato che è a fianco a te, anche lui va al lavoro stamattina.
2: Esatto.
3: Pure io
1: con la voce disperata. Allora Silvia, tu mi hai detto che fai la commercialista.
2: Yes.
1: Quindi mi raccomando, non mi sbagliare la busta paga, perché sennò...
2: esatto, qualche bilancio da depositare che sbaglieremo probabilmente.
1: Non fare danni, perché sennò stamattina è un macello. Invece tuo marito come si chiama?
2: Matteo,
1: e invece Matteo che lavoro fa?
3: Lo stesso.
1: Ah, vabbè, ma allora scusate, ma è vostro lo studio?
2: Esatto.
1: Ah, e allora non c'è andata al lavoro, scusate, ma io dico, no?
2: La baracca non va avanti.
1: C'hai ragione pure tu. Vabbè, allora siete stati bene in Egitto, sì?
2: Sì.
1: Avete fatto all'amore.
3: Ovvio.
1: Ovvio, subito lui, ovvio. Giustamente, per far tornare i conti qualche cosa bisognava fare, insomma, in vacanza. Ragazzi, io vi lascio, buona giornata, mi raccomando, buon lavoro a sto punto.
2: Grazie anche a voi.
1: Se vi dovesse servire un commercialista, amici di Peter Pan, Silvia e Matteo hanno detto che per tutta la settimana fanno parcelle gratis. Ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao.

0: pioggia. Però per fortuna ci abbiamo gli ascoltatori, quelli che ci danno una mano, quelli che tornano dalle vacanze per fare una fuga d'amore, che ci mettono un po' di felicità. Oppure c'è il compare, ma...
1: Buongiorno, compare, ma...
0: Vai, dici la massima del giorno.
1: Ricordatevi tutti, ecco, che si lavora per vivere, ma non si vive per lavorare.
0: Hai capito?
1: Eccia.
0: C'ha il raffreddore stamattina il compare. Io pensavo se ne uscisse con si lavora e si fatica per i soldi e per la vita, per la vita, la vita.
2: Svegli indesiderati. Radio Peter
3: Pan. Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
15: Rifiuto.
14: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
15: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

Alfa e Lose Myself ad aprire la seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate, che apre con... la rassegna della settimana che fu. Quelle notizie che ci portano a vedere un recappone della settimana che è appena passata e che ci stiamo lasciando alle spalle propriamente in questo momento. In Indonesia è spuntata una nuvola arcobaleno così assurda che sembra fatta con le AI, ma in realtà è un rarissimo fenomeno naturale causato da goccioline d'acqua che rifrangono la luce solare. Proprio bella, proprio bella. 22 monaci buddisti sono stati arrestati perché trovati con 110 kg di cannabis. Hai capito, il Monaco, il Bayer Monaco. Il tiramisù più lungo del mondo è italiano, con una lunghezza ufficiale di 440,58 metri e non è stato ribattezzato il tiramisù di Rocco Siffredi. Un uomo è stato accusato di essere un falso cieco perché a casa dei film porno, ma è stato assolto perché non è detto che li guardi. Infatti fondamentalmente si potrebbe pure trastullare semplicemente ascoltandoli. Vabbè, in Belgio si è svolta l'esilarante gara annuale di imitazione del verso del gabbiano e penso ne abbiamo parlato abbastanza. In Germania, e chiudiamo con questa, si è svolta la gara ad ostacoli di cavallucci a dondolo. Se non avete visto il video, cercatelo perché veramente fa ridere tantissimo. Cioè, cavallucci a dondolo, tu sei sul cavalluccio e salti. Sembra una gara tra persone specialissime.

è quella giornata in cui tu provi a fare la prestazione un po' della vita, perché dici comunque al lavoro ci devo andare, le cose da fare in casa magari ci sono comunque, però poi quando le devi fare mi sa che il risultato è un po' così. Oh, wow. Un po' bruttino. Oh. Oh, wow. Non è dei migliori, insomma. Vabbè. Oh, mamma mia, ma smettila. I know you love me. È un po' così, dovresti. Mamma mia, che brutto. Che brutto. Oppure è un po' Justin così. Bieber. Justin Bieber. Oh. Siamo tutti un po' così lunedì mattina. Mamma mia, che figura. Mamma mia. È lunedì mattina. Non ci riesco. E lunedì mattina è un po' così. Tu ci provi ma non ci riesci. Però stavolta ve la faccio ascoltare veramente. Justin Bieber dal 2010 con Baby.

0: so di aver scelto la radio giusta, perché è un po' pascerella come me. Ciao, un bacione.
1: Cicco con Again, nuovo disco molto figo su Radio Peter Pan. A proposito di diventare degli artisti o fare delle cose molto fighe con la musica, se sei un artista solista o fa parte di una band, a Montebelluna c'è il contest gratuito che fa proprio per te. Sei tra i 14 e i 34 anni, ti puoi iscrivere alla quarta edizione di Sound on Monte. Manca poco perché il termine delle iscrizioni era fino a ieri. Mannaggia voi se non vi siete iscritti, non potete diventare degli artisti, che figura. Non so se allungheranno di qualche giorno ancora le iscrizioni, vi terremo un po' informati, però comunque insomma fatelo se non l'avete fatto, perché il 13 giugno, dall'11 al 13 giugno, ci sono le semifinali e le finali a Montebelluna in Piazza d'Allarmi, e quindi magari potete passare a trovarci per fare il tifo per chi magari si è iscritto, per i vostri amici. Comunque non ho ancora citato il calendario infame che dice: maggiore è lo sforzo, più grande è la cagata. Ma quando c'è l'influenza intestinale a volte non c'è neanche bisogno che tu ti sforzi così tanto, perché la cagata secondo me alla fine esce comunque.

0: al picco, quello con cui ci si diverte, si fa formazione. Ah no, non è Radio Bruno. E vabbè, tra poco inizia il The Remix Show. Radio
1: Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan. Squat.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ci siamo, a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 650.

0: natura ti attende. Grotte di Oliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
2: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus, food and beverage on the road, perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
1: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
2: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
1: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
4: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
6: Le 7 in punto, buongiorno.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
7: Buongiorno, buon inizio di settimana. Cominciamo con gli aggiornamenti sulle autostrade. Dalla A1, veicoli scortati tra Cassino e San Vittore in direzione di Roma. Un chilometro fra Torre Nova e Bivio. Diramazione del grande raccordo anulare in direzione di Roma Sud per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Attenzione alla nebbia in banchi tra Roncobilaccio e Aglio. Ora la A4 gode a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano in direzione Torino e tra Pero e Cormano in direzione di Brescia. Sulla A24 ci sono 5 km di coda tra il grande raccordo e il bivio con la A4 tangenziale est in direzione di quest'ultima. Il traffico risulta congestionato. È tutto, buon viaggio.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
13: 20 anni insieme a te, MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: io non lo so, non mi ricordo più come si fa.
1: Io non l'ho mai saputo fare.
0: Quindi io non lo so. L'ultima volta quando era? Venerdì?
1: Venerdì.
0: Sembra passato un mese.
1: A parte venerdì cosa? Io l'ho fatto un minuto fa, ho finito. No. Avrei staccato un minuto fa.
0: Per me. Intendevo cos'è. Vabbè, sono passati un paio di giorni, tre giorni.
1: Clicca invio. Succede. Se clicchi invio 3-4 volte di fila.
0: 3-4 volte?
1: Ti chiama Baxo e ti dà l'aumento.
0: Comincio con una allora.
2: Señoras y señores, con todo el ritmo y la energía. Radio Birba.

0: Vegas. Ciao Fede.
1: Ciao Andrea, buongiorno. Capisco che è lunedì, però iniziare con le gemelle mi mette un po' paura.
2: Buongiorno.
1: Te l'ho appena chiesto.
0: Vabbè, allora aspetta che ti do un buongiorno un po' più carico, va bene?
2: Buongiorno, ragazzi.
1: Ah, e allora sì.
0: Ce li abbiamo tutti,
1: tutti
0: buongiorno.
1: Buongiorni.
0: Ah, mamma
1: che c'hai,
0: mia.
1: Che c'hai? Ti vedo bene, ma un po' stanco.
0: Ma male.
1: Lo so, sono deciso.
0: Guarda, sono contento perché è stato davvero un bel fine settimana, ho tante cose da raccontare e poi ieri l'ho concluso facendo un'altra cosa bella.
1: Di cui non so nulla.
0: No, non sai niente. Ah. Non sai niente. Vabbè, me la posso dire, poi magari l'abbiamo anche condivisa o forse ne hai parlato, non lo so.
1: Non lo so.
0: Ed è che sono stato a vedere Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Ah no, non l'ho visto. Com'è?
0: Non capisci niente. Devi guardarlo.
1: Ma tu non fai parte del gran consiglio del cinema. Non potevi andare a vederlo
0: sono
1: senza di noi.
0: Su un altro cinema.
1: Ah, un altro cinema. Allora va bene.
0: Poi ho visto che stanno per uscire un sacco di film bellissimi.
1: Sì?
0: E quindi quella tessera del cinema finalmente la userò.
1: Ah, quindi.
0: Perché c'ho un abbonamento di film. Insomma,
1: ma ce l'hai ancora?
0: Sì,
1: ancora,
0: sì.
1: Ancora carica?
0: Sì, sì, non l'ho mai scaricato. Ci sono mandato.
1: Ah, e quindi ce l'hai? L'abbiamo fatta insieme?
0: Okay. Non insieme. Insieme perché voi non mi includete nelle vostre cose. Allora, un fine settimana caratterizzato in particolare da un evento che era legato a Venezia e il disco Sveglia è a te, a te, a te.

0: tanto.
1: Allora, i ragazzi sono, qualcuno è felice, qualcuno un po' meno. Partiamo da chi è un po' meno.
2: Buongiorno, un cazzo, stamattina mi sento un chihuahua rabbioso. Buongiorno, come ragazzi.
1: Come fa un chihuahua rabbioso?
0: Guarda, c'è una questione sui chihuahua, penso ancora aperta da anni, quando Edo disse in diretta che i chihuahua sono dei cani che fanno schifo, qualcosa del genere.
1: Non direi che fanno schifo, però lo penserei.
0: Stai attento, guarda che quella volta lì il pubblico esplose.
1: Esplose. L'ha detto Edo, mi ha detto di dirlo, visto che sei in ferie.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Anche per me è stato un weekend molto impegnativo. Sono partito sabato per Roma, sabato sera ho visto gli ATP. E fortunatamente mi è capitato di vedere Sinner persona, e poi domenica Zero Gravity a Roma, e poi ritorno ieri sera a mezzanotte, stamattina soltanto con le bombe mi sono alzato dal letto. Ciao a tutti, buona giornata.
1: No, non Zero Gravity sono quei giochi che si fanno per adulti, con i salti trampoli,
0: sì,
1: al coperto, e a Roma ce n'è uno dei più grandi d'Italia ed è bellissimo, è assurdo.
0: Ah, ok, ma quindi sono tappeti elastici.
1: Tappeti elastici, puoi giocare a basket con i tappeti elastici.
0: Ce n'è anche uno a Verona, sì, molto bello. Quindi poteva andare a Verona.
1: È dovuto andare a Roma.
0: Vabbè, comunque allora, ci sta. Fine settimana bello pieno. Tu che hai fatto sto fine settimana?
1: Io sono andato a vedere la Reyer.
0: Ah, ho visto la storia.
1: Che ha perso. Piace,
0: porca,
1: che
0: sei andato te.
1: Sono andato io. Ha perso al quarto quarto. Non è riuscita più a mettere un tiro né da due né da tre e si è fatta rimontare. Peccato. Però.
0: Volevo mandare un abbraccio e un saluto agli amici della Reyer.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: ogni
1: sì,
0: tanto riusciamo a fare qualche video divertente, sono sempre pronti ad ospitarci quando vogliamo andare a vedere le partite, quindi saluto Francesco in particolare, Andrea il fotografo che è meraviglioso.
1: E comunque c'è da dire che sono arrivati ai playoff, sono arrivati ai quarti, quindi in bocca al lupo per questo finale di stagione.
0: Assolutamente, in bocca al lupo. Detto ciò, adesso, anzi per adesso non abbiamo ancora parlato di niente, ma se vi va potete cominciare anche voi a raccontare qualcosa. 393 7366 240.
5: Radio Fan, Forever Fan, Forever Young.
6: Sopra il cielo che voglio un aeroplano, bimba attacca, lascia per Roma è bella, dice il re.

0: emigrato perché porti Yalla tu. Non si sa mai.
1: Ciao ragazzi, state ascoltando il Remix Show. Per questa settimana sarà così, non abbiamo detto, dato neanche mezza spiegazione.
0: È vero.
1: Edo è in vacanza, beato lui, quindi ci sarà Federico che ringrazio perché insomma, mi dà un po' di supporto.
0: Andre.
1: Farmi tre ore da solo.
0: Te l'ho già detto che sei la persona con cui mi trovo meglio insieme. Rocky Festaiolo, Ricci Fassina, Marco Bax, eccetera, eccetera.
1: Tutti tranne Joe, tra l'altro.
0: Tutti tranne Joe, certo. Allora, polemica sui cani.
2: I chihuahua non fanno schifo, sono dei bellissimi cani. Diglielo, Fufi.
0: Ma è lui che fa il cane.
1: Sapete che l'abbiamo detto in Tre uomini per tre birre martedì scorso, però Federico è molto bravo a doppiare e sì, sa doppiare benissimo anche i cani.
0: I chihuahua.
1: Vai. Uguale a Giustino di Leone e Cane.
0: Stupido cane!
1: Non è possibile che tu lo faccia uguale.
0: Tutti uguali. Vabbè, ma è così. La gente si sta amalgamando.
3: Buongiorno Radio Peter Pan. Buongiorno. Volevo fare i complimenti ai ragazzi della A2 del Pratta Volley che certo, hanno superato Pineto e andando in Super Lega. Bravi ciao ragazzi. Via Pratta!
1: Non sei la prima a dircelo, quindi certo ci aggreghiamo con complimenti.
0: Complimenti.
4: Sì. Sabato sono andato a far gasolio al distributore, quello rosso con la stella blu che non si può fare nel nome. E ho scoperto che ti dà me bollini della Coop. Ho smontato il weekend.
1: Lui c'ha la fissa dei bollini della Coop. Mi chiedo perché c'ha sta cosa qua.
0: Non lo so, è collezionista. Vabbè.
1: Allora, ragazzi, riportiamo in auge una vecchia rubrica che abbiamo fatto negli ultimi anni, ovvero Highlights del weekend. Anzi, aspetta che lo dico meglio con la base, con la base adatta.
5: Highlights del weekend.
0: Sono quasi emozionato.
5: Flashback del fine settimana.
0: Puoi dirlo in una maniera un po' più comprensibile a tutti?
1: Che avete fatto questo weekend? Cosa vi ricordate? Okay, almeno ditelo al 393 736.

0: Buongiorno, buongiorno ragazzuoli. Intanto complimenti per le trasmissioni mattutine, siete sempre gli unici, vi ascolto tutti i giorni, in quanto come autotrasportatore la radio la sento tutti i giorni.
1: Bravo, bravo.
0: Mio weekend, moto, bel giretto, passo San Boldo, poi direzione Pedavena, birreria, ho mangiato un bel stincone con il caos, la polenta. Bevuto un litro e mezzo di centenario in due, io e un mio amico. E poi è entrato a casa, giornata super.
2: Pensavo che quando cominciava l'audio parlando di moto, pensavo effettivamente parlasse di
1: della MotoGP, perché alle Mans c'è stata la storica tripletta dell'Aprilia. Martin ha vinto davanti a Bezzecchi e Ogura.
2: Martin. Orge Martin.
1: Oh, potevo 50 e 50, ho sbagliato.
2: Orge adesso Martin. Ti faccio l'altro test. Dov'è Le Mans?
1: Le Mans è in Francia.
2: Bravo, Le Mans.
1: Dove girano poi la 24 ore, no?
2: Bravo. Ma sei bravissimo.
1: Sono studiato.
2: Bravissimo. Va bene, grazie di averlo detto. Poi per tutti gli altri highlights, anche sportivi, cioè se c'è qualcuno che dice cavolo, ma non avete parlato di sta roba qua che è successa, eccetera, mandateci pure il vostro messaggio, certo, che noi lo diciamo in diretta. Io devo raccontare ancora tutta la storia della festa.
1: Mamma
2: campionato
1: mia.
2: Perché mi viene a dire festa scudetto, però in realtà è festa promozione del Venezia in piazza San Marco.
1: Scudetto?
2: Perché non penso che quello di serie B si chiami scudetto, cioè lo scudetto è solamente quando serie te lo mettono, te lo cuciscono al petto, capito? E vabbè, tra poco ne parliamo.
3: The Remix Show. Peter Pan Squad. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
10: mi tiene loco, loco, contigo. Che tra tutti i pasti è scocco.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
14: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
14: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
15: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
14: Ma bravi! Avete studiato?
15: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
14: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
16: Hit Universe of Fun. Venerdì 22 maggio alle 22 il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
11: Italiana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
17: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
18: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
19: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
20: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
19: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: Ciao ragazzi, state ascoltando il The Mix Show. È stato un fine settimana pieno di cose. Io adesso riassumo molto velocemente le cose che mi sono successe. Venerdì stavo lavorando allo stadio Penso perché c'era l'ultima giornata di campionato che a prescindere sarebbe stata una festa. Sto parlando del campionato di Serie B del Venezia.
1: Sì.
0: In questo caso sarebbe stata a prescindere una festa perché il Venezia andava
1: in Serie A.
0: In Serie A, che avesse vinto, che avesse perso.
1: Risultato finale?
0: Alla fine ha vinto 2-0, quindi anche primi in classifica nel campionato e quindi vittoria del campionato di Serie B. Poi, cosa è successo? Il giorno dopo, la vera festa in Piazza San Marco con un palco gigante. Eravamo io e Thomas Menegazzi a fare il DJ set pre-cerimonia.
1: Sì.
0: E quindi avevamo... Cioè, tu immagina, ma quando mi può ricapitare? Io me ne rendevo conto finché ero lì e dicevo, quando mi ricapiterà di avere Piazza San Marco piena di persone che mi ascoltavano. In quel momento c'ero solamente io sul palco e quindi proprio me la son goduta.
1: Hai aizzato un po' di cori.
0: Io ho lanciato un paio di cori, ma poi me la sono proprio goduta, sai cosa vuol dire? Senza neanche essere agitato, perché ero lì, cantavo le canzoni, facevo cantare la gente. È stato bello anche perché la parte quella istituzionale, quella un po' più complessa, perché quando devi chiamare, certo, che ne so, gli assessori che salgono sul palco, devi indovinare i nomi, eccetera, cioè magari è un po' più difficile, l'ha fatta Gianluca Di Marzio, che saluto, ed è stato molto gentile, devo dire la verità, perché come è salito, diciamo, sul palco, ha detto ringrazio Andrea Nordio e Thomas Menegazzi di Radio Peter Pan.
1: Ah, che
0: quindi,
1: bello.
0: Anche educato e gentile.
1: Posso dire, dalle storie ho percepito tanta emozione anche vedendolo da fuori, quindi immagino sicuramente che tu sia stato super emozionato, ma c'è anche chi è molto contento.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Andrea.
1: Buongiorno.
2: Sono quel matto che ha attirato la tua attenzione sabato in Piazza San Marco.
0: Ciao Manuel.
2: E volevo ringraziarti davvero per aver contribuito a farmi vivere una delle emozioni più grandi della mia vita.
1: Oh,
2: emozioni ovviamente sportive.
1: Che
2: grazie
1: bello.
2: Mille e dai che andiamo in Serie A, fioi. Dai, sì. Andrea,
0: guarda, visto che no, non facciamo in tempo perché c'è un altro messaggio bello, però ormai siamo già già lunghi, però vabbè, grazie intanto a tutti quelli che sono venuti in Piazza San Marco. Poi basta, poi non
1: stai piangendo, Andrea,
0: ne parlo solo un altro po', ma poco,
1: va bene.

0: Buongiorno ragazzi, bel weekend strepitoso, bellissimo. Partito venerdì con la partita al Penso del Venezia e la parata verso San Marco.
1: Sam.
0: Poi c'è stata la festa il sabato, una giornata favolosa, piena di gente, qualcosa di storico, perché vedere una città
1: sì,
0: così.
1: No, hai visto l'immagine? Bellissimo.
0: Festeggiare è stata bellissima. Poi tutti in barca, bellissimo, bellissimo. Domenica, brutto tempo. Sta tranquilli, sta bene in divano.
1: Bello.
0: Ciao ragazzi, buon settimana. Ciao ciao.
1: Ah, tra l'altro,
0: ciao.
1: Scusa, auguri a tutte le mamme.
2: Ah, beh,
1: è stata la festa della mamma.
2: Ho fatto gli auguri, ho fatto il bravo.
1: Ho fatto la storia su Instagram. Tra l'altro, l'ho detto a mia mamma, faccio, guarda che ho fatto una storia su Instagram per farti gli auguri, cioè, le ho fatto arrivare un mazzo di fiori a casa con un bigliettino. Ringrazio mia nipote Margherita che mi ha dato una mano a fare sta cosa. Poi mia mamma mi ha chiamato per ringraziarmi e ha detto: guarda, mamma, che ho pubblicato anche una storia su Instagram, vai a guardarla.
2: Ce l'ha Instagram?
1: Ce l'ha Instagram, sì. L'ho anche taggata. Ieri sera ho guardato, ho aperto la chat per vedere se aveva visto, non ha neanche visto il mio tag. Però,
2: mandale uno screenshot su WhatsApp.
1: Guarda, domenica la vediamo.
2: Ah, la vediamo. Giusto, anche è vero,
1: così glielo diciamo. Allora, ragazzi, guardate che ore sono. Lo so, forse non è ancora entrato. Non mi è ancora entrato nella testa. Dentro la testa. Che succede una cosa tutti i giorni a quest'ora. Ovvero, aspettando la scoteca del venerdì, sì? Matteo Monti ci porta la scotechina.
3: Allarma!
4: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
5: No!
6: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Solo nel Trix

0: Rega, ma la scotechina? Prima che vi scotechino tutti?
1: Scotechina e lenticchie per tutti.
2: Non è la scotechina. La scotechina su Radio Peter Pan.

0: Ma il varano è una specie protetta?
1: Collo terrorista!
2: No, non ci credo! No! Sei pronto a fare l'Harlem Shake?
3: Tutti fermi!
2: Tutti fermi! E quando parte arrampicati sui pali, vai!
3: E arrampicati!

0: troppo bella questa. Noi stiamo aspettando il pulmino e balliamo in macchina.
1: Vai, vai,
0: ciao.
1: Che si balla, vai, che si balla.
2: Ciao, sono Sister Gloria.
3: Dai, Gloria, dai, Gloria.
4: Ciao, scotechina.
1: C'è la scotechina.
5: And this is the scotechina time.
1: È proprio bravo.
6: Ma che bravo che è questo Matteo Mondi.
1: Ladies and gentlemen, questa è la scotechina aspettando la scoteca del venerdì.
6: Quanto fa ridere la scotechina.
1: Ma non è la scotechina, scusa.
7: Buongiorno.
6: No, andrà, basta.
1: Allora, tranquilli, tranquilli, perché tanto non cancelliamo tutte le cose che si fanno abitualmente.
6: No.
1: Cioè, quello che succederà tra un minuto, che storicamente succede alle 7:49 minuti, comunque a prescindere la facciamo. Non escludiamo niente.
6: Parlando di quella cosa lì.
1: Certo, subito dopo ci sarà la chicca del maestro Miyagi, ma prima... Grazie di nuovo a Matteo Monti, grazie a tutti quelli che hanno fatto i vocalist durante questi 5 minuti.
6: Sì, sì.
1: Ma adesso... consigliamo di alzare il volume della radio, di prepararvi con delle stories su Instagram. Taggate a Andrea Nordio, taggate Radio Peter Pan, taggate Fede, trattino basso, dice cose. C'è il fuori giri!

E quando la musica non è più musica, ma la musica diventa magia. Oh magia, portami via. Fammi volare sopra le nuvole.

0: impossibile da togliere prima.
1: Vero.
0: Cioè, la devi lasciare fino alla fine, quando metti Franchino.
2: Hai fatto commuovere la nostra gente.
0: La nostra gente.
2: La nostra gente. Siete la nostra gente. Siete.
0: I Ragaz di Radio Peter Pan. E allora sentiamo se si sono commossi davvero. Effetto fuori giri, cioè le note audio che avete mandato finché andava appunto questo fuori giri. Audio tipo
3: Mattia!
4: Yeah. No, però raga, così io piango. Se fate così io piango.
2: Vabbè, oh.
4: Se fate così io giuro che piango.
2: Lasciati andare. Ma vai, oggi giornata piena di emozioni.
0: Sì.
4: Franchino, ti amo. Tanti auguri a me.
2: Tanti auguri a me.
5: Belle docca, ragazzi, belle docca.
0: Ha fatto centro Franchino.
2: Sì, sì.
6: Brividi, paura e lacrime. Ciao Franchino!
0: Sì.
4: Vabbè, però così voi di lunedì mi fate piangere.
0: Comunque avete fatto di nuovo danni al tunnel carpale di Federico.
2: Non ce la
0: perché
2: faccio più.
0: Adesso voglio dire, sei sicuro che le gemelle horror non abbiano mandato il messaggio?
2: Aspetta, le abbiamo salvate.
0: Prova a cercare. Sapevo io. Non vi ascoltate, ma vi ascoltiamo live in questo momento.
2: Non tirate bestemmie, per favore.
7: Buongiorno! Una bella carica per questo lunedì.
0: La bella carica, mi fate cagare addosso, la bella carica. Poi non so, Massimo, si è fatto sentire Massimo.
2: Però Andrea, me le devi dire prima.
0: Sai che ci sono.
2: Non l'abbiamo salvato, Massimo.
0: Allora, metti lo scuolabus, vai su. Vai piano. Ecco, metti lo scuolabus. Non c'è?
2: Non c'è lo scuolabus.
0: Non c'è lo scuolabus.
2: Non c'è neanche Massimo.
0: Massimo,
2: che fine fa?
0: Se non c'è Massimo. Ma non liamo la puntata, io non me la
2: ce
0: sento.
2: Ce ne possiamo andare. Non c'è Massimo.
0: Di proseguire, secondo me c'è.
2: E allora Andrea.
0: Allora basta.
7: Andrea, Fede, adesso basta. Basta fare stupidi. È arrivato il momento della chicca del maestro Miyagi.
8: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
9: Buongiorno, Finti Remix.
0: Finti Remix.
9: Buon lunedì a tutti. Un lunedì piovoso. Ah, buongiorno, Finti Remix.
0: Ancora.
9: Permettete questa mattina al maestro un saluto.
0: A chi? Remix.
9: Il mio discepolo Daniel, che ha permesso al maestro Miyagi di fare la voce grossa nel suo locale. Ha cantato il maestro da standing ovation.
0: Sì.
9: Ma parliamo leggermente di sport. Sì, soprattutto il signor Nordio in piazza San Marco fa saltare gli arancio nero verdi. Sì.
0: Che emozione.
9: Bravissimo, insieme a quel DJ.
0: Thomas Menegazzi.
9: Ma soprattutto lotta Champions. Mamma mia, che finale di stagione!
0: Manca una giornata.
9: Ma tralasciamo tutto. Nell'augurarvi un difficile inizio settimana, sperando arrivi il sole. Maestro Miyagi vi ricorda, augurando una buona festa della mamma in ritardo, che essere una mamma non è un lavoro facile. Se fosse facile, lo farebbe il papà. Sì.

0: bello il Diavolo Veste Prada 2.
1: E basta.
0: Era la cosa che ti avevo detto prima. Sono andato a vederlo ieri sera. Bellissimo.
1: Dimmi la verità, è stato bellissimo perché.

0: Arrivato, c'era la coda fino giù dalle scale. Quando sono arrivato al mio momento, hanno detto sono rimaste tipo dei posti in seconda fila. Ho detto
1: no,
0: vabbè, fa lo stesso, grazie.
1: Ah, quindi hai provato a vederlo qui?
0: Provato.
1: Sono comunque orgoglioso di te.
0: Hai visto? Sono un bravo ragaz. Tra poco la seconda ora del The Remix Show. The Remix Show.

0: Sport. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo, 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
3: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
4: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan o'clock.
8: Le 8 da 2 minuti.
7: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news. Buongiorno da Gerry Romano. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pendrive di Chiara. Forse Sempio l'ha presa. È sempre in prognosi riservata. Il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza. Fermato un minore di 15 anni, accusato di tentato omicidio. Ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio, clean sheet a Firenze. Vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. In chiave Champions, stop del Milan. Dalle 20:45 Napoli-Bologna. Tennis, al Foro Italico passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Fun, forever fun, forever young.
2: The remix show.
3: Mi piace molto, veramente molto.
2: The remix show.
1: Con Edo.
3: Veramente bravo.
1: E Andrea Nordio.
3: Veramente bravo.
2: The remix show.

0: Che roba sto disco, Miami to Ibiza.
1: È un lunedì bello carico, percepisco. Carico.
0: Beh, allora intanto erano avanzati tipo una roba come un miliardo di audio di persone che dicevano no, sì. Franchino, il fuorigiri, che
1: scusa,
0: bello, che
1: scusa,
0: bello.
1: Però il mio tunnel carpale non ce la fa.
0: Adesso a dura prova il tunnel carpale di Federico. In chiusura abbiamo accennato al discorso del Diavolo Veste Prada
1: sì.
0: 2, che consiglio di nuovo tantissimo. Le sale sono ancora tutte piene, ma ci sarà un motivo se nessuno ne sta parlando male, sai che è un attimo.
1: Allora, io avevo letto le prime recensioni così un po' a caldo e non erano positivissime.
0: Ah no?
1: Però col passare del tempo, parlando con persone, leggendo su dei blog, in realtà
0: tutti
1: poi
0: dicono
1: ha preso bene.
0: Poteva tranquillamente essere stato girato 5 anni dopo, perché gli attori sono rimasti uguali.
1: Sono rimasti uguali?
0: Uguali! È una roba impressionante. Beh. Sono uguali. Sono invecchiati i doppiatori. È la prima volta in cui succede che invecchiano i doppiatori. Comunque, a parte questo, nel pre, sai che fanno un po' di pubblicità prima,
1: sì.
0: Ho visto i film che usciranno.
1: Sei carico.
0: Tanta roba. Allora, uno su tutti, guarda, mi sono segnato i titoli. C'è Toy Story 5.
1: Bello.
0: Oceania, quello live
1: sì.
0: action, quindi con The Rock. Usciranno più avanti gli Avengers. Ma soprattutto uscirà Odissea.
1: Odissea di che parla?
0: Dell'Odissea.
1: No, dell'Odissea proprio.
0: Dell'Odissea, ma con un cast. Beh, io dico, Charlize Theron, Matt Damon, Robert Pattinson. Come si chiama l'attore quello che ha fatto Spider-Man?
1: L'ultimo Spider-Man.
0: Sì.
1: Vabbè, ce l'abbiamo, però non mi ricordo.
0: Comunque esce, fa un sacco di filmoni.
1: Io ho letto anche i nomi dei doppiatori.
0: Ah,
1: c'è
0: sì?
1: Anche il doppiatore di Giustino.
2: Io. Señoras y señores, con todo el ritmo y la energía, Radio Peter Pan presenta.
1: Che cosa?
2: The Remix Show.
3: Sono le 8 del mattino.
4: Non c'è nessuno che batte le mani.
0: È passata.
3: Buon Andrea ed Edoardo.
0: Tom Holland.
1: Era Tom.

0: ecco, vedi che sapevo che avanzavo dei nomi. Allora, tra il cast, sì, diciamo, di Odissea c'è Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron.
1: L'hanno messi tutti insieme.
0: Tutti insieme. Sì, vabbè, non è impressionante.
1: Bellissimo.
0: Ma prima di proseguire con l'argomento, la notizia di cui abbiamo, che abbiamo scelto per quest'ora, volevamo chiedere, mezz'ora, adesso vediamo, sì, quanto dura. Volevamo chiedervi una cosa, ovvero.
2: Aia.
0: Schieratevi! Scegliete le emoticon, Fede.
2: Io?
0: Scegliete. Da una parte ci sono i fantasmi e dall'altra gli alieni.
3: Il telefono
0: quindi,
3: a casa.
0: Quindi scegliete bene.
2: Allora,
0: possono cercare le emoticon. Fantasma.
2: È vero.
0: E allora vai.
2: Vai.
0: Per quelli che vi piacciono di più, che vi interessano di più, che vi spaventano di più, in qualche modo che vi colpiscono di più, scriveteceli via WhatsApp. Quindi icona dell'alieno per gli alieni, icona del fantasma per i fantasmi.
2: Fantasmi.
0: Impressionante. Chi l'avrebbe mai detto?
4: Attenzione,

0: Tutti a dire degli alieni esistono cose, ma ci pensate se magari un giorno effettivamente riceviamo una risposta dallo spazio in cui ci dicono: smettetela di mandare segnali di ricerca di altri esseri viventi, perché sennò vi troveranno e poi saranno guai. Come cazzo la prendiamo?
1: Non lo so. Però quello che so intanto è che in base alla domanda che vi abbiamo fatto, ovvero ma vi interessano di più gli alieni o i fantasmi, 90% ho scritto dei fantasmi. E questa cosa mi delude molto.
2: Perché?
1: Perché io sono team alieni.
2: Io sono team fantasmi. Cioè, nel senso, non so se loro sono team fantasmi, nel senso che sono più interessati ai fantasmi o credono di più ai fantasmi che agli alieni. Questo sarebbe un po' da approfondire.
1: Guarda, io c'è una cosa che noto, è che quando adesso, per esempio, sono uscite queste notizie diffuse da Trump, dal Pentagono, su documenti secretati per decenni sugli alieni, io sono fuori di testa. Io sono agitatissimo per questa cosa, vorrei leggere tutti i documenti che sono usciti, anche se gli esperti, e per esperti intendo proprio esperti, dicono che uscirà tutto tra un mese.
2: Immagini quelle un po' più chiare, in cui le informazioni saranno un po' più nitide. Però ti posso dire, l'altro giorno ne parlavo un po' con Muva fuori onda, no? Perché lui è anche un super fan.
1: Sì.
2: Io sono proprio disinteressato a sta
1: infatti
2: roba.
1: La cosa che mi ferisce è sapere che ci sono persone a cui non gliene frega proprio niente, cioè non è che ti interessa poco, ti interessa un po', ti interessa tanto, o ti interessa o non te ne frega niente.
2: Non vorrei rimanere deluso come la storia dei cerchi nel grano, cioè capito, là sembrava tutto un hype.
1: Tra
2: creato, poi
1: uscirà un film anche sugli alieni
2: pure.
1: Che è molto bello, questo. Però c'è una cosa importante che volevo dire, una delle testimonianze più importanti che quindi descrivono letteralmente come sono fatti gli alieni. Dicono che siano alti 120 centimetri, 1,20 m, con tuta e casco.
2: Tuta e casco.
1: Ci hanno descritto, non so, Dani Pedrosa che correva in MotoGP. È lui, era Pedrosa.
2: Max Biaggi.
1: No, un saluto a Max Biaggi. Salutiamo Max Biaggi che sta sempre allo scherzo.

0: ansia.
1: Se ci fossero degli speaker di radio alieni, cazzo.
2: Beh, Rocky Festaiolo è un alieno. Rocky, siamo d'accordo con alieno, Rocky
3: Festaiolo.
2: Cioè, lui, vabbè, sentiamo gli altri, cosa dicono?
3: Io sinceramente non ci credo, com'è possibile che gli avvistamenti siano sempre in America e mai neanche in altri posti.
2: No, ma non è questo quello che... Allora, intanto è venuto fuori da questi documenti rilasciati dal Pentagono che hanno un'organizzazione, cioè finanziata dal governo, che si occupa di studiare gli avvistamenti o comunque di cercare, eccetera, eccetera. Ma non sono solamente negli Stati Uniti. Cioè sono in giro per il mondo.
3: Ah, li studiano.
2: Gli Stati Uniti sono quelli che li studiano, però avvistamenti che ci sono anche in giro, capito?
4: Non siamo interessati agli alieni perché gli alieni li vediamo come una cosa molto lontana. I fantasmi invece sono reali. Sono lì accanto a voi, anche adesso.
3: No, anche adesso. No. Mi basta Rocky Festaiolo qua intorno.
2: Hai sentito che sei appoggiato il fantasma dietro?
3: Quello sei stato
2: tu. Non sono stato io. Vabbè, comunque basta, ragazzi. Basta parlare di alieni che...
3: Sì. Allora, non ci credo tanto, però sentirne parlare un po' mi mette il brivido.
2: Sì?
3: Cioè, nel senso, ti ho detto, sono team fantasmi, non è che credo così tanto ai fantasmi.
2: Allora,
3: però cioè, quando si parla di alieni, comunque, nonostante io non sia così tanto interessato, un po' di ansietta mi viene.
2: Ci sono persone, ogni tanto, la puntata sugli alieni non so come mai capita in questo programma, perché l'abbiamo fatta tipo 2 anni fa, forse io e Edo, e c'è un nostro collega che ha incontrato gli alieni.
3: Chi è?
2: No, adesso... No, ma non è una battuta,
3: Penso di aver capito.
2: Se tu quasi quasi lo chiamiamo, se è sveglio, facciamo una telefonata con lui. Lui è
3: sicuro,
2: ha questa storia incredibile, non di aver incontrato fisicamente un alieno, ma di aver visto tipo una luce che lo seguiva, cose del genere. Quindi io questa persona credo.
3: La droga taglie.
2: Questa persona credo tantissimo. E poi c'era un'altra cosa. Oddio, non mi ricordo più.
3: Essendo team fantasmi, non so se hai visto mai il programma su D-Max Cacciatori di fantasmi.
2: Ah, ok, sì,
3: è vero, qui, dai, sembra tutto montato veramente veramente male.
2: Sì, ma lì dopo non erano gli stessi che trovavano lo gnomo armato.
3: Sì, esatto.
2: Da Asha.
3: Dai, veramente.
2: Sono gli stessi.
3: Sì,
2: vabbè, stessi. Allora. A Mortegliano, dove
3: c'è stato
2: io andrò
3: il caso.
2: Sabato sera sarò a Mortegliano e in quel caso, cioè, se ne parla ancora. Cerchiamo l'articolo, tra poco te lo faccio vedere.

0: Ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Edo, di al collega di cambiare spacciatore perché Edo. È la notte, non si fa a contare le stelle. Ci va nanna.
1: Scusami un attimo, cambia spacciatore anche te perché Edo non c'è in diretta stamattina. Quindi insomma adesso lo sei.
3: Allora ti aiuti a agitare, non fare l'alieno.
1: Cosa c'era qua allora?
3: La storia dell'alieno di Mortigliano.
1: Adesso no, fermo un secondo perché è una storia vecchia, sì, è del 2012. Ne abbiamo già parlato in diretta, non voglio parlarne un'altra volta. Però questo è uno sviluppo che non conoscevo, per esempio quello che stiamo per
4: sentire. Di Mortigliano me lo ricordo anch'io, tant'è che tra le varie cose dicevano che fosse scappato uno struzzo dall'allevamento e che avesse vagato per le strade e che quindi le persone che avevano illuminato con i fari questo essere alto 2 metri con le unghie a uncino e degli occhi giganti fosse proprio uno struzzo.
1: Posso dire
3: è finita qui.
1: A discolpa di tutti quelli che l'avranno vista, anch'io di solito quando vado a fare gli eventi a Mortigliano poi ho le allucinazioni, io vedo cose che
3: il messaggio di Nick: Andrea, se sabato sei a Mortigliano beviamo un paio di prodotti insieme vedrai che poi fantasmi alieni quanti ne vedi tornando a casa.
1: Infatti meglio stare tranquilli qua. Radio PD.

0: Allora, ho detto basta. UFO.
1: Vabbè, cioè abbiamo l'ultima notizia di un nostro ascoltatore che dice: provate a pensare alla partita Fiorentina-Pistoiese all'Artemio Franchi, prima partita della storia sospesa per UFO.
0: Ma quando?
1: Andiamo, 27 ottobre 1954.
0: No, è tutto meraviglioso.
1: Questo è successo, dice che ci furono due avvistamenti, uno alla cattedrale di Santa Maria del Fiore e uno allo stadio comunale.
0: Cioè, questo, ragazzi, è documentato su Wikipedia.
1: Sì,
0: quindi ok. Beh, su non dico che la cosa...
1: anch'io posso modificare le fonti.
0: No, infatti, non dico che è la cosa più attendibile del mondo, però... Se
1: però
0: nessuno...
1: dice che i testimoni oculari riferirono l'osservazione in cielo di numerosi oggetti, colore bianco, a forma di ali di gabbiano, che potrebbero essere dei gabbiani.
0: No, penso che 10.000 di no. Oddio, hanno la forma di un gabbiano, che sarà?
1: Un UFO! Oppure di cappello da mandarino cinese. Cioè, come fai a come fa una cosa a sembrare un gabbiano oppure un mandarino cinese? Non lo so.
0: Non so.
1: Però, insomma, la prima manifestazione si ebbe in circa alle ore 14:20 sopra il Duomo e rimasero visibili per una quindicina di minuti.
0: Oh, 15 minuti?
1: Non è poco.
0: Tutti quanti per guardare Fiorentina Pistoiese. Cioè, ma che

0: Jackpot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
7: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
8: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucina esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
15: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
14: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
15: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
16: Peter Pan a manetta.
17: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
18: Peter Pan a manetta.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Forever Fun, Forever Young.

0: momento eravamo sincronizzati con i BPM di Radio Sorriso.
1: Sì, è vero.
0: Stavamo ballando, c'è Giovannino in questo momento su Radio Sorriso. Se volete, tra l'altro, entrare nel WhatsApp di Radio Sorriso, il numero è...
1: Tu cerca il numero, perché intanto potete mandargli messaggi sugli alieni a Radio Sorriso, tipo ho visto un alieno su Radio Sorriso, era Giovannino, potrebbe essere.
0: Allora, 345 48 45 663. Potete mandare un messaggio
1: WhatsApp
0: e salutare Giovannino, dire che tipo abbiamo parlato, che lo stiamo salutando sulla di Peter Pan. A lui fa piacere.
1: Chiudiamo il discorso degli alieni. Vai. Tu avevi raccontato la storia di un nostro collega che li aveva visti, ma.
2: Ma io vorrei far presente ad Andrea che la luce che seguiva il tuo collega era la luce dei carabinieri per vedere se aveva della droga in macchina.
0: Allora,
2: sai?
0: È la battuta che più spesso gli abbiamo fatto quando ce l'ha raccontata. Io in realtà ho trovato un'altra spiegazione. Poi davvero non volevo parlarne ancora, però.
1: Per chiudere,
0: dovrebbe essersi trattato di un fulmine globulare,
1: cioè
0: c'è un fulmine che è scientificamente possibile, cioè nel senso hanno spiegato che si verifica questa cosa qua, solo che non riescono a studiarlo perché è totalmente casuale e capita che praticamente cada un fulmine, ma in realtà non è che è un fulmine che fa bam, capito?
1: L'ha presa in testa il nostro
0: esatto, quello l'aveva già presa in testa, però teoricamente è tipo un fulmine che cade giù ma non si schianta, quindi rimane in superficie per un po'. Si sposta, cammina avanti, a destra, a sinistra, e poi cercate se volete, se vi interessa, spiegazioni sul fulmine globulare. Torniamo a noi, anzi, in realtà torniamo proprio in Italia.
1: Sì, Italia.
0: Ci spostiamo, diciamo, questa notizia arrivava dalla Calabria, quella del fulmine globulare, del nostro collega che ha visto gli alieni.
1: Saliamo un po' più su leggermente e andiamo a Napoli.
0: Base Napoli!
1: Qual è? Però, base Napoli.
0: No, c'è la base Napoli, scusa.
1: Base
0: Napoli questa, perché se da un lato a Napoli si fa un grande passo avanti con la tecnologia, con l'introduzione di un'app di cui tra poco vi parleremo, è successa anche un'altra cosa.
1: Che una 53enne ha scoperto un paio di forbici nell'addome dopo un intervento chirurgico.
0: Dopo quanto tempo?
1: Dopo un pochino di giorni, quindi.
0: Te lo dico io dopo qua, dopo mesi.
1: Vabbè, dettagli.
0: Dopo mesi di forti dolori addominali, hanno detto vabbè, vieni qua che facciamo una lastra, come si dice. Un'ecografia, eccetera, e c'è la foto della forbice ben visibile. Quindi, vabbè, se da un lato succedeva questo, dall'altro lo sviluppo di un'app molto interessante.

0: siamo come Cruciani. Poteva succedere, dov'è che siamo?
1: Ovunque.
0: Invece
2: Andrea, dammi il portoschi.
0: No, no, allora, vabbè, è una storia che riguarda Napoli, quella di cui ha parlato Federico, ovvero una 53enne dopo aver fatto un'operazione.
2: Sì, ha fatto un'operazione chirurgica e dopo un po' ha sentito dei forti dolori addominali, si è andato a fare una risonanza e ha scoperto che si erano dimenticati una forbice all'interno dell'addome.
0: Una cosa
2: molto
0: che...
2: bene.
0: Vabbè,
2: è una cosa normale.
0: Va bene, va bene. Però succedono anche cose.
2: Immagino l'ospedale a Napoli. Oh, è sparita una forbice, signorina, dammi la forbice.
0: Chi devo ringraziare? Comunque, no, in realtà, visto che ultimamente spesso si parla di nuove generazioni che cercano di ridurre l'utilizzo di smartphone, di social network e cose del genere, a Napoli è arrivata una cosa molto interessante, o meglio, all'Università degli Studi di Napoli Federico II nasce Lockbox, un progetto che trasforma la disconnessione digitale in un vantaggio concreto per gli studenti, ovvero un'app che permette di bloccare volontariamente social e applicazioni durante lo studio, favorendo concentrazione e continuità. E fin qua dici, vabbè, basta, basta mettersi al telefono, spegnerlo,
2: certo.
0: Esatto. Ma l'innovazione sta nel meccanismo di incentivo, cioè fallo perché ogni minuto offline si trasforma in una moneta virtuale. Più tempo senza distrazioni, più ricompense, cioè si ottengono delle monete che possono essere poi convertite in premi reali, come libri, come non so, giorni di palestra, ingressi in palestra, cinema, eventi culturali e viaggi.
2: Forbici, cioè, che le forbici.
0: Raggiunte le 1500 monete, ovvero 25 ore senza l'utilizzo di social, lo studente ottiene un open badge digitale certificato inseribile nel curriculum. Adesso questo non so cosa te ne fai.
2: Vabbè, però sei una sorta
0: tipo credito.
2: Sì, esatto.
0: Tipo credito.
2: Potrebbe essere buono.
0: E posso dire? Posso dire?
2: Lo vogliamo fare?
0: Ma lo vogliamo fare?
2: Vuoi un credito?
0: Lo vogliamo fare? Mi dai un...
2: Ti offro un caffè.
0: Un caffè, allora va bene, ci sto.

0: sempre per la rubrica, questa ok è tra virgolette casa mia,
1: sì.
0: C'è un orario in cui io di solito sono abituato a trasmettere in compagnia di Edo nel The Remix Show,
1: certo.
0: In questa settimana Edo non ci sarà, ma io voglio che tu ti senta a casa, caro Federico, amico mio,
1: sì.
0: Voglio che tu ti senta a casa, libero di parlare quando hai voglia di parlare,
1: di
0: libero
1: quello.
0: Di portare delle rubriche,
1: oh.
0: Libero di cioè, questo spazio è anche tuo, anzi ti dirò di più, questo spazio è solo tuo,
1: è solo mio. Allora, ciao Andrea, grazie.
0: Io vado, vabbè.
1: Allora, è stato
0: buon divertimento. Ciao,
1: sono preparato. Ce l'hai la base curiosità animali, però?
0: Allora, quale vuoi?
1: Vai, scegli.
0: Diverse.
1: Vai, allora, mettimene una.
0: Potrebbe essere questa.

0: 4,34 di distanza.
1: Un metro e 30 di cacca sparata?
0: Sì.
1: Solo dopo aver mangiato dei piatti importanti io riesco a fare queste cose qui. E devo star male per farlo. Un saluto allo stesso nostro collega di prima che aveva visto gli alieni, sì, che una volta ci ha raccontato e giurato sulla giuramento, sì, di essere riuscito a sporcare le pareti di un bagno pubblico. Vabbè,
0: ci credo. Allora, ma perché fanno questa cosa? Non la utilizzano come arma per difendersi, ma perché sono molto attaccati alla pulizia del loro nido. Quindi dicono, sai che c'è?
1: Io la faccio fuori.
0: La faccio fuori. È come se tu vai al bagno di casa tua e caghi fuori dalla finestra per non sporcare il bagno.
1: Certo, certo.
0: Sono maleducati.
1: Ha senso andare in bagno per cagare, sì, fuori dalla finestra.
0: Pensa che se un umano avesse la loro stessa pressione rettale, supereremmo i 3 metri di distanza con la cacca.
1: Ah, beh, comunque farla, sai cose utili che puoi fare potendo fare la cacca a 3 metri di distanza?
0: Bellissimo.
1: Cioè, a parte che penso che la useremmo davvero come arma per qualcuno che, contro qualcuno che sta sui maroni. Cioè, tipo, tu devi litigare con uno al posto di menarlo.
0: Ti cago.
1: Guarda,
0: ti cago.
1: Tu nomina ancora mia mamma e io giuro che ti tiro un proiettile in faccia.
0: Giuro che ti cago, eh.
1: Guarda, stammi distante così ti prendo bene.
0: Non mi cagare, Andrea.

0: una rubrica che porterà tutti i giorni Fede, quando saranno appunto circa le 8:45, le 8:50, ovvero quello dell'approfondimento sul mondo animale. E io ne sono molto felice perché sono molto affezionato, cioè mi piacciono molto gli animali.
1: Ti piacciono i pinguini che fanno la cacca a 1,34 m di distanza.
0: E se noi potessimo, anzi se avessimo la stessa pressione rettale dei pinguini, potremmo farla a 3 metri. A 3 metri. Senti quante cose si potrebbero fare in questo modo. Cioè lui lo dice almeno.
2: Ciao selvaggi. Ciao. La cosa di caccare a distanza potrebbe essere utile per spegnere le luci, la stanza, non spara e spegne le luci e poi dorme, oppure piuttosto che ne so, spegnere la griglia a distanza senza alzarsi dalla tavola dove stai mangiando.
0: Poi la
2: per ipotesi,
0: via.
2: Solo butti via. Paio di ipotesi.
1: Allora, sono ancora della pressione del pensiero che preferisco alzarmi per spegnere la luce piuttosto che cagare sul muro.
0: Io ripeto, come arma può funzionare.
1: Sì.
0: Come strumento quotidiano per vivere, non lo so, non lo so. Vorrei capire, ti chiedo un'altra cosa. Questo tipo di pressione ci potrebbe permettere tipo di volare?
1: No, chiedo. È vero. Perché magari, scusami un attimo. Tu fai la cacca a 3 metri, quindi fai un salto sopra, vai dal vicino sopra e buongiorno.
0: Io credo che tutto questo stia nascendo dal pensiero del calendario infame di questa mattina. Non so se avevi già letto il pensiero.
1: Sì, avevo letto intorno alle 6. Maggiore lo sforzo, più grande la cagata.
0: In questo caso, perfetto.
3: Radio Peter.

0: Beh, sorry.
1: Cosa?
0: Scusa se non mi sono ricordato il nome del film che ti volevo consigliare.
1: Non solo, dobbiamo chiedere scusa ai nostri ascoltatori che dicono che argomenti di merda.
0: Sì, ma
1: si finisce sempre in questo.
0: Tutto
1: poi.
0: Vero, ma questo è lo spazio dedicato a Fede, ricordiamocelo. Vabbè, questo però... non prendetevela con me, ok? Questo è lo spazio tutto tuo.
1: Sì, il programma è tuo, già te ne stai lavando le mani.
0: No, beh, mi lavo le mani perché dopo aver parlato di merda, scusa.

0: Chocolat.
1: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.

0: Radio Peter Pan. Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
1: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
2: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
5: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
6: Le 9 da un minuto.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
7: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
8: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
7: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
9: Alì migliora la vita.
10: Breaking news.
11: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. È sempre in prognosi riservata il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza. Fermato un minore di 15 anni accusato di tentato omicidio, ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio pari a Firenze, vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. Stop del Milan in chiave Champions. Dalle 20:45 Napoli-Bologna. Tennis al Foro Italico, passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGCom 24.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: In my mind.
15: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Consegne su pallet espresso più puntuali e
17: veloci in tutta Europa.
18: One Express, anche entro le 12.
19: Gold Espresso, ore 12.
20: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
21: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
23: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti, anche a rate.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge.

0: Mamma mia, oh, quanto è piaciuta la rubrica sulle curiosità animali. Sai che io è un forse l'avevamo fatto proprio una volta che abbiamo fatto il programma assieme.
1: Sì.
0: Cioè avevamo parlato di pezzi forti che puoi usare anche per rimorchiare.
1: Sì, è vero.
0: Ti ricordi quella cosa
1: quando
0: lì?
1: Quando ti fai il cagnolino per andare in giro.
0: Cosa?
1: Il cagnolino, no? Ti fai che si fa il cane per
0: si fa il cane.
1: Sì, no, in quel senso. Cosa ti compri il
0: scusate
1: cane.
0: Un attimo, le curiosità animali sono diventate un po' no. cupe. Meglio metterla a sigla.
2: Señoras sì, y señores, con todo el ritmo y la energía, Radio Peter Pan presenta.
0: Ho messo anche la sigla sbagliata.
2: The Remix Show.
3: Son le 9 del mattino.
0: Giusto, però non è l'altra sigla.
3: Quanto dura ancora dai?
0: Beh,
3: con Andrea ed Edoardo.
0: No, Federico,
1: saluto
0: Federico.
1: Edoardo.
3: Con

0: Ciao, sono Sister Gloria.
1: Mi avete bloccato?
2: No, no, no, sì. Stamattina non abbiamo bloccato o archiviato nessuno, anzi rimane un po' di tempo per parlare.
3: Io devo fare una confessione.
2: Che succede?
3: Settimana scorsa ho archiviato un ascoltatore.
2: Perché?
3: Perché mi insulta. Perché, allora, c'è questa cosa che io... mettimi la base... Base?
2: Base?
3: Non so, un base, una base curiosità.
2: Base, no, base...
3: Base rabbia, base rabbia.
2: Scusami, vai.
3: Allora... No, è successa questa cosa.
2: In che città? In quale città?
3: Vai. No, c'è questa cosa di questo ascoltatore che in realtà non è che insulta me. C'ha questo modo di scherzare facendo battute, insultandoti.
2: Ah, bruttissimo.
3: Esatto.
2: Bruttissimo.
3: Io l'ho detto una volta.
2: Quindi hai bloccato Matteo Demo?
3: No. No, no. Sto bloccato a te. Io l'ho detto la seconda, ma gliel'ha detto anche un nostro collega una volta. Gliel'aveva detto anche Muva. E poi a un certo punto, per sbaglio,
2: fammi vedere. Tasto
3: fammi vedere. Vuoi vedere?
2: Sì, sì, voglio vedere.
3: La vuoi vedere?
2: Lui.
3: No. Poi lo sblocco tra qualche giorno.
2: Però devo dire la verità.
3: Ce l'ha
2: quell'ascoltatore lì, sì, ha un po' esagerato. Ultimamente è un po' esagerato.
3: È peggiorato.
2: Chissà se sei proprio tu che stai ascoltando in questo momento Radio Viterpan ad essere stato archiviato da Fede. Chissà.
4: Attenzione, non

0: lei. Che dicono i ragazzi? Hai bloccato altre persone?
1: In questo momento no, però occhio, oggi c'ho il blocco facile.
2: Se i remiss mi bloccassero, non so cosa farei. Sicuramente, anzi, probabilmente verrei lì. E vi bacerei tutti sulla bocca e da altre parti.
1: No.
2: E vi convincerei a sbloccarmi.
1: Vabbè,
2: si può vivere senza remiss e senza scrivere remisso.
1: Per sicurezza non ti blocchiamo.
0: Funzionerebbe nel caso che se venisse qui a darti un sacco di baci?
1: No, sinceramente no, anzi è il motivo per cui ti blocco, ma ti blocco anche dal vivo.
3: Ciao Peter, dai. Ciao. Fede, adesso sono curioso, manda un audio di come scherzava questo.
0: No, quello no. Che hai bloccato, perché ci sono delle persone che non so, forse sono rimaste bloccate in un modo di scherzare che una volta era molto più accettato.
1: Anni 90.
0: Sì, un po' anni 90, cioè ti vedono e ti dicono subito, ed è una cosa che mi succede spesso quando vado in spiaggia e trovo magari alcuni miei vecchi parenti che sono avanti con l'età,
1: certo.
0: Parlo di persone di almeno 60 anni che mi dicono: oh, ma quanto sei diventato ciccione, eh?
1: Uè, coglione!
0: Sì, ti danno le pacche, sì. Ti prendono in giro.
1: Non
0: cioè...
1: è più divertente, diciamo.
0: No,
1: sono cresciuti.
0: Quelli che ti vedono e dicono: mamma mia, che maglia di merda che hai oggi, eh? E tu dici: ah, che simpatico che sei.
1: Vabbè, sono due insulti che mi fai indirettamente.
0: Ma non a te!
1: Okay, indirettamente mi stessi insultando.
0: È una cosa, e adesso, sì. E quindi il nuovo metodo è bloccare e archiviare tutto.
1: Allora, alla prima te la passo, alla seconda te la passo, però visto che poi non ce l'ha con me, ce l'ha un po' con
0: tutti. Suo modo.
1: E questo modo in realtà mi innervosisce ancora di più, perché fino a quando lo fai a me, vabbè, però se lo fai a tutti a un certo punto basta.
0: E allora puoi ancora cambiare, non lo dico a te Federico, okay. Lo dico a quell'ascoltatore che magari adesso te in
1: tu.
0: Generale, persona che ascolti, che dici: cavolo, forse sono io che spesso faccio ste battute qua cercando di essere simpatico.
1: Puoi
0: sei
1: cambiare.
0: Ancora in tempo per cambiare, lo hanno fatto
1: bene comunque, però puoi cambiare metodo di scherzo.
0: Adesso invece cambiamo anche noi argomento,
1: sì.
0: In questo caso perché sapete che il lunedì è anche un giorno importante, il giorno in cui si fa la verifica e avete studiato, hai studiato la verifica dell'Astro Sexo Parade.
1: Sì.
0: Allora, prima di dirvi quali erano, perché metti che qualcuno non li ha
1: seguiti,
0: non ve li diciamo, diteci semplicemente il vostro segno zodiacale e come è andato il vostro fine settimana da quel punto di vista lì, quindi
1: sì.
0: Capito
1: sì.
0: Quale punto di vista,
1: bravi.
0: Applauso, applauso, date un voto a come è andato da quel punto di vista il vostro fine settimana e una breve descrizione.
1: 393 73 66 240.

0: gira.
1: Devi sapere che noi speaker usiamo uno strumento che si chiama voce.
2: Stai imitando qualcuno, per
1: caso? No, non mi permette. Ma hanno archiviato, può darsi.
2: Tu stai imitando qualcuno, Fede, dillo.
1: Vabbè,
2: dillo.
1: Ieri ho sentito la Dallana nell'EPN in parte 2 che diceva che lei, giustamente, essendo una speaker e una cantante, utilizza la voce come strumento principale.
2: Vabbè, dai, cioè, adesso invece di che si parla, di quello che avete fatto nel fine settimana da quel punto di vista, o meglio, collegato al vostro segno zodiacale. Quindi vi abbiamo chiesto di dire il vostro segno zodiacale e com'è andata.
1: Vogliamo sentirli?
2: Sentiamo.
3: Leone!
0: Leone!
4: Ma no, ricordi di vedere una donna nuda?
2: Da quanto tempo? Questa è la vera domanda.
1: Poi c'era lui, Toro e Capricorno, non in classifica ma da Dio, venerdì, sabato e domenica. Lui è un leone veramente,
2: sì.
1: Tre giorni di fila è tanto.
0: Leone.
1: Weekend spaziale da parte di Steph, da due Ariete.
2: Allora, in realtà cosa diceva l'astro sexo parade? Perché adesso certo, abbiamo proprio la verifica definitiva, ovvero sì, i quattro segni che erano, che, per cui era previsto
1: una, no, fosse... un weekend di fuoco.
2: Esatto.
1: Al quarto posto
2: c'era la Bilancia.
1: Al terzo posto
2: i Gemelli.
1: Secondo
2: Sagittario.
1: E il primo
2: Acquario.
1: Bene.
2: Se il vostro segno zodiacale è uno di questi, potete confermare o smentire che il vostro fine settimana è stato molto focoso? 393 7366 240.
1: Bilancia, Gemelli, Sagittario e Acquario.
2: Niente Leone.

0: In quanti si saranno amati ancora? Quanti nel fine settimana hanno sfruttato l'Astro Sexo Parade? Sentiamo.
1: Bilancia qua, confermo il weekend focoso, sempre che siamo riusciti ad andare a premio con la moglie, ma anche perché ho acceso un bel falò in giardino, ho inaugurato la
2: fuoco a casa.
0: Scusami, ricordami le quattro posizioni, per favore.
2: Allora, Bilancia, Gemelli, Sagittario, il primo posto l'Acquario.
0: Ok, allora dai, sentiamo.
2: Allora, curioso. Confermo, io Bilancia le Gemelli e mando i porcellini. Hanno fatti i porcellini. Poi c'è un messaggio di una nostra collega.
0: Dillo, chi è?
2: Emma Rossato, che dice: più mettete Acquario nella lista, più passo il weekend in bianco.
0: Emma, e allora dobbiamo trovare qualcuno che possa aiutare.
2: Ragazzi,
0: Emma,
2: se siete interessati, mandate un messaggio in direct. buongiorno ragazzi, Acquario primo posto, nel mio caso non ci sta del tutto. La sveltina di sabato prima di pranzo non rende giustizia a questo primo posto annunciato.
0: Vabbè, comunque, adesso io sono della Vergine, tu sei
2: Scorpione.
0: E io non ero in classifica.
2: Neanche io.
0: Neanche te. Io confermo che non ero in classifica. Tu invece.
2: Hai
0: capito?
2: Vabbè, roba nuova. Raga, io sono della Bilancia, ma non è per vantarmi, ma se non schiaccio almeno una volta al giorno mi viene il mal di testa. Sono fuori classifica.
0: Ti diamo il contatto di Emma Rossato.
2: Buongiorno, io Gemelli, e la cosa più eccitante che ho fatto questo weekend è stato comprare un paio di scarpe usate su Vinted. Annusale! Prova ad annusarle!
0: Schifo.
2: Io Bilancia, le Gemelli, nada. Anzi, pure ieri il baruffone. No, Alessio, l'ho litigato. Mannaggia. Ne vuoi un altro?
0: Come mai? Come mai avete litigato?
2: Tra moglie e marito,
0: curioso.
2: Ciao, io Gemelli, mio marito Gemelli, abbiamo litigato.
0: Anche loro, ma è lo stesso messaggio, scusa.
2: Altro che focoso.
0: È lo stesso messaggio o no?
2: Non lo so, non lo so, Andrea. Ah no, Bilancia alle Gemelli, no, loro sono stesso segno. Altro che focoso, direi incendio. Acquario, sabato pomeriggio, sabato sera, domenica mattina. Se mi date l'Iban, vi faccio un bonifico per il primo posto anche per il prossimo weekend.
0: Va bene, adesso te lo diamo in direct.
3: Scusa. Radio Peter P.

0: Allora, intanto c'era il messaggio che diceva: io sono dei gemelli, l'ultima volta è stato a novembre 2024. Bene, bene, bene. E poi per chiudere c'è il King. Aspetta che metto la base King.
1: Notturna.
0: No, no, base King. Aspetta.
2: Vabbè, Andrea.
0: Eccola qui, eccola qui. Sentiamolo, sentiamolo.
3: Ragazzi, mia moglie è acquario, ma non niente. Io bilancia, però ho avuto una polluzione notturna.
0: Perfetto.
3: Vabbè, dai, piuttosto di niente.
2: Andrea, ciao. Io non so cosa sia una polluzione notturna.
0: Compito per casa, anzi, compito per la pubblicità.
2: Sì.
0: Poi più tardi siete interrogati, cercate su Google polluzione e poi ne riparliamo.
4: The Remix Show.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
8: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
9: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
10: Fiorentini.
11: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere. Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
19: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple.
1: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: On Radio Peter Pan.
21: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1. Radio Peter Pan.
22: Non c'è altra scelta.
23: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
25: Forever Fan, Forever Young. Radio Peter

0: È il disco storia di questa puntata del Remix Show 1992.
1: Pensate, Federico non era neanche nato.
2: No.
0: 92. Beh, io avevo un anno comunque.
1: E allora?
0: Però intanto tu non eri nato, io ero nato, lascia fa. Ultima mezz'ora dedicata ai servizi in camera.
3: Servizi in camera per
0: Steven. Ciao Steven.
4: Ciao.
0: Sei un grande, Steven. Dove sei?
4: Grazie. A casa?
0: Okay.
4: A casa mi sono dedicato il giorno a me stesso oggi.
0: Bravo. Dov'è casa tua? In che paese?
4: Schio.
0: A Schio?
4: Io, okay. Veneto.
0: Certo, no, conosciamo Schio. Diciamo che allora questa telefonata sarà stata una sorpresa. A Schio è una sorpresa, vero?
4: Grazie.
0: Allora, ci hanno detto di telefonarti per farti gli auguri. Sì. Quindi intanto chiediamo, perché magari hanno sbagliato. Capita, sai Federico, che mandano.
1: Può succedere, certo.
0: Mail, il messaggio sbagliato. Oggi compi gli anni?
4: Sì, esatto. Sì,
0: auguri!
4: Sì. Grazie!
0: Buon compleanno, oggi ne fai.
4: Grazie mille.
0: Quanti ne fai?
4: 34.
0: Vabbè, 34.
1: Sei giovane.
0: 34, sei un bambino. Auguri da tutti noi di Radio Peter Pan e da chi ha scritto un bel messaggio.
1: Allora, glielo leggiamo?
0: Leggi il messaggio.
1: Sono partito male. Scusa Steven, mi sono emozionato per te.
0: Vabbè,
1: tantissimi auguri di buon compleanno al mio sister che oggi ne compie 34.
0: Sister Gloria.
1: Compagni di Sister Gloria. Sei il fratello migliore del mondo. Mm. Buon compleanno, che lo charme della vecchiaia ti accompagni, la tua brother.
0: Pensa che tu sei il suo sister e lei è la tua brother.
4: Sì, la storia è lunga.
0: Vabbè, infatti non volevo far troppe domande, però se vi capite voi.
4: Sì, la sorella.
0: Come si chiama tua sorella?
4: Michelle
0: e Steven, siete un po' trasgressivi a casa con i nomi. Cosa vuoi dire?
4: Guarda, la ringrazio tanto, non me l'aspettavo, proprio una sorpresa inaspettata. È la prima volta in radio, quindi sono anche un po' emozionato.
0: Dai, ci sta, comunque la dedica della sorella. Sorellina o sorellona, scusami?
4: Sorella, sì, è più giovane.
0: Più giovane, quindi la tua sorella, tu sei il fratello più grande di casa, questo volevo capire
4: un po'. Sì, esatto, il più vecchio.
0: Dai, quanto più giovane è di te?
4: È il 98,
0: quindi è la tua sorellina. L'hai picchiata un po' quando era più piccola, scusami. Se l'hai picchiata, se l'hai.
1: Andrea.
0: No, ma nel senso, giocato violentemente, perché si fa.
1: Ma non è la sua sorellona, è la sua broderona.
0: Broderina,
1: è vero.
0: Vabbè, comunque.
4: Esatto.
0: Steven, ti lasciamo alla tua giornata di festa. Comunque, tanti auguri ancora e ci sentiamo alla prossima, va bene?
4: Grazie mille, ragazzi. Grazie mille.
0: A presto. Ciao, Steven.
4: Ciao.

0: Comunque adesso io ti ho detto, te l'ho detto nei giorni scorsi, anche stamattina, che fai come se fossi a casa tua. Però adesso che mi dici metti la base, mettimi la base, togli sta canzone, eccetera. Allora stiamo calmi, stiamo calmi, sono più grande di te, sono qua tanti anni.
1: Tra tre giorni.
0: Ci vuole un po' di. Sì, esatto. Cioè, vammi a prendere un caffè. Cos'è sta storia? Abbiamo trovato il tempo di fare un ultimo servizio in camera, anche se un po' di corsa, e quindi buongiorno Antonio.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Antonio, dove sei? Stai dormendo? Che sei a letto?
2: No, sono a lavoro.
0: Che lavoro fai?
2: Io sono geometra, faccio ristrutturazioni di edifici pubblici.
0: Ah, ok, quindi emozioni, ecco perché così.
1: Oggi magari è in festa e quindi è un po' rilassato. Ma in questo momento stai lavorando?
2: Sì. Vabbè, stavo pitturando delle travi.
0: Stai pitturando delle travi.
1: Un geometra non pittura le
0: travi. Esatto, lavoro sporco.
2: Faccio un po' di tutto. Io.
0: Bravo, non ci si tira indietro. Poi, tra l'altro, stiamo leggendo quanti anni hai, o meglio, quanti anni compi.
2: Come Cristo.
0: Esatto. Sono gli anni di Cristo. Oggi è il tuo 33esimo compleanno. Auguri!
2: Buon compleanno! Grazie.
0: Non te li facciamo solo noi di nostra sponte. No. C'è arrivato un messaggio che diceva:
1: auguri di cuore. Continua così. Perché sei il mio punto di riferimento e un grande esempio per me. Ti auguro un buon lavoro e una giornata speciale. Ci vediamo stasera, festeggiamo insieme. Se volete chiamarlo in diretta. Ah, no, questo non lo devo leggere.
0: Ma chi è questa persona, scusa?
1: Lo sappiamo.
0: Ma no, dai, adesso devi indagare, però.
1: Antonio, chi è? Secondo te?
2: Potrebbero essere in tanti.
0: Potrebbero essere in tanti. Però Federico, anche te mi hai mandato il messaggio, adesso devi cerca il testo del messaggio.
1: Come faccio?
0: Su WhatsApp. Ciao. Cerca una parola, scriva, che ne so.
1: Eccolo. Okay. Compagni di squadra. No,
0: aspetta un secondo, perché non è... sto lavorando con una persona che non lo fa di mestiere, sai. Antonio, porta pazienza.
2: Perché Fede si sveglia presto la mattina.
1: Bravo, e non ce l'abbiamo, Andrea.
0: Ma cerca la parola riferimento, dai, cerca la parola riferimento.
1: Riferimento greco, riferimento.
0: Sì. Guarda, questo sotto.
1: Eccolo.
0: Apri il nome della persona.
1: C'è scritto.
0: Matti.
1: Mio fratello, tuo fratello. Giusto?
2: È mio fratello, sì.
0: Oh, ok. Vuoi dire qualcosa a tuo fratello per ringraziarlo?
2: Lo ringrazio e anche lui è un esempio per me, quindi lo voglio bene.
0: Ma oggi è da piangere.
1: Posso togliere questo momento di
0: tristezza?
1: Ti dedico io un audio personale.
3: Sei caduto.
0: Antonio, grazie. Ancora buon compleanno, buon lavoro e alla prossima.
2: Grazie,
0: va bene?
2: Auguri.
0: A presto. Ciao Antonio. Ciao.
4: Ci fu un'idea.
5: 2000 Heroes.
6: Un gruppo di persone straordinarie.
5: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
7: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Pensa che questo 2000 Heroes l'ha fatto quello di cui abbiamo parlato proprio nella prima ora.
3: Quello che ha visto gli alieni.
2: Esatto, è proprio lui, quello di cui abbiamo raccontato anche un'altra cosa che non mi ricordo.
3: Dei fulmini.
2: Sì, esatto, esattamente lui. Era Andrea De Luca, DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: È finita la puntata, vi lasciamo con Joe, la Generation, e poi con Emma Rossato.
3: Va bene.
2: Fede, ci sei domani mattina?
3: Domani ci sono, grazie.
2: Ti voglio
3: anche
2: bene.
3: Anch'io.
2: A domani.
1: The Mix Show.
4: Sì. Può fare.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.

0: Supermercati Maxi, abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: Fun, forever fun, forever young. Programma in collaborazione con
7: Essere One di famiglia
8: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
7: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
9: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.

0: T-Rex a New Religion. Dai che è lunedì, andiamo.
1: Andiamo a lavorare.
0: Via. Saluto e ringrazio i Fake Remix che vi hanno portati fino a qui. E mo c'è la Peter Pan Generation.

0: riparte per una nuova settimana insieme che sarà ricca di cose che pian piano vi farò scoprire. Però prima di mettere il carro davanti ai buoi, ripartiamo ufficialmente con sta scalata verso il milione. Occhio che devi gestirla questa scalata verso il milione, non puoi partire a razzo perché sennò dopo i primi 100 metri sei cotto, sei stanco e sei appesantito sulle gambe. Quindi parti piano, velocità costante, andamento lento e via via. Ma perché ti stai arrampicando sullo studio? È marossato, però già sto spiegando che è una scalata complicata quella che ci abbiamo di fronte. Se te mi sali sul banco del mixer in piedi, che c'è?
1: Dobbiamo fare un video.
0: Ah, dovete fare un video per i social, vabbè, alla grande. Senti, come è andato il vostro weekend? Tutto bello, tutto a posto, tutto meraviglioso? Il mio, devo dire, a parte un po' di lavoro, perché c'è stata la Peter Pan DJ Academy, c'è stata la diretta con Angelo PA1, ieri pomeriggio, complice il brutto tempo su Castelfranco Veneto, sono riuscito a convincere la badante a fare una giornata di relax sul divano, talmente tanto divano che oggi c'ho mal di schiena, quindi pensa quanto sono stato sul divano. Dopo pranzo ci siamo messi davanti al televisore e abbiamo detto facciamo maratona di un film, dai maratona, maratona, che film? Facciamo Il Signore degli Anelli? No, l'abbiamo già visto. Facciamo Indiana Jones? No, l'abbiamo già visto. Maratona Harry Potter? No, dai, è sempre quello. Allora facciamo una maratona di Jack Sparrow e di... Però se ridi, cazzo, io non riesco a fare il programma così. Siete dei pezzi di merda. Della Maledizione della Prima Luna. Come si chiama adesso quel film? Non me lo ricordo più perché
2: Pirati
0: i miei colleghi... I Pirati dei Caraibi. Grazie per la collaborazione. Da qui mi sono reso conto, guardando i primi tre film, che praticamente io non l'avevo mai vista, avevo visto qualche spezzone su Italia 1 ma niente di più. Da qui, nella domanda del cavolo con due Z, vorrei farvi invece la domanda opposta, cioè qual è quel film che avete rivisto talmente tante volte che sapete tutte le battute a memoria? Ho rubato questo disco.

0: Torre Valanno 1997, Will Smith, Man in Black, disco rubato dall'archivio perché può essere uno di quei film, quelle saghe che avete rivisto talmente tante volte da saper la memoria. E comunque, pur essendo un film di qualche anno fa, si fa riguardare volentieri. Si parla di film che avete rivisto talmente tanto che sapete a memoria. C'è la Generation, buongiorno, buongiorno.
1: Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun.
2: Forever Young.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi, state ascoltando Radio Peter Pan, nuova settimana di Peter Pan Generation. Saluto chi questo weekend l'ha passato sabato e domenica a Genova per la dunata degli Alpini. So che eravate in tanti, uno dei rappresentanti che ha mandato un messaggio ancora festante è Dario, dice weekend lungo, quindi questa settimana sarà bella tosta perché parti con il freno a mano tirato. Però io invece al contrario mi sono rilassato, riposato ieri talmente tanto sono stato sul divano che oggi ho i sensi di colpa e anche il mal di schiena, perché porca miseria se si fa sentire quella postura tutta storta sul divano. Però mi sono riguardato, ma io pensavo di riguardarlo, in realtà l'ho praticamente visto per la prima volta, i primi tre film dei Pirati dei Caraibi, che fra l'altro qualcuno mi dice: Joe, ma che saga dei pirati, puoi vergognarti. No, non mi ricordo più. Pirati dei Caraibi.
1: Infatti,
0: non è la saga dei pirati. Vabbè, per me era quella roba lì. Però Jack Sparrow, posso dire, il primo film è del 2003, quindi sono passati 23 anni, li porta ancora alla grande, lo puoi rivedere benissimo. Certo, riguardi gli attori oggi e li guardi come erano nel 2003, c'è una differenza dal punto di vista estetico, però dal punto di vista della fotografia, degli effetti speciali, sempre bello, quindi consigliato se volete fare un rewatch. Quei film che avete visto talmente tante volte invece che li sapete a memoria.
2: Era come un razzo, attaccata sto cazzo.
0: Questo secondo me è la citazione di un film tipo Scary Movie, può essere quello Scary Movie 3, quello dove c'è anche la parodia di 8 Mile. Chiaramente non poteva mancare del primo che è arrivato il messaggio di Mosè, la trilogia di Back to the Future. Ehi tu porco, levale le mani di dosso. Anch'io quello l'ho visto talmente tante volte che The Wolf of Wall Street non può mancare, il messaggio che manda Nicola. Bello anche quello. L'ho rivisto recentemente e anche quello si lascia guardare bene. 393 736 6240 e te che dici?

0: Fan, c'è la Generation, nuova settimana insieme. Si parla di film, quei film che hai rivisto talmente tante volte che li sai a memoria, che poi c'hanno delle colonne sonore pazzesche. Pirati dei Caraibi c'ha questa che è memorabile. Che parte e ti gasi tantissimo. Che gran figata, riguardatelo perché ne vale la pena. Dai, un po' di vostri messaggi al 393-7366-240, c'è lui che dice...
1: Mezzo, tre film su tutti, Full Metal Jacket.
0: Che cazzo ha parlato?
1: Una poltrona per due.
0: Sì.
1: The Blues Brothers.
0: Ma allora, sai che Una poltrona per due è quasi inevitabile, però secondo me non l'hai mai visto in streaming, l'hai sempre rivisto a Natale su Italia 1. È uno di quei film che secondo me vedi in quel contesto lì, se no non lo guardi. Blues Brothers, a proposito di colonne sonore, pazzesco.

di toglierla sta canzone, è troppo bella. Qualcun altro, un po' di film variegati. Gio, allora, il film Altrimenti ci arrabbiamo, poi Trinità, Chi trova un amico trova un tesoro, Pari e dispari, tutti quelli sempre di Bud Spencer e Terence Hill, il messaggio che manda Nicola, che comunque vedi che sono duri a morire quei film lì, sono talmente radicati nella nostra cultura che non puoi toglierli fra quelli che riguardi ogni tanto. C'è Jenny che dice: buongiorno Gio, il mitico e intramontabile Dirty Dancing, sempre a proposito di colonne sonore belle, c'ho ancora i Blues Brothers sotto.

col volo da angelo, bellissimo, romanticissimo. Poi dipende, ognuno c'ha i suoi generi preferiti, qualcuno più d'azione, qualcuno più romantico. 393 736 6240, il film che hai rivisto talmente tante volte che lo sai a memoria. Scendi su

0: 2017, Jason Derulo, Nicki Minaj, Ty Dolla Sign, Swalla, Peter Pan, nella Generation stiamo parlando, è presente che esiste il comfort food, cioè quella roba che mangi per tirarti su di morale. Ecco, stessa cosa può riguardare il mondo del cinema, cioè quel film che ti metti su quando c'hai la giornata no, ma anche quando c'hai la giornata sì, perché c'hai voglia di rivederlo e ti piace e l'hai rivisto talmente tante volte che lo sai a memoria. Ad esempio Marco dice: mamma, ho perso l'aereo, specialmente la scena dei due gangster. A me invece di mamma ho perso l'aereo piace tantissimo quello di quando ordina la pizza e arriva al fattorino. Senti
1: chi è?
2: Lì del nero, signore, ho portato la pizza.
1: Lasciala davanti alla porta e levati dalle scatole.
0: E lui riavvolgeva la cassetta e faceva partire le azioni salienti.
1: Quali soldi?
2: Quelli che mi deve per la pizza, signore.
0: Potrei riguardarla tutta adesso, invece no, è tempo di mettere la pubblicità. Fra poco torniamo, chiudiamo questa domanda del cavolo con due Z, poi c'è l'oroscopo e anche il GR sti cazzi.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché il cuore
11: mio fa Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
16: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
16: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
15: Ma bravi! Avete studiato?
16: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
15: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
17: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
19: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: On Radio Peter Pan.
11: Tutti i giorni dalle 17:30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
12: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
20: Sì, ma dei guanciali di maiale.
12: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
20: Perciò.
21: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
22: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
18: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
22: Delix.it.
18: Spediamo gratis in tutta Italia.
22: Delix.it.
18: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, è già tempo di chiudere la domanda del cavolo con due Z. Si parlava di comfort film, cioè quei film che ogni tanto ti viene la voglia di riguardare e l'hai fatto talmente tante volte che li sai a memoria. Tantissimi, ma tantissimi, dicono Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche. Non so, hardware, quelle cose, cioè creiamo dei supporti che poi serviranno per progettare grosse situazioni, insomma, proprio strumenti di precisione per una svolta magari futura anche della meccanica. Non so se mi spiego.
0: No.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: C'è un negozio di ferramenta. Cioè, non è neanche loro. Lavoriamo per. 300 con la frase di Leonida. Questa è Sparta, il messaggio che manda Vinci. Poi chi c'è?
3: Ciao, Giù. Per non parlare di Over the Top, bello. Top Gun. Bellissimi, dai.
0: Top Gun bellissimo, Over the Top credo di non averlo mai visto integrale se non qualche scena, era un film basato sul braccio di ferro e non lo so, piaceva tanto al mio amico Moraz.
4: Ma vogliamo parlare di Forrest Gump, che bella colonna sonora che ha quella,
0: pure quello ragazzi, che bella era questa, con la piuma che vola all'inizio del film.
5: Mamma diceva sempre che stupido è chi stupido lo fa.
0: Basta, perché sennò mi commuovo e piango. C'era qualcun altro che diceva, ma sai cosa? Beh, sicuramente tanti hanno citato Ritorno al futuro, Il ciclone, Il ragazzo di campagna. Secondo me sono tanti film che guardavi quando eri bimbo e quindi ritorni bimbo quando li rivedi.
6: Peter Pan Generation.

0: Camila Cabello, Move, su Peter Pan nella Generation. Chiudiamo la domanda del cavolo con due Z con gli ultimi due o tre messaggi riguardanti i comfort film, cioè quei film che ti riguardi e li sai quasi a memoria. Tanti hanno citato Rocky e Rambo, inevitabili, però un po' più di nicchia, Valentina.
1: Ciao Joe. Ciao. I miei film preferiti sono due. Uno è La storia infinita con la mitica colonna sonora e l'altro è Labyrinth con il grandissimo David Bowie. Ciao.
0: Labyrinth non credo di averlo visto. La storia infinita, se lo riguardo, secondo me un po' gli effetti speciali così lasciano un po' il tempo che trovano. Però la colonna sonora Atreyu, che bella era, il Col Fortuna Drago, che ricordi. C'è lui che ne ricorda uno un po' per la colonna sonora, Ignazio.
2: Ciao ragazzuoli, buongiorno. Ma vogliamo mettere il film Bronx con Robert De Niro? Colonne sonore da paura.
0: Ma infatti poi te la canta, senti.
2: Fa così quella del film Bronx con Robert De Niro. Il classico, quello quando c'è la scena dei motociclisti che entrano nel bar.
0: Senti com'è bravo.
2: Bom bom bom bom. Bom bom bom bom bom.
0: E già ti sale l'ansia, no? I segni che si salvano e che vanno bene in questo lunedì e quindi cominciano la settimana col piede giusto sono tanti. Guarda, si salva il toro, il cancro, la bilancia, lo scorpione e il capricorno. Questi quelli dal lato buono dei segni zodiacali, gli altri rimandati a domani.
3: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Se non sei stato citato non è la tua giornata, a meno che tu non sia il migliore. E adesso ti dico chi è il migliore, ma attenti perché c'è pure il peggiore che rimane fuori. Ma partiamo dei più fighi. Il Bototto in pagella oggi se lo prende il segno dei pesci. L'imprevisto è brutto perché non te lo aspetti, al contrario, la sorpresa è bella perché non te l'aspetti. Se hai delle aspettative importanti spesso saranno deluse, al contrario, se non hai aspettative è probabile che alla fine sarai soddisfatto. Aspetta e spera, l'inaspettato oggi avrà un bell'aspetto. I più fighi sono quindi quelli dei pesci.
3: Un ottimo lavoro.
0: Magici.
3: E non...
0: incredibile.
3: Applaudo. Mega. Con ironia.
0: Sai chi è il peggiore oggi? Il segno del Sagittario.
4: Dio! Sì. No! Dio, ti prego, sì, no! Sì, no! Sì, sì. No! No!
0: Sagittario, male. Radio.

0: 2009, Dennis Ferrer, Hey Hey. Sacco di messaggi comfort, forse non ho citato, molto quotato in realtà, Fast and Furious e tutti i 74.000 film che ci hanno collegato, ma tantissimi hanno citato Bud Spencer, in particolare un film, Chi trova un amico trova un tesoro, che c'aveva questa cheat.
1: Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo!
0: Eh sì, eh.
2: GR sti cazzi.
0: Carrellatona da GR sti cazzi.
3: Sti cazzi.
0: Quelle notizie, stavo per dire quei film. Quelle notizie che insomma durante il weekend si sono fatte notare per la loro inutilità. Si parte da TGCon 24 che titola "Perché mantenere i segreti è così logorante e come correre ai ripari".
3: E sti cazzi.
0: Anche per me è tanto difficile. Mi raccontano qualcosa e mi dicono "No, non devi dirlo, non devi dirlo a nessuno, soprattutto in radio". Appena mi dicono "Non dirlo soprattutto in radio", ciao. Diventa proprio quella roba che non vedo l'ora di raccontare. Fanpage.it, attenti che l'estate si avvicina e ci sono dei rischi. Giocano a racchettoni in spiaggia e colpiscono un bagnante. Padre e figlia condannati al risarcimento di 10.000 euro.
3: E sti cazzi?
0: Porca miseria, perché giocavano a racchettoni. Il mattino di Padova, questa è molto bella. Il sindaco non le dà i soldi, lei urla e gli lancia il malocchio.
3: E sti cazzi?
0: Figa, sfortuna, toccata di maroni e corna. Vai, basta. Fatto Quotidiano con continuava a svapare anche mentre veniva portato d'urgenza in ospedale. L'incredibile storia di un uomo dipendente dalle sigarette elettroniche.
3: E sti cazzi?
0: Magari in quel caso lì si è reso conto che stava esagerando. Fanpage, aperti i primi quartieri abitati da robot. Come funzionano le prime città ibride.
3: E sti cazzi?
0: Adesso viene fuori che non puoi permetterti di comprare casa perché i robot guadagnano più di te. Dall'ego Guillermo del Toro, regista. A 14 anni ho visto un UFO. È come prendere i funghi allucinogeni. Il mondo ti sembra più grande.
3: E sti cazzi?
0: Certo, soprattutto se ti prendono e ti portano con loro. Chiudiamo col post che oggi risolve il quesito, una domanda che ci avevo in testa negli ultimi giorni. Come si svegliava la gente prima delle sveglie?
3: E sti cazzi?
0: Ma che son problemi, eh? Forse col sole, coi galli, con le campane.

0: Fabulous.
1: Mick Fabulous su Peter Pan. Attenzione, momento super quark. Nel GR sti cazzi è venuto fuori il tema: ma prima delle sveglie la gente come si svegliava? E dicevo con le campane. Alberto dice sì, ma quelli che suonavano le campane invece che li svegliava. Guarda, c'è un vecchio trucco, ce lo spiega Elio e dice questo.
2: Buongiorno Giù.
1: Buongiorno.
2: Allora, mio nonno mi raccontava tempo fa, quando non c'erano le sveglie,
1: c'è?
2: Chi voleva alzarsi presto legava una capra sui piedi, okay, e la capra verso le 3:30-4 cercava di uscire fuori dal, diciamo, di uscire fuori a mangiare.
1: Sì.
2: E quindi se ce l'avevi legata sui piedi ti faceva alzare anche te.
1: Che strategia!
2: Era questo il modo. Ciao!
1: Che poi lei voleva svegliarti, tu dicevi no, la guardavi negli occhi, che c'ha poi pure gli occhi quadrati, la capra fa paura, e ti guardava negli occhi e ti diceva: beh.
3: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia, due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi.

0: l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
1: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ubestore di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ubestore di Buttrio.
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
0: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
7: Le 11.03.
8: C'è il meteo.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
10: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
9: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
11: Alì migliora la vita.
6: Peter Pan Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di lunedì ancora piuttosto instabile sulle regioni settentrionali, non mancheranno comunque delle schiarite, anche ampie nel corso del giorno, specialmente in pianura padana, ma con acquazzoni e rovesci temporali che saranno possibili fin dal mattino, soprattutto sui settori montuosi o ridosso di essi, e poi torneranno a riformarsi anche tra pomeriggio e sera, coinvolgendo soprattutto le pianure centro-orientali, con rischio anche di fenomeni localmente intensi, specie tra Veneto e Friuli Venezia Giulia in serata. Temperature massime in lieve ripresa intorno ai 22-23 gradi in pianura. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: correva l'anno 2009, Avi Mula, come on, seconda ora della Peter Pan Generation. Ciao, io sono Joe, è arrivata col suo cappellino Emma Rossato.
1: Buongiorno!
0: E tutti sanno. Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: No, e tutti sanno che quando una donna indossa il cappellino, evidentemente, perché c'hai i capelli luridi.
1: No, non è vero, già sono puliti, solo che ho fatto l'extension ai capelli. E fuori pioveva, quindi ho messo il cappello questa mattina. Ormai fa parte dell'outfit, quindi non lo toglierò.
0: Pensate che Emma abita in provincia di Venezia, precisamente in un paese che si chiama
1: Spinea.
0: Però per andare a fare l'extension mica puoi farle in zona, no? È andata da uno specialista dell'extension che si trova
1: a Milano.
0: Perché a Milano, lo sanno tutti, rubano i capelli ai barboni e poi li mettono in testa alle
1: No, abbiamo fatto una collaborazione.
0: Poi a Milano è vero che parlano tutti strano, anche i parrucchieri. ASAP, GRISAP, SBSBAM.
1: No, non è vero.
0: Non parlano nel linguaggio da ufficio, perché c'era una notizia oggi sul Corriere della Sera che titola così:
1: LAM, OT, TUFI.
0: Come l'azienda lese
1: sta cambiando il nostro modo di comunicare.
0: Cioè, fondamentalmente, quelle parole che in alcune aziende si utilizzano, fortunatamente non in questa.
1: Noi diciamo quella.
0: No, noi diciamo quella e basta.
1: Basta,
0: sì, quella,
1: solo quella.
0: Però non è professionale, anzi.
1: No.
0: Però sono robe che derivano dallo straniero e in alcune grandi aziende vengono utilizzate. Tipo, te hai detto LAM, ma potrebbe essere YAM.
1: Ah, vero.
0: Chi può dirlo?
1: Oppure TGIF.
0: Ovviamente, leggendo l'articolo, un po' di spiegazioni ci sono. YAM sarebbe per
1: In a meeting.
0: Scusate, sto facendo un meeting. I tuoi parrucchieri di Milano parlano così?
1: No.
0: Sto in un meeting.
1: E OT significa topic.
0: E TGIF cosa vuol dire?
1: Thanks God it's Friday.
0: E invece no, è solo lunedì, mannaggia. E poi c'è un'altra che è oh, che io direi in qualsiasi cantiere del nord Italia. In realtà sta per
1: out of office.
0: Non sono al lavoro in questo momento.
1: No, sono fuori.
0: E nelle vostre aziende si utilizzano questi linguaggi? Sti cazzi, perché tanto tra poco giochiamo.
1: Eh sì, c'è Volotea.
0: A sorpresa.
2: Attenzione, non

0: Vegas con calma, qualcuno ha già iniziato a mandare le destinazioni.
1: Beh, sereni. Basta, no.
0: Noi per tutta settimana scorsa abbiamo fatto gli ignorri dicendo no, no, settimana prossima non giochiamo, per vedere se eravate attenti e lunedì tornavate per giocare con Volotea, perché tutti vogliono questi voucher. Il tuo prossimo viaggio inizia ora con Volotea, sei già là.
2: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
3: Volotea.
0: Questo maggio Volotea festeggia 85 milioni di passeggeri e il regalo lo ricevi tu. Gioca e potresti vincere un voucher del valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea.
1: Sapevate che con Volotea cambiare idea non è un problema? Se i vostri piani cambiano, la loro flessibilità vi cambia la vacanza. Prenotando entro giugno su volotea.com la tariffa Flex è inclusa. Significa che potete modificare il vostro volo senza costi aggiuntivi fino a 4 ore prima della partenza, pagando solo l'eventuale differenza di tariffa. Viaggiate senza pensieri, viaggiate flessibili.
0: Senza pensare, senza pensieri. Oh, ragazzi, comunque tutte le info le beccate sul sito volotea.com, lì ci trovate anche le destinazioni con le quali giochiamo. Occhio che gli aeroporti di partenza nel nostro gioco sono quelli di Verona o Venezia, sì. Già questo è un aiuto. Se non sapete prima potete studiare. Noi saliamo a bordo di un Airbus della flotta Volotea. Non sappiamo dove stiamo andando, dovete scoprirlo. 393 7366 240, ma dopo che avete sentito il primo suonino, che è questo. Questo era di prova.
1: Vai.
0: Guardi fuori dal finestrino e vede che sei appena decollato da
1: Verona, mentre in lontananza stanno partendo anche voi da Venezia.
0: Come tu faccia a vederlo non lo so.
1: Non lo sai.
0: Il pilota annuncia che per arrivare a destinazione mancano
1: circa 1 ora e 40 minuti.
0: Vicino all'arrivo troverai dal punto di vista meteorologico la seguente condizione:
1: una giornata calda e soleggiata con una temperatura intorno ai 24-28 gradi e una piacevole brezza marina.
0: Bello. L'assistente di volo ti dice che appena atterrato devi assolutamente provare questa specialità,
1: il famoso pasticcio di Zibo.
0: Uè, ma che Zibo?
1: Zibibbo, che è
0: Zibo. I passeggeri attorno a te parlano entusiasti.
1: Stanno organizzando una giornata tra i Dammusi in pietra lavica e un bagno nelle acque termali dello spettacolare Specchio di Venere.
0: Quella. Dove si trovano tutte queste cose qui? Lo Zibibbo dove lo puoi bere? I Dammusi in pietra lavica, lo Specchio di Venere. 393 7366 240. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire con Volotea, sei già là.
2: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e

0: Medusa, don't wanna go home, anzi vogliamo viaggiare. E pare che la voglia di viaggiare sia abbastanza diffusa, vista la risposta a questo gioco qui. Si è giocato per assegnare un altro voucher per tutta la settimana, lo faremo ore 11:15 nella Peter Pan Generation. Voucher del valore di 200 euro per viaggiare insieme a un'altra persona verso una qualsiasi destinazione. Volete alle indicazioni che abbiamo dato oggi? A parte che siamo partiti da Verona, ma
1: si può vedere partire anche da Venezia.
0: Perché comunque l'occhio lungo ci permette di vedere fino a lì. Il pilota dice che per arrivarci ci si mette un'ora e mezza.
1: Sì.
0: Meteorologicamente
1: sono tra i 24 e i 28 gradi e una brezza marina.
0: Che bello, che porca miseria. Lì puoi assaggiare il passito di Zibibbo.
1: Zibibbo.
0: E poi da vedere cosa c'è?
1: Ci sono i dammusi in pietra lavica e un bagno, puoi fare il bagno nelle acque termali dello specchio di Venere.
0: Dai, un po' di risposte sballeate.
1: Senti qui.
2: Catania.
0: Catania. Allora sì, c'è lo Zibibbo anche da quelle parti, però non era Catania.
1: No.
3: Palermo.
0: Inevitabilmente o Catania o Palermo uscivano.
1: Senti.
0: Poi
3: Palermo.
0: Palermo,
1: Palermo
0: sicuro. Poi
3: Catania.
1: Catania.
0: Un altro che dice Palermo.
4: Valencia.
0: Beh, dai, lo Zibibbo valenziano.
1: E invece
0: che buono.
1: Lui.
3: La città è Marsala.
0: No.
3: Luca da Venezia. Ciao.
1: No, Luca.
3: Inizia
1: no,
3: a vivere.
1: Niente.
0: E quindi dove stavamo andando? È Marsato.
1: E quindi siamo in Pantelleria.
0: All'isola di Pantelleria. Bellissima. Il più veloce ad aver individuato si porta a casa il voucher del valore di 200 euro. Ci chiede riservatezza perché sta lavorando e potrebbero licenziarlo. Quindi genericamente il voucher se l'è portato a casa.
1: E lui è Riccardo da Padova.
0: Bravo Ricky, you win. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire. Con Volotea sei già là.
5: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
6: Volotea.

0: Si chiama Awake Tonight, il disco di Afrojack insieme a Sia su Peter Pan nella Generation. Grandi polemiche come sempre quando si gioca ai giochi della Generation, sia nella sala giochi ma anche con Volotea. E non avete visto il mio messaggio?
1: Sì, li abbiamo letti tutti i messaggi.
0: Li ho visti tutti. Abbiamo eliminato quelli che hanno mandato la soluzione ancora prima che dessimo un indizio.
1: No, è ancora che iniziassimo a parlare.
0: Ma appena è partito il primo indizio, quindi col primo suonino, tenetelo conto da domani. Quando sentite questo significa che potete iniziare a rispondere. Da lì vale veramente tutto. Quindi se te dici ma il terzo indizio ho già mandato subito veloce, magari qualcuno l'ha beccato per culo al primo. Quando abbiamo detto che si parte o da Verona o da Venezia, anche perché qualcuno si fa le tabelline, Emma,
1: ma si stanno
0: eliminando,
1: secondo me,
0: quelle con le quali abbiamo già giocato, che partono da Verona, da Venezia, da entrambe, perché poi alla fine le soluzioni si riducono
1: quelle
0: man mano
1: sono
0: giochiamo.
1: Esatto.
0: E quindi bravi quelli che stanno studiando. Fra poco torniamo e cambiamo rotta perché c'è
1: il dilemma.

0: Fabiani. Autotorino ti aspetta nelle sedi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto per farti scoprire tutta la gamma della gamma Mini One. Stile iconico, sicurezza e tecnologia e modelli perfetti anche per neopatentati. Vivi un nuovo modo di guidare, giovane, divertente e immediato.
1: Scopri Mini One nei partner Mini Autotorino. Nei prossimi showroom puoi provare dal vivo i modelli più richiesti. Mini One tre porte, compatta, agile e ideale per chi inizia a guidare. Mini One 5 porte, più spazio, stessa anima, Mini. Mini One Countryman, per chi vuole versatilità e comfort.
0: I nostri consulenti sono a tua disposizione tutti i giorni nei punti vendita di Udine, Pordenone, Trieste, Treviso e Porto Gruaro. Salutiamo i ragazzi di Autotorino.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Ci siamo, a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
13: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
14: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
13: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
14: Prenota subito una prova.
13: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
14: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni pubbliche. punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Peter, Daniel Sandoval, Tuesday su Peter Pan. È l'ora di far la merendina e c'è un'ascoltatrice che si chiama Manola che sta facendo una merendina speciale. Anche una abbinata particolare, ci ha mandato la foto. Una fragola con sopra
1: la bomba calabra.
0: Cioè fondamentalmente una salsa di peperoni e credo nduja, piccantissima.
1: È molto piccante.
0: Ma un abbinamento che ha senso, un abbinamento che ci sta, dici?
1: Ma che schifo.
0: Non lo so, ma sai che ci sono degli abbinamenti inaspettati che boh, magari.
1: Io non sono team abbinamenti speciali.
0: No?
1: No. No, per niente, classico.
0: Pane e salame.
1: Pane, non mi piace salame, ma pane e prosciutto.
0: Col salame, le banane no.
1: E il salame no.
0: Però ragazzi, oggi c'è un problema. Emma Rossato è in crisi d'astinenza da smartphone, ma più che da smartphone, da Instagram.
1: Ho disinstallato Instagram.
0: Non è vero, non l'hai disinstallata, allora, l'hai solo bloccata.
1: Ok, per me credimi che è tantissimo.
0: È ancora lì sul tuo telefono, potresti disinstallarla.
1: E ho l'astinenza tipo di un tossicodipendente.
0: Ma veramente, perché poi lei c'ha questa abitudine che
1: Io in tanti,
0: oggettivamente. Ovvero, ogni fine intervento, quando noi finiamo di parlare, parte la canzone, prende in mano il telefono e inizia a scrollare i reel.
1: Non
0: ha riconosciuto questa cosa e quindi ha detto: devo provare a smettere.
1: Ieri ho detto basta Instagram per 2 giorni.
0: La sta vivendo malissimo.
1: Molto male.
0: Non vede l'ora che finisca questo periodo di astinenza. E da qui è nato il dilemma di oggi. Il dilemma che cos'è?
1: Il dilemma è un gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni che vi mettiamo sul tavolo.

393-7366-240, entrambi fondamentali nella vita quotidiana, però quale fra i due è peggio perdere, il telefono o il portafogli? Pensaci e ditecelo.

0: Gemma Rossato ha svuotato il suo portafogli tirando fuori tutte le carte dicendo guarda quante carte c'ho.
1: Quindi vabbè, niente, cioè,
0: tessera non... sanitaria, patente, la tessera della biblioteca
1: e una... 4 carte di credito che non so perché, però ma
0: così
1: quanto pare
0: tante. Di chi sono? Sono del
1: due là. No, due sono mie, due sono, non so perché le abbia.
0: Due sono di qualcuno, che nome c'è sopra?
1: No, è il mio, però è tipo una dell'università, che non sapevo di avere, e un'altra, io studio, poste... ah, è quello che ti mandava il Ministero della Repubblica.
0: È sbagliata, doveva essere io studiavo,
1: No.
0: avrei dovuto studiare. Il dilemma di oggi parla un po' di questo, cioè è peggio perdere fra le due opzioni.
1: Il telefono oppure il portafoglio?
0: Un po' di vostre osservazioni, c'è lui che dice...
2: Ma ovviamente il portafoglio con quello che ti costa e con quello che c'è dentro, quello che c'è dentro ragazzi, come dicevo nell'articolo 31, l'importante è quello che ci tengo dentro.
0: Sinistra, destra,
2: vado
0: sabato divinto, in
2: sinistra, destra, sabato in centro.
0: Miro con super le suone, canto canzoni spagnole così non mi sforzo a sentire le parole. Bellissimo.
1: Io ho 10 euro dentro il portafoglio.
0: Sì, vabbè, però in realtà secondo me lui diceva i documenti, perché la grande differenza, e ne stavo parlando proprio nel fuori onda con Emma, è che se perdi il telefono non devi dichiarare, denunciare lo sbarrimento del documento.
1: Vabbè, però adesso se con l'applicazione io, tu scarichi, cioè hai la carta d'identità elettronica e anche la patente.
0: Ma
1: quindi
0: siamo d'accordo.
1: Mai che vada, se l'hai proprio persi, cioè hai lo sbatti di andare in comune a fare la richiesta del...
0: devi andare comunque dai carabinieri a fare denuncia.
1: Vabbè,
0: di smarrimento, poi devi andare in comune a fare di nuovo il documento. È vero che ce l'hai e quindi la pratica è più semplice perché ce l'hai sul telefono e quindi non ti chiedono ha un documento? No, ce l'avevo nel portafogli.
1: Però per esempio la carta di credito, io talmente non uso quella cartacea che non so il mio PIN, quindi se perdo il telefono chi è scritto? Ho perso tutto.
0: Hai la password dentro il portafoglio?
1: Certo.
0: Ma sei una grande come le nonne. È peggio perdere
1: il portafoglio o il telefono?
0: Ditecelo.

0: 2022, pensa, un anno dopo ti è scaduta una delle carte che c'è nel portafoglio, 2023, quindi quella non la puoi più utilizzare.
1: Basta, a quanto pare ho scoperto, però la userò come beige universitario.
0: Ma non credo, non funziona.
1: No, funziona, perché quando devi andare nei musei, e io sono studentessa universitaria, devo dimostrare il mio beige, ma nella mia università non c'è il beige cartaceo.
0: Sì, ma e se quindi... quella è scaduta nel 2023...
1: Ma allora basta vedere che sei dell'università, non gli importa quale università.
0: Ma. C'è Michele che ci segnala che sull'appio non c'è la carta d'identità, ma solo la patente e il codice fiscale, quindi la tessera sanitaria. E quindi c'è quella differenza lì. Che, però di fatto la patente la puoi utilizzare come documento d'identità.
1: Quello è universale, infatti.
0: Certo.
1: Senti qui invece.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Giusto a titolo informativo. È giusto sapere che se uno sbarrisce carta d'identità elettronica e patente si denuncia lo smarrimento o il furto e li ha registrati su Io vengono bloccati e non sono più validi.
0: Hai denunciato lo smarrimento di quello,
2: fino a che uno non li ritrova o non li rifà. Quindi sì, attenzione a dire ho smarrito i documenti ma ce li ho sul telefono, no? Perché quelli sul telefono non sono più validi.
0: Certo, perché hai dichiarato che li hai smarriti o te li hanno rubati e quindi chiaramente quelli lì, una volta che hai fatto la denuncia, che hai salvato sul telefono, non valgono più.
1: Posso fare una domanda stupida?
0: Certo.
1: Ma se mi rubano la tessera sanitaria e vanno tipo in farmacia e mettono la detrazione a nome mio del farmaco, i soldi vengono a me? Loro pagano, ma i soldi vengono a me.
0: Ma perché dovrebbero farlo? Ma che
1: se... Potrei farla rubare allora in tal caso, scusami.
0: Al codice fiscale, sì, quello che ho rubato 5 minuti fa, ma dai.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
3: Ma non vorrei sbagliarmi, ma mi sa che deve essere uguale, perché anche per il telefono, se smarisce il telefono, per recuperare la scheda, allora per rifarti un'altra scheda mi pare che devi portare una denuncia.
0: Certo.
3: Non vorrei sbagliarmi, ma mi sa che è così.
0: Certo, perché se vuoi recuperare il numero che utilizzavi, prima devi denunciare che l'hai smarrito e poi l'operatore ti può rifare la scheda col numero
1: che
0: vecchio
1: lungo.
0: Che c'avevi. Eh sì.

0: seconda ora della Generation, Ornella effettivamente spiega la fattispecie nella quale perdi il telefono, di conseguenza la tua SIM, e vuoi recuperare il tuo numero. Scrive:
1: devi andare dai carabinieri e fare denuncia di smarrimento telefono.
0: E quindi poi da quello, con quel documento che ti consegna i carabinieri, puoi andare dal tuo operatore e farti fare una nuova SIM col numero vecchio. Senza quello non lo puoi fare. C'è anche Marco che spiega come funziona l'app Io in alcuni posti.
1: Senti.
2: Poi scopri che andando in posta e ti chiedono un documento, tu gli mostri la patente sull'app Io e loro ti dicono: eh no, noi non accettiamo i documenti dall'app Io.
1: Beh, denunciabile.
2: Scusa, ma se tutto il mondo li riconosce, se le forze dell'ordine li riconoscono, voi siete speciali. Sì, loro sono speciali.
1: Sai che è successo anche a me per ritirare un pacco in una tabaccheria? Mi hanno detto: mostrami la carta di identità. Io non c'avevo quella fisica, gli ho mostrato quella dell'app
0: sul telefono.
1: Detto: no, non puoi mostrarmi quella. Cioè, no, se sì, vai, vai, che sennò chiamo i carabinieri e ti
0: chiamo gli SWAT.
1: No, ma è vero, puoi denunciarli.
0: E ti invadono la tabaccheria.
1: Esatto.
0: Chiamo mio cugino che è uno potente.
1: Il mio pacco lo voglio.
0: E vabbè, vabbè, ogni riferimento è puramente casuale. Fra poco torniamo, terza ora della Generation. Sorvoliamo su sta cosa del pacco che desidera tanto Emma Rossato.
1: Sì.
0: Fra poco che c'è?
1: Ciao, sala giochi.
0: State con noi.
3: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene,

0: specializzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
3: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
1: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo, 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Radio Peter Pan. It's showtime.

0: supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
1: news. Buona giornata da Federica De Boni. Raffica di arresti per estorsioni aggravate dal metodo mafioso. La maxi operazione all'alba tra Foggia e il Gargano, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. 18 le misure cautelari. Nel mirino degli investigatori decine di episodi estorsivi ai danni di imprenditori locali. Calcio, la terz'ultima del campionato di Serie A si completa questa sera con Napoli-Bologna. La Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia il Milan al quarto posto. Rossoneri KO a San Siro, battuti 3-2 dall'Atalanta. Successi anche per Como e Cremonese. Tennis, Sinner torna in campo agli internazionali di Roma. Per accedere agli ottavi dovrà battere Popirin. Sempre oggi le partite di Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
0: Fan, forever fan, forever young. Peter Pan, 90, 200.

0: PlayStation, quella dove si gioca, ci si diverte, sì, spensierati e liberi. C'è il computerone.
1: Ciao,
0: che è bello, sì, che è bravo, sì, che è carino.
2: E poi?
0: Baffi.
2: Ah, ecco,
0: bastato che parlassi te per cambiarmi il cuore.
2: Mi mancava.
0: Terza ora della Generation, però lunedì è un po' diversa, perché prima di giocare c'è da fare il sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget. Con i giochi di settimana scorsa abbiamo assegnato 10 ticket. Computerone, un numero da 1 a 10. Chi vince i gadget? Chi ce l'ha in mano il ticket numero 3?
2: Andrea Diaconu!
0: Brava Andrea! Andrea! Andrea! Brava Andre, you win!
3: Sala giochi!
4: You win!
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
0: C'è una nuova missione da affrontare, altri 10 ticket da assegnare, ma per assegnarli bisogna proporre dei giochi e quelli li propone il computerone.
2: Sì.
0: Voi dovete dimostrare di essere forti, bravi e competitivi. In palio in questo momento c'è il ticket numero
2: 1.
0: Con che gioco?
5: Paesi, animali, nomi.
0: Si chiama Pan e funziona così.
2: Sentirete la lingua di un paese, il verso di un animale e noi vi diciamo il cognome di un personaggio famoso, dovete dirci il nome.
0: Nome di battesimo, quindi queste le indicazioni che ricevete, sì, dovete individuare tutte e tre le cose. Il paese, l'animale e il nome. 393-7366-240, non basta indovinarli.
2: No,
0: bisogna essere
2: veloce.
0: I primi.
6: Peter Pan.
0: Peter Pan, i primi.
7: Hola.
6: Yeah. Paesi. Nomi. Oggi giochiamo con la lettera T di tappo. Il paese dove si parla così.
8: L'asuq fi Tunis, l'attarin wal blaghia, w tchoufou sinaat taqlidiya li mazal mstahfin 'alayha fi Tunis, w tzourou barsha barsha blaghia.
6: L'animale che fa questo verso. Il nome di battesimo di questa persona. Il Cruz, attore e produttore cinematografico statunitense. Una lettera, tre parole.
0: Le azzeccate? Beh, manda la soluzione. Fra poco te la diamo quella corretta e scopriamo chi ha vinto.

0: settimana con un gioco in cui c'è da individuare tre cose, mica una.
1: No, la lingua di un paese, il verso di un animale, quindi che animale è, e il nome di un personaggio famoso dal cognome che vi diamo noi.
0: Come si chiama questo gioco?
1: Pan.
0: Paesi, animali, nomi, bravissima! Allora, le tre cose da individuare iniziavano tutte e tre con la T di torta, la T di tappo, la T di tonta.
1: Di...
0: tontona.
1: Tontolone.
0: Tontolone. Quindi c'era il paese che faceva... Come si parlava in quel paese lì? L'animale che verso faceva? Uguale, uguale. E poi c'era il Cruise, attore e produttore cinematografico statunitense.
1: Vuoi che faccia Cruise?
0: Come si chiama quello lì? Qual era l'animale? Qual era il paese? Senti.
2: Attore, Tom, Tanzania, Toro.
0: Non era la Tanzania, poi chi c'è?
3: Turchia, Toro, Tom.
0: Non è la Turchia, l'hanno detto in tantissimi, ma non era, poi?
4: Turkmenistan, Toro e Tom.
0: Neanche il Turkmenistan, poi che altro c'è?
5: Thailandia.
0: No, non era.
5: Tom e Toro.
0: Il Toro, il Toro l'avete capito. Cioè, quale poteva altro essere? Il Tasso, secondo un ascoltatore, non era il Tasso. Poi?
6: Turkmenistan, Toro, Tom.
0: Ce n'era uno che ne aveva messo uno giù che non esisteva. Prova a sentire se è questo pronto che dice...
7: Turkistan.
0: Turkistan.
7: Toro, Tom.
0: Non credo esista il Turkistan.
1: No, no. Oppure...
8: Thailandia, Toro,
0: c'era anche la
8: Tom.
0: C'era la Thailandia.
1: La Thailandia.
0: Mancava una I, vabbè, ma quello è un errore di velocità di risposta. In realtà le tre cose da individuare erano queste.
9: Tunisia, Toro e Tom.
0: Era il tunisino quello che hai sentito, certo, arabo con più, declinazioni certo. Tunisine, perché poi l'accento è un po' diverso.
1: Ma lo diceva anche nel...
0: Certo, Tunisi, a un certo punto citava Tunisi, quindi quella roba lì, se stavi attento, la sentivi. L'animale che faceva...
1: Che brutto!
0: Era il...
1: Toro!
0: E poi Tom Cruise, detto anche Thomas, sarebbe il suo nome
1: mio
0: originale.
1: Amico Tom.
0: Ma va bene Tom, perché tutti lo conoscono così. Lei è stata la più veloce, vince il ticket numero uno, si chiama...
1: Sabina Moschetta!
0: Brava Sabina! Brava Sabi, you win!

0: alla sala giochi, però di possibilità ce ne sono tante e quindi
1: e
0: si
1: quindi
0: può riprovare.
1: Anche dopo potete giocare.
0: Non è che è finito il mondo, hai perso, riprovi la prossima volta.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Ci sono invece delle cose che se te le perdi non tornano più, i momenti, i ricordi della vita, quelli che treccherai facendo esperienze, gare, corse.
1: Ovviamente parliamo dei nostri eventi con Radio Peter Pan.
0: Sì, ce ne sono due in particolare che riguardano fine giugno e sono due eventi sportivi. Uno ha a che fare con la corsa, con la marcia, e uno con la bicicletta, in particolare le gravel. Il primo, di cui siamo media partner, è la 78esima Rose Run Accadi Raio a San Polo di Piave, provincia di Treviso. Iscriviti alla marcia non competitiva in programma venerdì

0: cifre, roserun.com. Altro evento, quello legato al mondo gravel, come si chiama?
1: Cariade, Field the Grave, the Gravel, ho sbagliato prima,
0: Field the Gravel,
1: Field the Gravel, Field the Gravel. A Cadiraio, a San Polo di Piave, a Treviso, le iscrizioni sono aperte per l'evento Gravel, in programma sabato 27 e domenica 28 giugno, due giorni di sport, musica e divertimento, iscrizioni aperte a cariade.com.
0: Cerchi Cariade su Google, è il primo risultato che ti viene fuori. Tutti gli altri appuntamenti di Peter Pan sono sul sito peterpan.it, sezione
1: eventi.
0: Poi c'è anche l'app uguale, sempre sezione eventi.
2: Peter Pan.

0: Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese su Peter Pan si sta consumando un dramma.
1: Per tante cose, tra cui soprattutto Instagram.
0: Non ce la sta facendo Emma Rossato ad affrontare queste 24 ore, 24, non sono tante.
1: Sono tantissime.
0: Senza Instagram.
1: No, più di 24, perché è oggi, domani, e lo aprirò solamente mercoledì sera.
0: Quando l'hai staccata?
1: Stamattina.
0: Stamattina alle?
1: Poi venendo a lavoro, alle 9.
0: Alle 9, sono le 12, sono passate 3 ore abbondanti.
1: Ma dico
0: neanche
1: sempre
0: 4.
1: Che le prime ore sono quelle peggiori.
0: Mamma mia, non ce la può fare. Fra poco un grande DJ sul palco di Radio Peter Pan, Thomas Benegazzi, che sabato ha incendiato Piazza San Marco insieme ad Andrea Nordio per la festa del Venezia, ci regala 3 dischi degli anni 2000. Col 2000 Heroes c'è un'altra cosa bella.
1: C'è il secondo ticket della sala giochi.
0: E mentre va la pubblicità, noi ci guardiamo Instagram e tu no!
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatudax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatudax, l'eleganza dal 1948.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
6: Fun, forever fun, forever young.
15: Ci fu un'idea.
16: 2000 Heroes.
17: Un gruppo di persone straordinarie.
16: I supereroi degli anni 2000, mixati da
18: Thomas Menegazzi.
19: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Thomas Menegazzi, ci ha portati al 2019 con Daddy Yankee con Calma.
3: Al 2004 con Gwen Stefani, Rich Girl.
2: A chiudere dal 2016, DJ Snake e Justin Bieber, Let Me Love You. Thank you. Thomas Menegazzi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation. Bene. 20 minuti circa e poi c'è Peter Panamanetta. In versione diversa rispetto al solito, perché è tutto un domino di programmazione.
3: Sì, un cambiamento.
2: Edo è in ferie, quindi Fede invece di fare Peter Panamanetta fa Sveglie Indesiderate dalle 6 alle 7, poi fa il The Remix Show insieme ad Andrea Nordio. E dici che torna anche alle.
3: Poverino.
2: All'una del pomeriggio. No.
3: Quanto fattura, se no?
2: Infatti, poi impazzisce.
3: Poi
2: quindi. Alice Fassina con Rocky Festaiolo, fra poco in Peter Panamanetta. Noi invece ci abbiamo uno special guest a quest'ora qui, tutti i giorni c'è il Dome.
3: Senti qui.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti allora, intanto volevo avvisarti che oggi è lunedì. Poi ho passato un weekend da pollice verde a sistemare tutti i fiori, mille fiori a casa.
2: Che bravo.
4: E poi volevo chiederti un consulto perché tu sei quasi over 40. E per perché Gio sono pieno di acciacchi, Gio. Cosa devo prendere per farmi passare tutti gli acciacchi? La spalla, la schiena, il piede, adesso la testa.
2: A parte che hai detto bene, quasi over 40.
3: Pensa, io ne ho 23
2: che...
3: sono pesa peggio di voi.
2: Io ho ancora un anno e mezzo prima di arrivare ai 40. E per adesso, a parte il mal di schiena perché sono stato troppo sul divano ieri, ma è un'occasione più unica che rara. Il resto è tutto alla meraviglia, quindi non so darti consigli. Neanche il computerone, no. Che è uno dinamico. Ci permette di giocare per assegnare un altro ticket, il numero
3: 2.
2: Con che gioco? Gioco musicale che funziona così.
3: Sentirete 4 frammenti di una canzone, il primo durerà 0,2 secondi per poi arrivare fino a 2 secondi. Voi dovete dirci il titolo e l'artista.
2: Però sì, sono frammenti molto brevi, quindi devi metterci orecchio e intuito. 393-7366-240, titolo e artista di questa canzone.
1: Dai tempo al tempo. Indizio 1, 0,2 secondi. Indizio 2, 0,5 secondi. Indizio 3, 1,00 secondi. Yeah. Indizio 4, 2,5 secondi.
2: Dai, quella che fa blim blau come i Beatles. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
1: Peter Pan.

0: È bella, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Il remix è quello di Ada. Su Peter Pan si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 2.
0: Con il gioco. Dai tempo.
1: Dai tempo al tempo.
0: 4 indizi musicali brevi. Il primo durava solo 0,2 secondi. Il più lungo invece durava.
1: Era 2,5.
0: 2 secondi e mezzo. C'era da capire titolo artista di una canzone. Ad esempio, cosa hanno risposto? Perché uno
1: senti,
0: si capiva.
1: Senti.
0: Blim Blau come i Beatles. E quindi qual era? Qual
1: questa?
0: Era?
1: Questa.
2: Ossessione. Tananai, là, come no. Cazzo si chiama?
0: A parte che ossessione di.
1: Di. Samurai J.
0: Tananai, no, fa.
1: Che riesciate. Ma questo perché?
0: Non lo so, perché oggi sei confusa, sarà l'astinenza da Instagram.
1: Oppure
0: poi.
2: Swishing Swan da Sprint.
0: Swishing Swan, Swishing Swan, quasi, ma non era poi.
1: Oppure.
3: Questa si chiama Swishing Bomb, Swishing Blan.
0: Swishing Bomb, Swishing Blan, Swishing Blan, Swishing
1: Blan. No,
0: no, no, no. Tutti bravi con le pronunce,
1: sì.
0: Poi.
2: Buongiorno, Swishing Blan da Supreme.
1: Swishing Blan. Vero.
0: Qua ci stiamo girando intorno.
1: Anche lui, senti.
4: Da Supreme Swish Blan.
0: Quasi, fammi
1: quasi.
0: Sentire Andre che la canticchiava.
1: Sì,
0: Andre,
1: senti,
0: Andre,
1: senti.
0: Perché c'è la lì,
2: ma
0: non.
2: Sì, io me la sto canticchiando in testa, ma non mi viene in mente. Swish Blan, no, vuoto, vuoto completo. Ciao ragazzi, buon lunedì.
0: Guarda, con la sua pronuncia Emma adesso ti dice qual era e tu dirai no, lo sapevo.
1: Blanta Swishland dei The Supreme.
0: Non è dei, è uno.
1: The Supreme.
0: Da
1: perché...
0: Supreme,
1: vabbè.
0: Che adesso si fa chiamare Da Sup, che è il fratello, è il fratello di un'altra cantante italiana, sai chi?
1: No.
0: Mara Sattei.
1: Ah, ma perché gli piace il sup adesso.
0: Pensa che genetica.
1: Con la
0: zuppa. Ah, è una bella, bella battuta questa.
1: Belle battute queste.
0: Il più veloce si porta a casa il ticket numero...
1: Numero 2.
0: Due. Due,
1: Matteo Fava.
0: Bravo. Matteo, you win!

0: dal 2009 Edward Maia, Vika Gigulina, Stereo Love, Emma Rossato in totale crisi di astinenza, sì, da Instagram, non ce la fa più, no, quindi sfogherà tutte queste frustrazioni sul piatto di pasta che troverà fra poco preparato dalla mamma, che
1: allora
0: si prepara oggi.
1: Le opzioni sono o il cibo, sì, però in grasso, mm, o il fumo, anche se io non fumo mi dà anche fastidio.
0: Meglio il cibo.
1: Meglio il cibo.
0: Posso dirti meglio il cibo.
1: Sì.
0: Le droghe anche, escludine.
1: Non posso fare sport perché ho ancora il naso che non posso fare sport.
0: Guarda, so, fai una roba, questa cosa ti distoglie da tutti i pensieri. Fra poco ascolti Peter Pan a manetta e vedi che sarai talmente così coinvolta che non riesci più a fare d'altro.
1: Hai ragione, okay. Sai cosa posso fare? Anche studiare.
0: Questo sarebbe utile nella vita in generale. Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation. Ciao Emma.
1: Ciao Joe.
0: Ciao belli. Si torna domani in alto le mani.
2: Generation. Generation. Programma in collaborazione con
3: Essere One di Famiglia.
4: È sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
3: Perché c'è solo One di Famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
5: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it. Peter Pan Sport.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
9: Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi, avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
10: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Maggio con la super rottamazione Opel Corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAIG 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
15: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
18: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
19: It's showtime.
20: Peter Pan O'Clock.
0: Le 13 da un minuto.
20: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
21: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
22: Da Aliali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
21: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alialiper il sottocosto vince sempre.
23: Ali migliora la vita.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte.

0: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnoli. Regione che vai, Fiorentina.

0: possibile che ogni volta che vengo in questo programma ci sia sempre qualcosa da lavare?
1: Ammazza, ma cos'è?
0: Tutti sporchi siete in questo programma di Peter Paramanetta.
1: Ma questa è la vostra marca di lavatrice che tanto è fastidiosa. Anzi, non diciamo la marca, ma chi l'avesse riconosciuta, fate una petizione, dite a questa azienda
0: di cambiare il suono. Stranamente quella di Fede.
1: Allora, oggi in versione diversa, siamo in due, ma siamo Alice
0: e Rocky.
1: E allora cominciamo. Su Radio Peter Pan.
0: Però quando stiamo insieme siamo la stessa persona.
1: Certo.
0: Cosa, volevi dire qualcosa?
1: No. Così si parte questa settimana tutta diversa

0: pomeriggio Rocky.
1: Buon pomeriggio Alice e buon pomeriggio a tutti. Stavo pensando, sarà sicuramente una merda? Sicuramente sì.
0: Ma no, vabbè, ma non partiamo già col piede sbagliato.
1: Certo, già mi conosco.
0: Allora,
1: ormai.
0: Già è lunedì, già in metà del bel paese, chiamano allerta meteo, già c'è sciopero di un sacco di linee aeree, aeroporti, insomma ci sono un po' di disagi in giro per l'Italia. Cerchiamo almeno noi di essere positivi in questo lunedì 11 maggio.
1: Intanto noi vi facciamo compagnia fino alle 15, poi quello che succederà, non si sa mai. Anche perché cambiano gli speaker, cambia il palinsesto, ma il menù rimane sempre lo stesso.
0: Ricorrenze certificate, forse accade oggi. Oggi è pure lunedì, quindi si apre ufficialmente il bar sport.
1: È vero, l'ultima mezz'ora.
0: Esatto, nella seconda parte di Peter Panamanetta questo è il menù di oggi. Se nel frattempo voi avete dei buoni motivi per dirci se questo lunedì è a manetta oppure no, fatelo. 393.
1: Pensavo se è happy o non è happy.
0: No, un'altra cosa. Se si va a manetta al 393-7366-240.
1: E
0: intanto
1: arriva un nuovo disco molto figo di Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.
2: Attenzione, no.

0: con Dub Dogs. Allora, l'abbiamo ascoltata nel nuovo disco molto figo e oggi, a proposito di 11 maggio, c'è qualcosa che proprio la riguarda. Di chi parliamo?
1: Di Sabrina Carpenter, che è nata proprio oggi, però l'11 maggio del 1999.
0: Allora, quindi oggi compie i famosi 27 anni, che per molti artisti non è proprio un'età fortunatissima.
1: No, in realtà è una bella età, dai 20, 25 e 30 stai molto bene. Infatti guarda qui il maschio alfa.
0: Sì, ma sai quanti artisti famosissimi sono morti a 27 anni?
1: Sì, davvero.
0: Una marea, cioè la maledizione. Non sarà il caso ovviamente su di lei, tu toccati.
1: Speriamo
0: le palle, tu che sei ben fornito. Però volevo raccontarti qualche curiosità rispetto a Sabrina Carpenter, che magari molti non conoscono. Sai che l'hai definita la pop star tascabile?
1: Ok, perché si può mettere in tasca, in giro?
0: Praticamente, perché lei è alta 1,51 m, 1,53 m. È molto piccolina, però lei è una super bomba sul palco. Il suo pop ironico è molto cult ed è una delle pop star più famose del mondo.
1: Esatto, tra l'altro lei, mi ricordo che è diventata famosa negli anni 2014-2017 appunto per aver interpretato un ruolo su Girl Meets World. Tra l'altro è un tipo un sequel del Boy Meets World, mi sa che c'era anche il...
0: Qualcosa che riguarda sempre Disney. Lei aveva anche collaborato a livello televisivo anche con Miley Cyrus, un'altra che è nata da Disney e poi è diventata una pop star famosissima.
1: Poi tra l'altro mi ricordo che era uscita anche una notizia non certificata, verificata dalla Disney, dove dicevano che lei non poteva interpretare il ruolo di Rapunzel perché è troppo bella.
0: Ah, davvero?
1: Mi sa che era uscito questo articolo qui, non certificato ovviamente.
0: Ok, prendetela con le pinze.
1: Dovevamo dirlo nel forsacchete oggi. Però insomma, avevo letto questa cosa qui.
0: Lei comunque mantiene in parallelo, a parte la sua super carriera da pop star, non ha mai mollato anche la parte televisiva e cinematografica. Per esempio, quelli che sono appassionati di Law and Order, lei ha fatto da guest star in un episodio particolare, quindi comunque mantiene viva e alta la sua passione per la recitazione.
1: Poi l'ho conosciuta meglio quando è uscito anche il suo disco nel 2024, Espresso, che è andata viralissima su TikTok, su Facebook e tante altre piattaforme.
0: Tanti auguri, Sabrina!
2: Radio Peter Pan.
3: Peter Pan. Lo sai che è bello ascoltare questa musica?
2: Forever Fun, Forever Young.

0: Sons insieme Alice e Rocky. Però a proposito,
1: lo facciamo parte della band noi comunque.
0: Decisamente no. Ricorrenze certificate, ma viaggiamo un po' nella storia. Perché per cosa è diventato famoso un po' questo 11 maggio?
1: 1860 abbiamo Giuseppe Garibaldi che sbarca a Marsalam. Pensavo invece a Marsala, no, con i mille, non è andato in vacanza.
0: No.
1: Ma ha dato via all'inizio alla spedizione che porterà all'unità d'Italia, la cosiddetta la conquista del regno delle due Sicilie, giusto?
0: Esatto, la famosa spedizione dei mille. Io per anni ho abitato in via dei mille, quindi per forza sapevo.
1: È andata anche lì in spedizione.
0: Beh,
1: l'ha saputo in anteprima.
0: Guarda,
1: lei,
0: più o meno quello è l'anno di nascita, 1860. Accadeva proprio l'11 maggio il famosissimo sbarco a Marsala in...
1: Marsalam.
0: No, in...
1: Dai, in Italia.
0: Sì, ma dove? Regione?
1: In...
0: Marsala, dove fanno anche il liquore. Dovevano conquistare il regno delle due Sicilie, quindi
1: in Calabria?
0: No, in Sicilia. Mamma mia, però, ragazzi. Altra data importantissima:
1: 1981, muore la leggenda del reggae
0: Bob Marley. Ragazzi, oggi 11 maggio 1981 perdavamo il genio di Bob Marley.
1: Poverino, lo ricordiamo quando muore, non quando nasce lui invece.
0: Esatto.
1: È un po' meno importante.
0: Però per chi se le fosse perse, tra poco un po' di curiosità che riguardano proprio Bob Marley.
2: Peter Pan.

0: 2001, ma è cosa quella canti? Data non la scorda più nessuno,
1: che data è?
0: Ma soprattutto l'azzurro nero, perché in quel derby l'abbia vinto 6-0.
2: Ma che figura.
0: Si ricorda anche perché penso che sia l'ultima volta che abbiamo vinto, no, sì, il derby, però almeno qualche coppa. Siamo rovinati.
2: Quando il Milan ha vinto 6-0 contro l'Inter, proprio quella data là.
1: Sì, è vero, sì. 11 maggio. Tra l'altro, a proposito di Spedizione dei Mille, Marsala, qualcuno ci manda anche la foto proprio di Porta Garibaldi che c'è a Marsala, dove proprio entrarono i Mille.
2: Per la prima volta 1000 persone.
1: Bellissimo, sì, bellissimo. Allora, parlavamo della ricorrenza. 11 maggio 1981 muore la leggenda del reggae Bob Marley.
2: Ma esatto.
1: Sappiamo davvero tutto di questa personalità incredibile.
2: Come è morto, dove è morto, chi l'ha ucciso, non si sa.
1: Allora, origini, nato da madre giamaicana e padre inglese, veniva talvolta deriso proprio quando era giovane, vedi che li perculavano sempre,
2: certo,
1: proprio per le sue origini miste, con il soprannome di White Boy.
2: Ok. Ma quindi lui era metà bianco, metà nero?
1: Esatto, mulatto, assolutamente mulatto. Lui era super fan, visto che oggi è anche bar sport, super appassionato di calcio,
2: okay,
1: molto competitivo, tanto che con la sua band aveva creato una squadra di calcio con cui facevano proprio competizioni, okay, era super appassionato. Attenzione, perché è stato, hanno cercato anche di farlo fuori.
2: Ok.
1: Hanno cercato di ammazzarlo quando nel 1976, due giorni prima del concerto Smile Jamaica, fu vittima proprio di un attentato a colpi d'arma da fuoco a casa sua, però riuscì a sopravvivere nonostante le gravi ferite.
2: Pensavo per spaccio, visto che era una persona che fumava veramente tantissimo.
1: Molto, e a cui piaceva fare all'amore. Sai perché? Ebbe ben 11 figli,
2: okay,
1: ma da 7 donne diverse.
2: E noi ci conosciamo da tanti anni e neanche mezzo figlio abbiamo.
1: Guarda, solo 4 con la moglie ufficiale, tutto il resto è stata così, dell'avventura.
2: Beh, proviamo questa avventura.
1: Lascia fa.
3: Radio

0: Samurai J con Ossessione. E stavamo parlando di Bob Marley, che appunto era un grandissimo calciatore, ok? Ma anche uno che fumava tanto, quindi di conseguenza mi verrebbe da dire che o è un capocannoniere o tirava solamente dei fortissimi cannoni.
1: Ma nel dubbio entrambe. Noi ci fermiamo un attimo, ma fermi lì perché si torna tra poco con Peter Pan.
0: Forse accade oggi.
1: Bravo!
0: Davvero?

0: Sports.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Renault.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
11: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
15: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
16: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Benvenuti nella casa di Boombox. Tuo fratello muove il microfono. A fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta. In regia Andrea De Luca.
19: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
20: Boombox. Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
21: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 2013 con Watch Out for This.
1: State attenti a questi due, state attenti, soprattutto a Rocky perché fa un sacco di cavolate.
0: Esatto, ma soprattutto a me che
1: vieni sempre rimproverata.
0: No, visto che ieri è la festa della mamma, mm-hmm. E un po' mi ci sento a tutti gli effetti.
1: Davvero? Sei diventata mamma?
0: Sì, sei anni fa ormai, sei anni fa. Visto che ieri è la festa della mamma, auguri in ritardo a tutte le mamme d'Italia.
1: Penso che io non gliel'ho neanche fatta a mia mamma.
0: Sei un disgraziato.
1: Mi sono dimenticato.
0: Figlio degenere.
1: Ah, pensavo.
0: Ti deve togliere dal testamento per forza.
1: Beh, magari, guarda. Sarebbero salvi tutti.
0: Mi chiedevo però, giusto ieri e anche oggi, qual è quella cosa che vostra madre vi ha sempre ripetuto fino allo svenimento? Ci sono quelle frasi, anche a volte tipiche fatte, o magari la vostra madre era particolarmente strana.
1: Posso dirtene una semplice veloce? Vai. Hai rotto le balle. Questa sempre me la diceva.
0: Te lo
1: certo,
0: dice?
1: Sì, sì, sì.
0: Ancora oggi,
1: certo.
0: Volevo sapere da voi, 393-7366-240, qual è quella cosa che vostra madre vi ha ripetuto fino alla nausea? E tra poco vi spieghiamo il motivo.

0: Vabbè, classica frase di mia mamma: io ti ho fatto, io ti ammazzo.
1: Io ti distruggo.
0: Si mette a ridere
2: e lo fa davvero.
0: E dopo mi fa lo sguardo serio. Dopo mi prendo paura, anche se sono grande, ma mi ricordo sempre.
1: Ma è certo. Così, cioè le mamme per natura devono comunque continuare a terrorizzare nei secoli dei secoli.
2: A comandare, pensi che quando uscivo, ok, sabato sera, venerdì sera, comunque sì. Tempo fa era un po' diverso, non c'erano tutte queste libertà di andare sì. In discoteca a 16 anni. Mm. Appena facevo tardi, leggermente fuori dai suoi orari, 10:05, non uscivo per un mese.
1: Ah, bravo!
2: Vai a te se torni tardi.
1: Severe, le vogliamo severe. Chi c'è?
2: Poi abbiamo lui che dice: cosa mia mamma mi ha detto, ripetuta e continua a ripetermi, che i videogiochi fanno male e che poi divento violento. Ora ho 29 anni.
1: È possibile. E sono un delinquente. No, è quello che non ha detto. Vedi che c'ha ragione la mamma. I videogiochi fanno male, basta.
2: Poi lui dice: se una persona è adulta fisicamente, non vuol dire che sia anche adulta di testa. Quello è quello che gli dice sua mamma spesso.
1: Che però posso dirti, è una bella teoria, cioè è un bel insegnamento. Poi
2: la classica frase che dicono sempre, tirando per sempre:
1: vieni qui che non ti faccio niente.
2: È una mira perfetta. Incredibile.
1: Guarda, mia madre non sa neanche giocare a freccette, però come lanciava la ciabatta lei tra le due scapole, ragazzi, cioè te lo giuro, una mira, un cecchino.
2: Ma guarda che se fosse stata in centro città, lei in bagno avrebbe tirato la ciabatta e mi avrebbe preso lo stesso. Come nei film che
1: bellissimo.
2: Iniziano a girare e
1: bellissimo.
2: Ti cadono in testa.
1: Ancora frasi che vi hanno ripetuto allo sfinimento le vostre mamme.
2: Ciao belli, oltre a pulire e cucinare non mi ricordo, ma lei dice da mamma ripeto all'infinito, almeno ogni volta che vanno a casa da qualche amico o amica: ricordati che sei un ospite e devi rispettare la casa che ti ospita e chiedere il permesso per tutto. Quindi essere gentili con le altre persone. Insomma.
1: Condivido, perché forse la frase che dico sempre anch'io: attento a non disturbare gli altri, non devi dare fastidio.
2: Non invitate Alice, punto e stop.
1: Esatto, non invitate mio figlio.

0: Mia mamma mi ha sempre detto in albanese nemmen në tru,
1: cioè
0: ovvero con il cervello in testa.
1: Bello.
0: Cioè fai la brava, non fare cagate, non ascoltare gli altri e tutto il resto. Questo da quando mi ha partorito, okay, a fin quando non morirà, poveretta.
1: Vabbè,
0: perché la porto sempre al limite e io ho già fatto rischiare 2 infarti.
1: E la madonna,
0: ti chiedo scusa, mamma. Ciao, un bacione.
1: Vabbè, insomma, il concetto è avere sempre la testa sulle spalle.
2: Poi ti ricordo che io sono albanese, ho origine albanese, quindi mia mamma me ne diceva tante, però meglio se non le dico perché sono tutte parolacce.
1: Ok, ma questa te la diceva in albanese?
2: Sì, abbastanza, solo in questo modo, con una cosa in mano sempre, per carità.
1: Perché secondo me con la cosa in mano è più incisivo, cioè ti resta più impresso il concetto.
2: Poi ancora, grandi classici, sta casa non è un albergo praticamente.
1: Vabbè, grande classico.
2: Esatto, mia mamma mi diceva vedrai un giorno quando diventi mamma.
1: Aveva ragione, ragazzi, aveva ragione.
2: Poi mia mamma quando era adolescente mi diceva sempre come ti ho fatto, ti distruggo.
1: Grande classico.
2: Questa casa non è un hotel.
1: Sai qual è la mia? Quella che mi diceva sempre, che è stato veramente il mio incubo per tutta l'adolescenza. Alice, vai a sistemare la camera. Beh, sempre, ragazzi, almeno 6 volte al giorno io non ne potevo più. Poi non lo facevo, ma lei mi tartassava il cervello. Chissà invece cosa diceva la mamma di Boffo a lui durante tutta l'adolescenza o cosa gli dice ancora.
2: Durante il 2000 Heroes.
1: Magari durante il 2000 Heroes, che ci ascoltiamo adesso.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
6: Marco Boffo.
7: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E grande Marco Boffo, che sicuramente avrà preso tante botte, tante parole da sua mamma quando da piccolo.
3: Vuoi ridere? Io ho conosciuto tutta la famiglia Boffo ed è la famiglia del Mulino Bianco. Che... quelli non si sono mai presi a parole, neanche una volta.
2: Tutti col Boffo.
3: Esatto.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
9: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani. Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
12: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
13: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Radio Peter Pan. It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da 2 minuti.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 sit-

0: seconda ora insieme, Peter Panamanetta con Rocky Alice. Ben tornato Rocky.
1: Ben tornata anche te Alice, sei contenta di questa presenza mia oggi?
0: Molto contenta, tutta la settimana insieme, quindi prepariamoci. Quanto amore. Allora, vi abbiamo lanciato così una domandina. Perché? Perché, visto che ieri è la festa della mamma, non so se è una coincidenza oppure no, ma ieri cadeva anche la giornata internazionale del sistema la tua camera da
1: letto. Esatto, quindi fusione, detto in poche parole, la festa delle donne e della pulizia.
0: La festa della mamma più che della donna, della mamma. Ed è la frase che mi ha veramente perseguitata nella mia adolescenza. Ecco, spiegato motivo per cui abbiamo chiesto a voi, le vostre mamme, con quali frase vi hanno sempre tormentati.
1: Abbiamo lui, per esempio.
2: Musa di mia mamma era: te donna sciaffa che te compi anni pararia.
0: Beh, vabbè, grande.
1: Bella questa. Ma
0: questa è la creatività, esatto, delle mamme venete.
1: Non l'ho mai
0: esempio.
1: Sentita, infatti.
0: No, neanche
1: io,
0: questa no.
3: Visto che io da piccola ero piuttosto maldestra, mia mamma mi chiamava mani di pasta frolla.
0: Chiaro. Okay.
3: Perché non sapeva cucinare. Poi un'altra cosa, ogni volta che le chiedevo: ma cosa c'è stasera per cena? Lei mi rispondeva sempre: ragni. Oppure cinici.
0: Beh, anche perché.
1: Scusa, un piatto veloce, molto semplice, bello gustoso, sì, diverso dal solito, posso dire.
0: Ma anche perché tu immagina la rottura di balle ogni sera, doversi inventare qualcosa da cucinare, e i figli pure ti tormentano: che si mangia stasera? Magari te lo chiedono a mezzogiorno, ma anche no, anche meno.
1: Dicelo che è la tua festa preferita, questa in cui puoi lamentarti, puoi sgridare tuo figlio.
0: Sì, possiamo farlo anche domani.
1: Possiamo
0: rifarla, che questa cosa mi piace un sacco.
1: Finché non divento mamma, guarda.
4: Attenzione, non

0: modo di tormentare noi figli.
1: E perché hanno diverso, qualcosa di diverso da noi maschi, ecco, anche per
0: esatto,
1: quello.
0: Anche per quello. Allora, 11 maggio, siamo ancora in ballo con le ricorrenze certificate.
1: E oggi si festeggia in tutto il mondo la giornata mondiale dell'orientamento, il cosiddetto World Orienteering Day.
0: Allora, che cos'è? È un evento che invita adulti, bambini, scuole sportive a riscoprire proprio l'arte dell'orientamento, okay, che abbiamo un po' perso.
1: Sì, col
0: tipo,
1: tempo.
0: A proposito di mamma, mia madre, proprio orientamento zero.
1: Ok.
0: Lei anche se rifaceva la strada 50 volte, lei comunque il navigatore lo doveva mettere.
1: Beh, anche adesso succede comunque, anche siamo fortunati con Google Maps, in tutte queste piattaforme.
0: Ma forse a causa proprio di tutta questa tecnologia di navigazione abbiamo smesso di orientarci con i punti di riferimento,
1: esatto,
0: non dico con le stelle, con la bussola.
1: Se c'è, sarebbe non so un po' che cosa sia le stelle.
0: Esatto. Però in realtà è quello, l'invito è quello di alzare un po' gli occhi al cielo, di guardarsi intorno per sapersi orientare, un po' come si faceva una volta, è meglio nel mondo.
1: Esatto, con le bussole.
0: Esatto, ma anche, sai che non si sa mai, meglio saperla usare. Nel corso della giornata mondiale dell'orientamento vengono organizzate in tutto il mondo delle serate a tema, tramite l'ausilio di laser si individuano le principali costellazioni e ci si impara ad orientare sotto un cielo stellato.
1: Ho capito con le stelle quante cose si possono fare, ma aspetta, hai sentito?
0: Che c'è?
1: C'è qualcuno che bussola.
0: Che bussola? Ma tu non bussare qui, che forse è meglio. No, ma magari alla fine di un evento con Radio Peter Pannaro, che può succedere?
1: Che qualcuno bussala?
0: No, che magari ti sei smarrito e almeno sai come tornare a casa.
1: Con cosa? Scusa.
0: Con l'autostop.

0: Best Prada number 2?
1: Non lo so in quanto, sai che devo ancora andare a vedere io, eh.
0: Davvero?
1: Però mi hanno detto che non è stato così bello.
0: E invece secondo me merita.
1: Merita davvero.
0: Io voglio
1: andiamo insieme?
0: Andiamo insieme.
1: Con la mamma vado, che bello.
0: Non esageriamo. Attenzione perché parte il Forse Accade Oggi.
1: Che figata, però solitamente Fede mi ha insegnato che il volume va alzato al massimo, poi adesso si abbassa perché adesso diventa ufficiale.
0: Allora, ci sono un po' di Forse Accade Oggi da prendere con le pinze, okay, per esempio.
1: Giornata nazionale del mangia quello che vuoi.
0: Vedi, normalmente il lunedì è sempre associato a inizio la dieta lunedì,
1: esatto.
0: Mi metto a bacchetta, manca poco alla prova costume, e invece oggi liberi tutti.
1: Purtroppo per il pranzo siamo arrivati un po' tardi perché sono le 14:21, però almeno per la cena approfittate.
0: Anche per la merenda, la seconda merenda, lo spuntino. Attenzione però, è anche la giornata mondiale a quanto pare della consapevolezza dell'ego.
1: Okay.
0: Cosa vuol dire?
1: Che si riferisce a tutte quelle persone che hanno un ego un po' troppo alto.
0: Oddio, in realtà è per mettere la pulce nell'orecchio, cioè dobbiamo fare un po' tutti un po' di autoanalisi e chiederci: sono una persona mentalmente stabile, non ego riferita?
1: Oddio, questa cosa, questa domanda non riesco a rispondere.
0: Beh,
1: forse
0: è grave.
1: Forse.
0: Se non riesci a risponderti, la risposta è vai da uno bravo.
1: Ok, quindi da chi? Aspetta.
0: Ti ci mando io, tranquillo. Attenzione perché poi oggi dall'11 maggio fino al 17 maggio in America, ma in realtà anche un po' in tutto il mondo, è la settimana del andare a lavoro in bicicletta.
1: Ok, l'ha scritta Marco Bax questa sicuramente.
0: Beh,
1: questa
0: vabbè,
1: è corretta.
0: Posso dire, lui abita anche qui vicino, quindi lui può venire anche a piedi se vuole.
1: E a proposito, ecco lì che ci saluta, grande.
0: Tu invece quanti chilometri hai per esempio da casa tua alla radio? Mi hai fatto il calcolo?
1: Allora, sono 73 chilometri.
0: Sì.
1: E li faccio tutti a piedi, però sono più bravo io, non li faccio in bicicletta.
0: Ecco, però 73 chilometri cominciano a essere un po' tanti.
1: Ma aspetta, in 3 mesi.
0: Ah.

0: Ed è James Hype con Be Mine che ci porta direttamente da loro, che possono anche essere ego riferiti, ma sono talmente bravi che se lo possono permettere.
1: Quindi stai parlando della remaster track del giorno.
0: Bravo!
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trucks. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vip.

0: giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Hai capito, i nostri tre DJ, i nostri compagni di Radio Peter Pan, che remastered che ci hanno cacciato anche oggi, che sicuramente torna domani sempre al solito orario. Noi invece torniamo dopo la pubblicità e diamo il via al nuovo sport di oggi.
2: Eh sì, perché tra poco aprono le porte del bar sport firmato Peter Panamanetta. Rimanete lì con noi.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
12: È ufficiale, la promozione Stosa continua fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
15: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
14: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
15: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolato. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
18: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Ha, addio sanzioni.
19: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
18: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
20: On Radio Peter Pan.
21: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
22: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
23: Radio Peter Pan.
24: Non c'è altra scelta.

0: Bella vita insieme Rocky Alice. Attenzione perché è arrivata l'ultima mezz'ora di Peter Panamanetta, quindi è lunedì, si aprono ufficialmente le porte del Bar Sport. E si comincia.
1: E cominciamo.
0: Con che cosa?
1: Sei mai stata in Turchia?
0: Sì.
1: Ok, beh, non mi interessa.
0: Molto bello, ho mangiato parlare anche molto bene.
1: Davvero?
0: Benissimo. Okay.
1: Però in realtà non volevo portare te in Turchia, volevo portare tutti quelli che stanno ascoltando questo programma nell'ultima mezz'ora, perché appunto parleremo di questo sport.
0: Mm.
1: In particolare si chiama Kirkpinar.
0: Quindi, come sempre, vi portiamo uno sport strano dal mondo, si parla di una lotta turca cosparsa d'olio.
1: Esatto, ci sono praticamente questi combattenti che fanno la lotta, però petto nudo, ovviamente, tutti oliati.
0: Tra l'altro specificano olio extravergine d'oliva, quindi mica un olio qualsiasi.
1: Esatto.
0: Ma del resto in Turchia si produce l'olio extravergine d'oliva.
1: L'abbigliamento invece, appunto,
0: sì,
1: loro rimangono a petto nudo, quindi niente
0: oliati,
1: maglia.
0: Sì.
1: Esatto, tutti belli scivolosi.
0: Pantalone.
1: Però indossano questo pantalone in pelle, bello spesso, che si chiama kispet. Che dice che kispet è fondamentale perché molte tecniche prevedono di infilare la mano dentro i pantaloni dell'avversario per ottenere la presa.
0: Perché cosa succede? C'è anche ovviamente le prese, questa lotta diventa più difficile perché le classiche prese da lottatori non funzionano proprio perché l'olio le rende tutto molto più scivoloso, quindi il pantalone è un bel aggancio.
1: Certo, soprattutto quando infili la mano dentro il pantalone. Mi sta scivolando, non riesco a prenderlo, scivolando.
0: Lì è per distrarre l'avversario in una maniera diversa.
1: Come
0: si vince?
1: Sollevando l'avversario e facendogli perdere il controllo, schiantandolo a terra, ottenendo una presa dominante e controllata, che comunque dico sicuramente è impossibile finché l'olio si asciuga praticamente, perché...
0: Ma no, insomma, quando uno è più forzuto ti salta sopra, non ti fa muovere, oppure per abbandono del partecipante, perché a un certo punto dicono che sia uno sport molto fisico, molto impegnativo, a un certo punto uno naiafa.
1: O perché magari finisce l'olio, che ne sai?
0: Ragazzi, è finito l'olio, tutti a casa.

0: Infatti preparati, perché abbiamo deciso che ci sarà un torneo interno a Radio Peter Pan di Kirk Pinar, ovvero la lotta turca nell'olio.
1: Allora mi porto per sicurezza 10 litri di olio, perché sono bello grande io.
0: Ma soprattutto devi cucirti bene i pantaloni. Okay, perché mi sembra di essere, mi sembra di capire che sia un po' il punto critico della faccenda.
1: Eh beh certo, ma perché vuoi già iniziare a infilare la mano dentro i pantaloni, scusa.
0: Ragazzi, allora, in amore, nello sport, quasi tutto è valido.
1: Beh certo, capito? Se è fatto con l'olio, scivoli bene.
0: A proposito di bar sport, noi raccontiamo anche quali sono gli highlights del weekend.
1: Esatto, partiamo dal calcio. Lazio-Inter 3-0 per l'Inter, ormai sappiamo benissimo che ha vinto il campionato, quindi olè, non c'è più bisogno di dirlo.
0: Quota 21,
1: certo,
0: confermato.
1: Ma certo.
0: Non è che poi ce lo cambiano, ce lo ritirano.
1: No, non penso, siamo stati onesti, forse.
0: Anche però quest'anno. Insomma, Lazio-Inter.
1: Però esatto, ricordiamo che comunque non è stato l'ultimo scontro del 2025-26, perché si giocherà la finale di Coppa Italia il 13-05.
0: Questo
1: tra,
0: mercoledì.
1: Tra
0: questo
1: due
0: mercoledì.
1: Giorni. Poi abbiamo Milan-Atalanta, l'Atalanta si aggiunge.
0: Atalanta. Quante L?
1: Non tante, tante L. 3, perché appunto ha vinto 3-2 contro il Milan.
0: Hai capito? Che caduta del Milan.
1: Esatto, il Milan quindi quinta posizione in classifica.
0: Quarta?
1: Sì, quarta, pari punti con la Roma.
0: Ah, ok.
1: Okay. E due punti sopra il Como, quindi anche lì si gioca per la Champions, un po' a rischio.
0: Volley.
1: Poi abbiamo il Perugia, conquista il terzo scudetto della sua storia, superando nella finale playoff il Civitanova. Ok, con un secco punteggio di 3-0.
0: Basket invece.
1: Poi abbiamo invece il basket, Reyer Venezia, insomma, non è andata molto bene, anche perché hanno perso ieri in casa contro il Dertona, 75-78, stanziandosi al quarto posto con 4 punti appunto sopra di loro.
0: Vabbè, mi spiace per i ragazzi della Reyer, però noi incrociamo sempre le dita, loro sono nostra squadra media partner. Venezia, che tra l'altro questo weekend, per quanto riguarda invece il calcio, Venezia arrivato in Serie A, grandissima festa in Piazza San Marco, devo dire, bellissimo.
1: Yes.
0: Una festa incredibile da ripetere sempre.
1: Almeno io ho fatto centro comunque.
0: In che
1: io
0: senso?
1: Con te ho fatto centro, mi è andata meglio a me.
0: Ah, del Venezia in Serie A? Non credo.

0: Ci siamo quasi, siamo agli sgoccioli. Ma prima di salutarci vogliamo ricordarvi un paio di eventi di cui saremo media partner nella stagione estiva, perché per entrambi le iscrizioni sono già aperte.
1: Radio Peter Pan
2: per esempio, siamo media partner della quarta edizione della 78 Rose Run a Cadiraio, a San Polo di Piave. Potete iscrivervi alla marcia non competitiva che si terrà il 26 di giugno. Due percorsi, quindi due scelte, quella classica 8 km e quella top 10 km, quelli un po' più esperti, diciamo.
0: Yes.
2: All'arrivo musica dal track di Peter Pan con Marco Baxo, Food and Drink. Iscrizioni aperte su la78roserun.com.
0: E se la 78 Rose Run si terrà il venerdì 26 giugno, sempre stessa location, ma nei giorni di sabato 27 e domenica 28 giugno saremo sempre lì presenti con la nostra media partner Cariade Field Gravel, sempre a Cadiraio, sempre a San Polo di Piave, Treviso. Le iscrizioni sono aperte anche per gli appassionati di gravel e non solo, cariade.com. Due giorni di sport, musica e divertimento, insomma, manca poco più di un mesetto, ma le iscrizioni sono aperte, quindi approfittatene.
2: Vado già ad allenarmi, che non si sa mai.
0: Se volete vedere invece tutti gli altri eventi in programma su Radio Peter Pan, cliccate sul nostro sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.

0: Barb, Rita Ora, If It's Not Love. E se non è amore, ragazzi, non so se torniamo domani.
1: Ma sì che è amore, invece.
0: È amore, allora certo. Si torna domani con Peter Panamanetta, con Alice e Rocky.
1: Dalle 13 alle 15.
0: Vi lasciamo con Muva, ciao!

0: Sport.
1: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali, festival.
3: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
5: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
3: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
8: Sono le 15 on point.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
10: Da Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
9: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliper il sottocosto vince sempre.
11: Ali migliora la vita.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl vale davvero.
13: Consegne su pallet espresso più puntuali
14: e veloci in tutta Europa.
15: One Express, anche entro le 12.
16: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
18: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
19: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
0: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
14: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
20: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
14: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

0: Che stile per iniziare la settimana.
1: Vero?
0: Che stile, cazzo. Solo tu, solo tu.
1: Ma questa è playlist, playlist di Radio Peter Pan, eh? Storm con Storm, fra l'altro titolo e artista fanno pandan con quello che abbiamo appena vissuto a Castelfranco Veneto, a.k.a. sede di Radio Peter Pan in provincia di Treviso. Ma prima, sigla!

presentazione al nostro Joe. Io oggi ho gran scurreggiamento di cervello, però vorrei fare un gioco assieme a voi, se siete d'accordo, giusto per fare un appellone generale, per capire come abbiamo iniziato questa nuova settimana, ma soprattutto vorrei fare un ranking, come si suol dire, del weekend. Quindi ci trasformiamo un po' in Alessandro Borghese e facciamo da 0 a 10 il voto del weekend che è appena passato, chiaramente con una motivazione. Da 0 a 10, com'è andato il tuo weekend, ok? Giusto per capire, visto che poi quello che viviamo nel weekend ce lo portiamo innegabilmente nel lunedì. Per me è stato un weekend, sono delle settimane pienissime, ma anche il weekend è stato bello pregno, per cui arrivo al lunedì un po' rantolante ma felice. Però weekend voto 8 e mezzo, weekend voto 8 e mezzo. Per te 393 736 6240.

0: cercando di motivare chiaramente il voto da 0 a 10, che mi mandi al 393-7366-240. L'unico numero che non può essere in scala è voto al weekend o pobacco o pobacco.
1: Sentiamo. Pobacco, pobacco. Buongiorno, Magomar. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Te lo lascio in sottofondo, te lo lascio. Senti,
0: vai,
1: Marco,
0: vai,
1: senti,
0: vai.
1: Senti che è bello questo temporale che scoppia.
0: Certo.
1: Senti. Tutti scoppiettamento, tuoni, fulmine, lampsa a destra, sì. Manca, rimanca. Oggi una giornata bruttissima, Marco. Si vedono solo luci, ma luci di fari di auto che vanno di qua, che vanno di là, nessuno che sa guidare, tutti di qua, tutti a destra senza freccia, una sconfusionamento, sì. Di pioggia, Marco. Marco, pensaci tu per cortesia.
0: Uno spurcellamento di traffico che non hai idea. Poi c'è lei che dice: il mio weekend è da 6 perché voglia di fare 0, quindi abbiamo portato il 6 politico a casa. C'è anche lui che dice
2: ciao, weekend supersonico, una settimana a Siviglia, rientrato sabato
0: bene,
2: schiacciato come un riccio, ciao, buon weekend,
0: ciao,
2: prossimo.
0: Ma anche a te, ciao ciao ciao. Adesso invece è il momento della boombox track di oggi. Boombox track di oggi che mischia nuovo, cioè delle nuove perle orientali assieme a delle grandi leggende americane. Sto parlando di Akiko Urasaki, conosciuta come anche Awich. Praticamente lei è una rapper giapponese, ha vinto già vari premi e infatti sta collaborando in questa canzone che si chiama Fear Us assieme a Joy Badass.

0: sono Awich, Joy Badass, Risa con Fear Us. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Abbiamo appena ascoltato una collaborazione giappo-americana, quindi con Awich, rapper del distretto di Okinawa, assieme appunto a Joy Badass e alla leggenda del Wu-Tang Clan, RZA. Adesso il nuovo disco di Afrojack, si chiama Awake Tonight.

perfetta per il lunedì pomeriggio, sono le 15:24 e tu canti na na na na na na, na non voglio lavorar, è così raga, è così. Poi con questo tempo grigio che ti dice ma vieni qui sotto le coperte, fatti quei 2-3 giorni di letargo che ti servono per riprendere le energie, il letto ti chiama e tu devi buttare giù la chiamata, ahimè. Allora stiamo cercando innanzitutto di fare un ranking del weekend per capire come ci arrivate a questo lunedì. È molto semplice dare un voto da 0 a 10 al tuo weekend, chiaramente magari motivando questo voto, così capisco un po' il mood e l'attenzione della classe al momento. Il mio weekend è stato un bell'otto, dice lui. Faccio parte di un gruppo carnevalesco e ci siamo esibiti ad Albignasico, ad Albignasego, con un casino di gente veramente bello. Poi peccato perché domenica avevano un'altra sfilata in un altro paese, ma causa maltempo è stato annullato. Allora, gruppo carnevalesco all'11, al cos'è stato? Ai primi di maggio, cioè in che senso vi assoldano per fare un carnevale fuori stagione? Come funziona sta cosa? Vi assoldano perché fate una sfilata così ad cazzum? Funzionate anche d'estate ed inverno? Cioè, fatemi sapere. Ciao Muva, c'è lui che dice oggi come le borse, però non mai dato un voto, è già proprio sbagliato su lunedì. Rimandato a settembre. Ciao Muva, oggi come le borse, indice di valutazione del weekend chiuso per eccesso di ribasso. Comunque sempre online al lavoro con la Super Peter Pan condotta dal nostro Super Muva, quindi non sei schiacciato fondamentalmente. C'è anche Marco di Vicenza invece che dice finalmente uno, voto 10 e lode, ritrovo dello scaglione di Naia della Cavalleria Vicenza, bevuto niente, chiaramente bevuto niente e si è fatta tanta festa, quindi concludiamo con un 10 e lode prima dei Prospa assieme a Clooney con Free Your Mind.

0: crospatite, però non stiamo parlando di questo, stiamo cercando di dare un voto al weekend appena passato. A fra poco con Muva nella casa.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
6: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
8: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
9: On Radio Peter Pan.
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
11: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
12: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
11: Mi fermo due ore adesso.
12: Fino alle 10 ti fermo.
4: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
8: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
13: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
8: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
14: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile?
8: Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

balsamo per il nostro cervello, è un massaggio alle sinapsi. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Oggi mi sembra di capire che sia per me, ma anche per voi, è un lunedì un po' difficile. Lunedì un po' difficile, per cui ho cercato di capire, ho cercato di fare un po' l'investigatore e quindi andare alla ricerca delle tracce. Le tracce si trovano nel weekend al 393-7366-240. Vi ho chiesto di dare un voto al weekend per capire un po' oggi come stati presi e prese. Per esempio, adesso ritorniamo su dei discorsi. Ritorniamo sul discorso carnevale, che io devo dirvi la verità, non ci ho mai fatto grande attenzione, però mi arrivano messaggi anche in queste settimane dicendo: ci troviamo con tutta la compagnia del carnevale. Appunto, c'è chi dice: faccio parte di un gruppo carnevalesco, voto 8 al mio weekend perché ci siamo esibiti ad Albignasego, c'era un casino di gente. Io dico: ma maggio ancora con i carri di carnevale? Dicono: diciamo che ormai le sfilate con i carri di carnevale vanno da fine gennaio a luglio, nelle zone di mare, soprattutto in questo periodo, e sono tutte notturne, quindi grande festone. Si è aggiunta anche un'altra ascoltatrice per quanto riguarda il tema carnevale. Questo era il nostro gruppo, il tema era sbarco in Oriente, ci allega le foto, insomma, faccio parte anch'io di un gruppo di carri allegorici. Il carnevale per alcuni gruppi di carri allegorici può continuare le sfilate fino a giugno, anche perché è un lavoraccio. Cioè, io, non sapendo questa cosa, essendo ignorante in materia, mi domandavo: ma questi ogni anno perdono mesi per costruire i carri, i costumi, eccetera, se la godono una settimana, due settimane e poi basta? E invece no, per fortuna il vostro lavoro può girare qualche mese.

0: testa gira, la testa gira. Allora, la testa gira anche a lui, che per tutto il weekend ha avuto un pensiero fisso, che è stato...
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Io sto cercando ancora la ragazza, la donna di venerdì, che non aveva voglia di pulire le finestre.
0: Sì.
1: Se per caso riusciamo a rintracciarla, mi non le vado a pulire le finestre.
0: Certo.
1: Ciao bello.
0: Ciao. A me viene un po' un brividino lungo la schiena sentendo questa cosa qua. Ti pulisco la finestrella. Effettivamente, cioè, c'era una Peter Paniana che diceva di pulire le finestre. Io ho detto, ho dato il consiglio di romperle. Fai come Mr. Bean con le lampadine. Cioè, praticamente Mr. Bean, non so se te lo ricordavi, Rowan Atkinson, per spegnere la luce sparava alla lampadina, diciamo, per essere più comodo dal letto. In ogni caso metto un secondo in pausa il ranking del weekend. Perché? Perché sento un po' di grigiore fra di voi e adesso ci arriva in soccorso una canzone del 2022 che vede come protagonisti Kungs e The Knox. La canzone si chiama People. Nel 2022 però noi la cantavamo come Facce the People, cioè facce di cazzo, però un po' più polite, quindi Facce the People.

0: Mufa, ma sì. sbaglio questa canzone dice facciata Pippo.
1: Ma certo.
0: Facciata Pippo.
1: Ma certo, è un modo elegante per dare uno alla, alla faccia di cazzo. Fondamentale, faccia da Pippo, faccia da Pippo. Adesso ci sarà un faccia da Pippo o non ci sarà un faccia da Pippo all'interno di More Music in the Mix?
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Ma grazie mille Andrea De Luca DJ.
2: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Com'è andata?
1: Com'è andata? Ci vuole dire qualcosa? No, scena muta, no? Non ci. Ma signore, è il vincitore, Andrea!
0: Molto bene. Peter Pan. Sport.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eureka macchinepulizia.it.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
8: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
0: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16 da un minuto.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Peter Pan, viabilità.
12: Buon pomeriggio, sull'autostrada 1 ci sono rallentamenti per traffico intenso fra Calenzano e Bivio A1 variante di Valico in direzione di Bologna, code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, rallentamenti tra Bivio A1 di Ramazzone Roma Sud e Valmontone verso Napoli per traffico intenso, in A4 code in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia, code a tratti tra Monza e Sesto in direzione Torino e tra Nodo di Pero e Milano Est verso Brescia, code in uscita anche a Bergamo provenendo dal capoluogo lombardo per traffico intenso. Sulla A7 un chilometro di coda fra Isola del Cantone e Busalla per i lavori in corso. Sulla A8 coda per lavori tra Castronno e Cavaria. C'è coda poi tra il bivio con la D08 di Ramazzone Gallarate Gattico e Gallarate Nord in direzione Varese. In A13 3 chilometri di coda fra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud per un veicolo in avaria. Siamo sulla corsia verso Bologna. Coda anche tra Bologna Casalecchio e il raccordo con la A14 in direzione direzione di Firenze. La A22 ci sono 2 chilometri di coda per traffico sostenuto fra Carpi e Bivio con l'autosole. Infine Roma sulla A24, code fra inizio con Planare e Bivio Grande raccordo anulare verso quest'ultimo, code tra il bivio della A24 tangenziale est e inizio con Planare in direzione del Grande raccordo e coda tra Portonaccio e bivio con la A24 tangenziale est. Buon viaggio.
13: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
14: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advance a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutto

0: che ne sanno i 2000?
1: Ma io che cazzo ne so, scusa.
0: Giustamente, cioè, io che cosa ne so, di che cosa ne sanno i 2000? Anche perché ormai i 2000, raga, hanno mutui, hanno figli, cioè ormai non sono più un metro di paragone per dire gli anni, quelli del 2000 non conosco. No, ormai sono già a pie pare nei grandi scazzi della vita. Bentornati e bentornate all'interno di Move nella casa. Oggi una giornata che qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, aka sede di Radio Peter Pan, cioè 10 minuti piove, ma piove forte forte forte forte, poi smette, poi riviene giù una nuova bomba d'acqua, insomma non si sta capendo niente. Giornata un po' così da ricordare il weekend, cioè le forze, quello che è accumulato nel weekend potrebbe salvarti oppure farti lo sgambetto in questo lunedì. Quindi vi ho chiesto di votare il vostro weekend. Ciao Muva, voto 10 questo weekend dopo aver fatto 2 giorni all'autodromo di Imola nel circuito con lo spettacolo delle Lamborghini, tra gare e sfilata di 350 auto, tante tante emozioni e tanti tanti ricordi. Ti sei immolata per la causa, come si suol dire.
2: Ah, Muva, il mio weekend è stato 10, ho licenziato la badante, se n'è andata sabato, mi sono fatto sabato e domenica tutto tranquillo e beato col mio pitbull.
0: Va bene bene bene, un weekend amoroso con il pitbull, Mr. Worldwide o Mr. Miami conosciuto anche. Poi c'è anche chi dice pronto?
3: Sono molto contento, sì, perché ho vinto il premio per le Corna Berli.
0: Certo,
3: è stata una bella competizione.
0: Molto bene.
3: Speriamo che anche l'anno prossimo facciano questa gara.
0: Infatti abbiamo avuto il vincitore categoria Becchi, ma non si è espresso. Fortuna, è arrivato lui.
4: Attenzione, non

0: grande insieme dei Blue Mondays, perché poi il Blue Monday, che è il lunedì più triste della storia, eccetera eccetera, ci hanno scelto una data, ma in realtà ognuno al suo, chiaramente anche dato dalle vicissitudini del weekend. Allora, lui voto 10, dice: ciao, voto 10 al weekend a Genova, gruppo Alpini Fagarè, viaggio andato e ritorno ascoltando solo Radio Peter Pan. Molto bene, molto bene. Ciao, muova il mio weekend, meno 8, una merdaccia, rimasto duro con la schiena, non riesco più ad uscire dal letto. Ad oggi ancora, insomma, sto male, sto cercando di tradurre il messaggio, sto male, tu puoi capirmi, sì, ho fatto 3-4 giorni in cui ho scroccato massaggi a destra e a manca, colleghe, parenti, amici, tutti quanti, cioè, mi fa male qua, per fortuna sto molto meglio, fortunatamente sto molto meglio, però non ancora al 100%, per cui ti posso capire, caro amico. Ciao, infinito muva, scrive lei, weekend nella norma, ma forse sono in una fase che davvero apprezzo tutto, soprattutto la salute e l'amore universale, un momento che mi porto dentro. Ieri mattina stavano conducendo la Dallane Rocky, parlavano che l'intelligenza artificiale sostituirà tutto e tutti, è intervenuta un'altra ascoltatrice dicendo che ascolta Radio Peter Pan per i suoi speakers, assolutamente mai scontati, sempre unici ed emozionanti, e io concordo pienamente. Effettivamente, diciamo che questa è una radio in cui il pensiero intrusivo la fa da padrone, per cui è un po' difficile replicare quella cosa lì. Adesso, visto che abbiamo aperto con che ne sanno i 2000, eccetera eccetera, ritorniamo indietro. Il campione utilizzato nella canzone novità di oggi sicuramente lo riconoscerete, però è rifatto in una chiave moderna. Isaiah Dreads assieme a Zaydot con Faces, un disco molto molto underground.
1: Il mondo sta cambiando, la musica cambia.
2: Innovazioni ci porti
3: sostanzialmente underground, molto underground.
2: Radio Peter Pan.

0: L'avete riconosciuta, l'avete riconosciuta. Isaiah Dress, Z-Dot con Faces, c'è lui che vuole dipingerci con le parole un ricordo.
1: Uva, sì. Questa base qui puoi metterla con tutto, però l'originale è inarrivabile.
0: Certo.
1: Questa memoria, memorabilia, cocorico sotto la piramide, col sole che sorge.
0: Sì.
1: C'è qualcosa che solamente chi l'ha vissuta sa cosa significa. C'è un po' da resurrezione adesso, un po' da... Bellissimo,
0: bellissimo,
1: grande,
0: bellissimo. Beh, bello, bello, bello, bello. Ti abbiamo risvegliato dei ricordi. Ovviamente si parlava degli Underworld con Born Sleepy, fra l'altro canzone resa celebre dal film iconico generazionale Trainspotting, la canzone che faceva...

0: incredibile. Va bene, basta, perché se no la lasciamo tutta. Oggi è come se ci trovassimo al bar sotto la pioggia, per cui tu fai una corsa dove non ci sono i portici, eccetera, eccetera, un po' un qualcosa che ti copre la testa, quindi corri veloce, veloce, veloce, fai e becchi qualcuno, ci becchiamo io e te, e io ti domando: quindi com'è andato il weekend? Mi dai un voto al weekend da 0 a 10? Oggi siamo in chiacchierata tranquilla, c'è chi mi dice:
1: ciao Muva, ti porto io un po' di sole.
0: Oh,
1: questo fine settimana è stato da 9 e un quarto, perché siamo arrivati in finale della Coppa Regionale Endas in Veneto. Siamo andati a Vicenza, però abbiamo perso la finale 1-0, ma non fa niente, siamo stati comunque siamo passati comunque poi ai nazionali,
0: sì.
1: Quindi proveremo a vincere i nazionali.
0: Ma
1: alla grande, la squadra Levix, alto livello, presidente, alto livello.
0: Si parla di calcio a 8. Dopo una grande gara, dopo una grande partita, devi rilasciare un po' la pressione, perché tu arrivi con tutta l'adrenalina, e quindi arrivano Calvin Harris e i Kasabian che ti dicono: release the pressure, release the

0: ma che ce l'hai, The Horror? Sì, certo, assieme ad Elvis Crespo con Bailar. Radio Peter Pan nella casa, attenzione perché abbiamo svegliato, risvegliato dei ricordi con appunto una canzone che riprendeva Born Sleepy degli Underworld e un ricordo, una fotografia proprio di una discoteca storica.
1: È vero, Muva, c'ha ragione, solo chi ha vissuto l'alba al Cocorico sa cosa vuol dire davvero sta canzone. Meraviglia, grazie fratello che ci hai mai fatto rivivere di nuovo sta cosa.
0: Ma grazie a voi, grazie a voi. Cioè poi la musica appunto è una chiave che apre dei cassetti e mi piace che voi mi raccontiate il contenuto di questi cassetti al 393 7366 240.

0: the music, fra poco con Muva nella casa.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
12: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
19: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
18: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
19: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
18: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
20: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
21: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: on Radio Peter Pan.
5: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
22: Non dire mai Klingon, perché guarda che non è difficile.
23: Klingon!
22: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
23: Klingon.
22: Klingon.
23: Klingon.
22: Che fatica, ragazzi.
24: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.

0: Lola, I'm in love.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: A me sta canzone fa venire in mente quando Fedro cantava le canzoni,
0: sì,
1: tradotte in italiano. Mi faceva un sacco ridere quando, certo, cantava questa. Ciao.
0: Sai che non me la ricordo però come la traduceva? Cioè la cantava tipo sono in ammo o or. O la cantava diversa, mi ricordo conforme, me ne ricordo alcune. Comunque sia, bentornati e bentornate all'interno di Muova nella casa. Oggi stiamo chiacchierando, una giornata da lupi, come si suol dire, per cui ci troviamo al bar e dico: com'è andato il tuo weekend? Dai un voto da 0 a 10. Poi tutte queste chiacchiere chiaramente ci portano ad altre tematiche. Voto meno 1, dice lei, bloccata da sabato con la schiena, mi sento vecchissima. Ragazzi, sono i giorni. Ogni tanto riconosce un pattern nelle cose, sono i giorni in cui i più belli, i più sexy si bloccano con la schiena, è così. È un prezzo che dobbiamo pagare, cari miei e care mie. Ciao Muva, il mio weekend è stato pieno d'amore e di soddisfazioni personali, voto 8. Se non fosse che oggi la mia personal trainer mi ha mandato le schede nuove, vorrei piangere e bestemmiare insieme. Posso? Dipende se mi chiedi posso a livello pratico, sì, puoi, si può fare, ho visto diverse persone farlo, però ti invito a non farlo, assolutamente. Anche perché io ogni volta che lo faccio c'è uno dall'alto che mi dice:

Allora, per i messaggi che arrivano al 393-7366-240, sto notando una cosa, cioè chi di voi si porta l'energia di un weekend altissimo, quindi dall'8 in su, 8 fino al 10 più e 10 e lode, c'è chi invece dice muva problemi di acciacchi, quindi è un lunedì in cui accusi molto la vecchiaia, però, una terza parte che si sta mischiando in realtà fra quelli a cui è andato bene è andato male, è un ingrifamento al 100% in questo lunedì. Potrebbe essere la pioggia che ci spinge, il grigiore, a volerla passare sotto le coperte, per cui ultimo sondaggio, visto che oggi siamo in vena di misurazioni statistiche, poi io prendo tutti i dati, capito, mi faccio i miei diagrammi, tutto quanto, 393-7366-240 da 0 a 100, quindi questo è percentuale, quanto segna il vostro ingrifometro alle 16:47 di lunedì? È alto come quello di Ray che dice: voglio trovare marito, dov'è mio marito?

un nostro amico, no, non vorrei chiamarlo un nostro amico, abbiamo estratto il nostro strumento di precisione chiamato l'ingrifometro. Ingrifometro misura in percentuale, quindi da 0 a 100 mi devi dire la percentuale di ingrifamento, soprattutto con la pioggia eccetera, queste cose. Allora c'è lui che dice da 0 a 100 1000 muva, 1000 dice lei invece è muva, data la carestia direi 90% costante. Però lì stai cercando, come sta andando la situazione? Cioè 90% voluto o 90% sofferto? C'è anche chi dice 69% muva, sto tornando a casa dalla moglie, dai! E chi vuole intendere, intenda. 95% dice lei, colpa del mal di schiena, non è 100%. Anche lì, cioè ti debilita solamente di un 5% il mal di schiena? Metti caso che dici, vabbè, se dovesse capitare, io sto a Stella Marina e me la godo una vita, sto immobile, è per quello. C'è anche lui, invece, poverino, che è dall'inizio della trasmissione, che mi dice che... non ha tanta voglia, strano perché è uno di quegli ascoltatori che invece spinge sempre verso quella direzione che fa rima con diga o con biga. Dice 10%, comunque il sistema è solamente in stand by operativo, se serve si riattiva al 100%, appena ci fosse richiesta di un'anaconda, così chiama il suo apparato riproduttivo questo umile, umilissimo ascoltatore. Io vi voglio ricordare che appunto saremo media partner della 78esima Rose Run a Cadiraio, della quarta edizione della Rose Run di Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Non so perché nel foglio c'è scritto 78esima e quarta, cazzo, c'è differenza fra 78 e 4, raga. Comunque iscriviti alla marcia non competitiva in programma venerdì 26 giugno, due percorsi classic da 8 km e top da 10 km all'arrivo dal food truck di Peter Pan con Marco Baxo, food and drink, iscrizioni aperti a la78roserun.com. Visto che abbiamo chiuso così con un po' di sessualità, io vi voglio lasciare con un disco, la perla del pirla che parla, che secondo me potrebbe fare pandan con fare all'amore sotto alla pioggia. Il tuo corpo nudo, il suo corpo

0: con Visions, Radio Peter Pan nella casa. Ti voglio bene a te che hai scritto e domani Essentials, chissà che artista ci sarà. Grazie per questa ottima puntata odierna. Io non la definirei ottima, però insomma l'abbiamo portata a casa. A domani, ciao raga.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa? Peter Pan.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta, partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
11: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pano Clock.
0: Le 17:92:10.
13: Peter Pano Clock ti è offerto da...
14: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
15: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
14: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati a lì a lì per il sottocosto vince sempre.
16: A lì migliora la vita.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl vale davvero.
18: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
19: One Express anche entro le 12.
20: Gold Espresso ore 12.
19: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
21: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. anche a rate.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero

0: Quadrotto costruito sull'ipotenusa.
1: Il quadrotto?
0: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
2: Forever fun, forever young.
3: On Radio Peter Pan.
4: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione

0: Molto piacere, noi ci mettiamo il carburante giusto a questa macchina radiofonica virtuale del tempo e iniziamo proprio con Black Machine, Haoji 1991.
1: Comincia la storia.

0: stato pazzesco ieri, ho dovuto rimettere di nuovo le calze velate finti denari. Maxwell, no, non si fanno questi scherzi. Comunque ritorniamo ai The Black Eyed Peas. Leggevo che l'origine del nome deriva proprio da un'esperienza personale legata al cibo, quello statunitense, i fagioli con l'occhio, simbolo di perseveranza nel completare ciò che si inizia, dicono loro. Per me i fagioli invece hanno altri effetti collaterali, è meglio lasciarli da parte se non ti vuoi far riconoscere, ecco questo. Ma continuiamo, lasciamo perdere le puzzette e contestualizziamo il 2009.
1: Vorremmo parlarti di una nuova vita su un nuovo mondo. Potrai impegnarti in qualcosa di importante e decisivo.
2: Il concetto è quello di guidare a distanza questi corpi che si chiamano Avatar. Sono il risultato di DNA umano mischiato al DNA degli indigeni.
3: Un Marine nel corpo di un Avatar è un mix potentissimo. Tu dammi quello che mi serve e io farò in modo di farti guarire le gambe, le tue vere gambe.
2: Come no, sì signore.
4: Ti somiglia. Questo è il tuo Avatar.
5: Rilassati e svuota la mente. Non dovrebbe essere difficile per te.
2: Devi aiutarmi.
0: 2009, Avatar, bellissimo film in cui traspare proprio tutta la potenza visiva di James Cameron, ragazzi. Sì, perché proprio attraverso questi mirabolanti effetti speciali ti trasporta proprio dentro il film, anche grazie all'ausilio del

0: erano lì naturalmente a regalare il loro, e è stata una combo perfetta, noi e voi. Grazie ancora. Ora arrivano i ragazzi dello sfogatoio, Marco, Max e Fedro, e con le DL ne dice Maxwell. L'appuntamento va domani alle 17. Ciao, buona serata.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: vent'anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Detergente bio. Intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
8: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
10: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
12: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
13: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
14: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
13: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
14: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
13: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: cose moderate, ma in questo momento non mi sembra l'esempio della moderatezza.
1: Non è moderata la pioggia?
0: No, no, no. 393-736-7240, inizia lo sfogatoio.
2: Radio Peter Pan.

0: lavorando con il sole. Ma qua siamo in corta.
1: Ma qui siamo in Padania, dai.
0: Ho capito. Forse era meglio essere a Roma, allora, che in Padania.
1: Vabbè, sicuro.
2: Sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta.
0: Che sigla avremo stasera?

0: Nord Italia, o perlomeno insomma sicuramente nel nord-est Italia, facciamo un check veloce. Se siete in mezzo a qualcosa di particolare, insomma, fateci sapere la situazione delle strade, soprattutto la situazione meteo nelle vostre zone, ovviamente specificando il luogo in cui vi trovate. 393-7366-240, un po' di sfogo meteo per aggiornare tutti quanti insieme allo sfogo traffico.
1: Allora, amici, corredata di foto che voi non potete vedere, ma noi sì.
0: Sembra una nevicata.
1: Sì, sembra una nevicata. Gennaio. Sentite qua.
2: Autostrada San Donà, direzione Trieste, grandinata, pericolosa, andare piano.
1: Pericolosa sicuro.
0: Sì, che poi già quell'autostrada è pericolosa di suo. Ciao. Pensa con la grandine, ciao, con il ghiaccio per terra. Vabbè, aggiornateci, facciamo un check veloce in tutto il nord Italia. 393-7366-240, anche per Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna.
3: Attenzione,

0: attenzione che scivola, attenzione che scivola.
1: Ragazzi, info pioggia, c'è un tempo veramente losco, zona San Donà di Piave, sta piovendo tantissimo, quindi fate attenzione che per strada c'è un po' di casino e si scivola. Piove.
2: Occhio al ghiaccio per terra perché si scivola. Ma anche con la pioggia,
0: scivola. Sì.
2: Andate
0: allora,
2: piano.
0: Alziamo per sentire il meteo ad Asolo. Però, amici, c'è anche il risvolto della medaglia. Sentite che buona notizia.
3: L'arcobaleno. Buonasera, selvaggi.
0: Ma che?
3: E sono ad Asolo, appena smesso di diluviare. Pensavo avrebbe fatto anche peggio, però avrebbe. Nulla di che. E grazie al buon tempo mi sono fermato in un bar e ho trovato le spritz ancora 2,50.
0: Vedi?
3: Immagine. Lollo.
2: E secondo me ne ha già bevuto più di uno.
0: Sì, e beh, si continua a piovere a 2,50 euro.
2: Se li già giocati.
0: È giusto.
2: Sì.
0: E a Cazzago di Pianiga, come sarà il meteo?
4: Allora, zona Cazzago di Pianiga, ancora non piove, ma si vede un nero che fa paura, ragazzi.
2: C'è un ragazzo di colore incattivito, intendeva?
0: Dai, abbiamo cominciato bene questa puntata, no, non ce la rovinare. Lollo.
2: Vabbè.
0: Amici, sapete che questo è un programma molto sportivo.
2: Sì.
0: Il lunedì, in particolar modo, se vi siete persi qualcosa, stiamo per sentire il riassunto degli eventi principali. Ma
2: questo Milan? Ma questo Milan che era secondo?
0: Ma se qualcuno poi vuole aggiungere qualche altra performance non elencata, potete farlo.
5: Un rovinoso finale di stagione potrebbe costare la Champions al Milan, sconfitto nonostante l'orgoglio finale 3-2 dall'Atalanta al Meazza, venendo sorpassato dalla Juventus 1-0 a Lecce al terzo posto e agganciato dalla Roma 3-2 a Parma al quarto, +2 dal Como 1-0 a Verona sesto. Vince agilmente l'Inter 3-0 alla Lazio, vista come antipasto della finale mercoledì di Coppa Italia. In zona salvezza la Cremonese 3-0 al Pisa, riapre i giochi portandosi a -1 dal Lecce, quart'ultimo a 2 giornate dal termine. Tripletta Aprilia Aleman con un weekend perfetto di Jorge Martínez, che si prende sia da sprint race del sabato che la gara lunga su Marco Bezzecchi e Iogura. Rimanese ancora leader a solo un punto dal canterano. Sono 5 gli italiani ancora in corsa all'Internazionale d'Italia di tennis, nessuna nel femminile. Le 3 tappe bulgare al giro sono protagonisti francese Paul Meunier, vincitore delle volate di Burgas e Sofia, e Thomas Guilherme Silva, primo uruguayo ed indossare la maglia rosa.
2: Giornalista inviato
0: Peter Pan. No, arriva anche lui.
2: Non il tuo amico arriva, di Mariana.

0: te?
1: Piove, senti come piove, e madonna via. Come piove, guarda come viene giù, e qui nel Montello sta piovendo, è temporale, e piove, senti come piove, madonna come piove.
2: Vabbè,
1: piove,
2: basta.
1: Piove, piove.
2: Non è che se la metterà tutta, eh.
0: Attenzione, perché a Vittorio Veneto si scivola.
2: Si scivola?
3: Anche a Vittorio Veneto si scivola per bene. Tutto il giorno pioggia e sole, tempo malefico. Bacione, lolololo.
0: Allora, amico giornalista che ha appena fatto il riassunto, arriva una critica, senti qua.
4: Ragazzi, però il mio amico giornalista va talmente in fretta che non si capisce niente, anche i risultati che sai già.
0: Vedi?
4: Dai, po'.
0: Non si capiva?
2: È un professionista, sono così, vuoi? Riassumono velocemente come deve essere, no? Non come i non professionisti che addirittura fanno capire, si sbilanciano sul loro tifo personale che non dovrebbe mai essere così.
0: Tra poco lo sentiamo, amici.
2: Mamma mia.
0: Nel frattempo, amici del Milan.
5: Ciao Peter Pan, ciao ragazzi selvaggi, volevo dire che il Milan è proprio una squadra di merda, avete speso l'ira di Dio e noi siamo campioni d'Italia e quest'anno niente Champions perché vi fregano,
0: ancora non è detto, ancora non è detto,
2: però è sicuro che siccome il Milan dovrebbe sbarazzarsi di Leao.
0: Ma dai, forse è quello il problema.
2: È una ciocche.
0: Sì, però il problema parte dalla società.
2: Sì, però ho capito, però lo pagano un troppi soldi. Per
0: ho capito.
2: Dai, è una ciofeca.
6: Radio Peter Pan.

0: Ciao selvaggi, se qualcuno volesse farsi un mojito potrebbe venire a prendersi il ghiaccio direttamente in autostrada tra Sandonà e Cesaldo, che ne hanno volontà.
1: Vedi?
2: Aggiungiamo direttamente un po' di menta, un po' di Baccardi e ce lo facciamo lì al momento.
1: Anche a Rovare c'è ghiaccio, amici. È vicino a Rovare a Sandonà, quei posti là?
2: Ah, non lo so.
3: Ciao Radio Peter Pan, qua a Rovare c'è stata una tempesta di ghiaccio dappertutto, guarda, una roba pazzesca.
1: Lolololo.
2: Una roba pazzesca.
1: Ma se piove, se il meteo è brutto, amici, è colpa sua.
2: È pazzesco.
1: Pazzesco. Fa mea culpa, il motivo è.
4: Ciao ragazzi, scusate per questo tempo di merda, è colpa mia. Perché la settimana scorsa ho assicurato la Vespa, ho detto va che bello, c'è il sole, bel tempo.
1: Vedi?
4: Quindi ecco, è colpa mia, mi scuso, portate pazienza.
1: Ci mancherebbe.
2: Abbiamo trovato il colpevole.
1: Un presidente, c'è solo un presidente.
2: E non stiamo parlando. E poi quello dell'Inter chi è che non.
1: Non ce l'abbiamo, presidente. Okay, certo per... che c'è Marotta il nostro presidente.
2: Ma è Marotta?
1: E certo.
2: No, non è direttore sportivo.
1: È Marotta. È Marotta. Cioè è Ausilio. Piero Ausilio.
2: Ah, ok, va bene.
1: Comunque, amici.
5: Beh, selvaggi, non si può non aggiungere agli eventi sportivi la promozione dell'Union Pasiano.
2: È vero.
5: Due promozioni, fare con quindi complimenti al presidente.
2: Bravo,
5: e con
2: Ricky.
5: Due colpi gobbi, due promozioni in tre anni.
2: Bravo,
5: grande Ricky
2: Gobbo.
5: Complimenti all'Union Pasiano, ma soprattutto complimenti a Ricky Gobbo. Grande press. Lolololo.
1: C'è solo un presidente.
2: Gobbo, detto anche il Berlusconi del pasianese.
1: Ah beh, a posto siamo. Sai perché? Perché prende il pulmino con le mignotte se vincono.
2: Eh beh certo, quello però funziona sempre.
6: Peter Pan.

0: amici selvaggi, un paio di milanisti. Amici milanisti, se voi siete felici così, siamo felici tutti, eh?
1: Volevo dire giusto due parole al nostro amico interista di prima, che noi quest'anno contro di voi ve l'abbiamo buttato nel sedere due volte con il Supignan. Apro e chiudo una parentesi, eh.
0: Ma se siete felici, noi siamo felici così, voglio dire.
2: Ciao selvaggi, sono in disaccordo con chi diceva che il Milan è una squadra di merda. Per sua natura nel tifo di merda è Inter merda o Juve merda.
0: Se siete felici così, amici milanisti, siamo felici tutti.
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Squatch. Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
6: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
10: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
12: It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, le 18 e un minuto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
15: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Partecipando a Bruxelles al Consiglio degli Affari Esteri, il ministro Tajani ribadisce che l'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi a Hormuz, inviando dragamine. Chiudiamo con un'ultima ora di tennis che riguarda gli internazionali d'Italia, dove Sinner ha travolto Popirin e giunge così agli ottavi e troverà l'altro azzurro Pellegrino per un suggestivo derby italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
13: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl vale davvero.
19: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
20: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl vale davvero.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: E ora la sfida finale. Cocktail.
24: Spritz al tramonto.
23: Colazione.
24: Cappuccino vista mare.
23: Estate.
24: Crociera all'inclusive con Costa.
23: Sì!
25: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 € a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: 393-7366-240 per lasciarci un audio. Noi stiamo parlando un po' di sport, un po' di meteo che fa disastri ovunque. Stiamo per sentire, voi sentite l'audio, noi anche il video. Sentite che disastra, basta la base perché là c'è già la sua. Sentite.
1: Ah, sì?
2: A paese! A paese! A paese!
1: E lui si è messo sotto un albero,
0: sì,
1: anche.
0: Si è messo sotto un albero con la grandine e a paese.
1: Non so se abbia fatto un bel affare stare sotto l'albero, magari si è spezzato anche un ramo.
3: Non è te gatto,
1: è caduto addosso e purtroppo si è rotto anche il cellulare e non riesce più a scrivere.
0: Alla mamma mia! Amici, ci trasferiamo a Bologna, ci trasferiamo a Bologna. Perché la signorina ci sta per regalare una curiosità sul meteo a Bologna e perché fa schifo. Sentite qua. Cultura,
4: Buonasera Peter Pagnani, vi dico una piccola curiosità. In questo periodo, in questi 10 giorni che vanno dal 9 maggio al 19 maggio, qui a Bologna piove tutti i santi anni perché scende giù la Madonna di San Luca. Da San Luca la portano in una chiesa in centro e puntualmente tutti gli anni per 10 giorni piove, diluvia, grandina, nevica quasi, eccetera eccetera. Forse non ha voglia di essere spostata, ma non importa.
1: A volte ci lanciano dei messaggi dal cielo ma non li cogliamo,
0: è così.
1: Andiamo sempre contro quello che vorrebbe qualcun altro. Vabbè,
0: amici, c'è stato il concerto di Shakira a Copacabana e non c'è andato nessuno, poveretta.
5: Selvaggi, ma il concerto di Shakira a Copacabana, 2 milioni di persone.
1: Era gratuito.
5: 2 milioni.
0: Però 2 milioni sono 2 milioni.
1: Sì, però era gratuito. Ma è tipo Rock in Rio, cioè in senso quando fanno lì le cose gratuite.
0: Ho capito.
1: Si riversa tutta la città in spiaggia.
0: Allora sono bravi a far festa, quindi.
1: Sì, sono bravi e soprattutto Rio ne ha parecchie di persone.
0: Eh sì, è quindi una megalopoli.
1: Esatto, quindi si riversano tutti quanti in spiaggia, tanto è gratis e fanno festa.
6: Peter Pan!

0: internazionali d'Italia.
1: Buongiorno selvaggi, buonasera selvaggi, buongiorno selvaggi, buonasera selvaggi. Mi chiedo scusa per i due porconi che vi ho mandato prima, però vi volevo solo annunciare che il nostro Yannick Sinner ha vinto contro Popperin. Quindi vabbè, passa agli ottavi.
0: Lolololo, la sconfitta non era neanche quotata.
2: Cioè, il senso era abbastanza. Sembrava abbastanza ovvio. Sì, poi la giornata sbagliata può capitare anche a Yannick.
0: Amici, ma qua ancora con Inter, Milan e Juve ci sono squadre che fanno spettacolo e non parlo di calcio.
3: Ciao Baxo, ciao Fedro. Non so se lo avete già detto perché sono solito per darsi furgone, ma comunque il Prata Volley ieri
2: il Prata,
3: abbiamo vinto e siamo in Superlega. Grande Prata, grande presidente e grandi tutti.
0: Che meraviglia, il Prata Volley in Superlega.
2: Cioè,
0: io lo sapevo perché ho fatto una serata 10 giorni fa e avevano appena vinto un playoff, capito?
2: Ma la Superlega sarebbe la Serie A femminile?
0: Non lo so, ma non credo. Adesso,
2: cioè, adesso io e Fedor non ne capiamo molto. Cos'è la Superlega? Che, cioè, cosa vuol dire?
0: La Superlega sarà un.
2: C'è la Serie A dove gioca Limoco e
0: no,
2: poi.
0: No, non credo.
2: E sotto c'è la Superlega?
0: Forse sono anche.
2: Sotto ancora di più c'è la Superlega?
0: Sotto ancora di più. Credo di sì.
2: E questa tutta sta gioia.
0: Lascia fa, quelli di Prata e quello c'hanno.
2: Sembrava Sandro Ciotti da quando aveva preso perso la voce.
0: Lascia fa.
2: E ho citato Sandro Ciotti che tanti non sapranno chi è.
0: Come, poveretto, Sandrone. Amici milanisti, brevemente.
4: Oh, selvaggi. I milanisti. Di prima, poverini, che devono ricordare i derby vinti. Mamma mia, cazzo. Quella è una bella soddisfazione.
0: Beh, se sono felici così io.
2: Beh, però devo dire, vabbè, quello di ogni squadra, anche l'Inter quando vinceva poco, poi si rivaleva
0: sì,
2: dei
0: certamente.
2: Derby, dai.
0: Però so anni che fanno cagare dall'inizio del campionato, essere felici per vinto un derby.
2: Questo ti serie B, triple, cioè, ognuno usa le proprie carte.
0: Sei l'unico che lo dice due.
2: No, tutti.

0: Venezia, che, io, che a me sfugge in questo momento, sinceramente.
1: Parlate di Milan, Inter, Juve, Roma, ma che pezzo di gnocca è la nuova presidentessa del Venezia?
0: Mi sfugge, il Venezia c'ha la presidente gnocca? Non lo so.
2: Lo sanno benissimo Menegazzi o Andrea Nordio, che hanno fatto la festa in piazza San Marco per la promozione con i DJ di Peter Pan.
0: E amici, a tal proposito ci colleghiamo con la redazione regionale sportiva dello Sfogatoio.
2: No,
0: per
2: ragazzi,
0: tutti
2: no.
0: Gli eventi.
2: Quello di prima lo era.
0: Questo qua
2: è uno scaricatore di porto
0: scaricatore.
2: Che vorrebbe fare il giornalista,
0: senti,
2: ma non è in grado.
0: La professionalità. No.
3: Buonasera Peter. Buonasera. Pan. Allora, il campionato della B è finito venerdì con la vittoria del Venezia sul Palermo per 2-0, mentre il Frosinone ha vinto 5-0, comunque ha vinto il campionato Venezia con 82 punti, seguito da Frosinone 81.
0: È autoctono.
3: C'è stata una bellissima festa qua a Venezia sabato con tutti i giocatori del Venezia che hanno fatto la sfilata in Canal Grande. E poi tutto il ritrovo in piazza San Marco con una grandissima festa. È stato fantastico, meraviglioso. E adesso speriamo che il prossimo anno sia una bella squadra che ci permette di arrivare anche a metà classifica. Speriamo bene. Un gran saluto e sempre forza Venezia Mestre.
0: Sempre forza Venezia Mestre.
4: Peter Pan.

0: e Sabrina.
1: Lui ce l'ha con il meteorologo più famoso d'Italia, amici.
2: Alla faccia della pioggia moderata, Giuliacci, ma vaffanculo!
1: Povero Giuliacci, lolololo. Per l'amico che ci ha fatto sentire l'audio che era sotto l'albero a paese che grandinava,
0: sì,
1: anche lui è di paese e...
0: Sì.
3: Ciao selvaggi, beh, volevo dire a quello di paese che c'era anch'io, sì, fa tanto rumore la macchina, ma era pioggia forte con dei sassolini veramente ridicoli. Dopodiché mettersi sotto le piante, eccetera, eccetera, come fanno in tanti, non so se vi rendete conto, ma è estremamente pericoloso. Di sì che rischi, altro che quei sassolini ridicoli.
0: Arriva il lampo.
3: Basterebbe muoversi andando piano. Lolo.
1: Però i sassolini anche piccoli, la macchina la ammaccano.
0: Ho capito, però sì, l'albero è pericoloso per se ci sono tuoni e lampi.
1: Capito.
0: Test inglese fatto all'italiano.
4: Lo sfogatore
0: italiani
4: di Peter Pan.
5: Pronto.
6: Good evening. My name is Mr. Bax. I call him from London.
5: I hear Chinatown is at the zoo.
6: I don't understand you. What's your language?
0: Ha capito.
5: Pronto.
6: And what is love? Baby, don't hurt me.
5: Mi hanno regalato una gabbietta di corna. Ma loro lo contate, è un circondato base.
6: And this is the rim of the night.
5: Sì, sì.
6: Oh, the
5: night. E tu la corna, perché da buttare da un chiede. E non la ricordo. Se hai coraggio, uno è bene, vada, sarai tu sempre. Guarda, io
1: ce l'avevo avuto mamma,
5: prossimo. Ma lo sia, non mi vuole, Alfio Buono. Sei un cornuto.
0: Questo non ho capito.
6: I don't understand you. What's your language?
5: Oh,
7: oh,
6: I'm a Barbie girl.
7: A me piace stare un piano.
6: In a Barbie world. It's plastic, it's fantastic.

0: Ti avverto che stiamo per essere sgridati, te lo dico.
1: Sì.
2: Madonna, quanto siete ignoranti!
3: Stai serena,
2: la Serie A dell'Imoco è la Lega Volley femminile. Sì. La Superlega è la Serie A1 maschile. Madonna, lololo.
3: Sì, però stai serena, perché se facciamo noi a te domande sul tennis, sul calcio, il rugby o il ciclismo, magari non sai un cavolo, non ti diamo dell'ignorante.
0: Poveretta.
3: Ho detto stai calma.
0: Poveretta, anche la signorina.
4: Allora, il Prata, una squadra maschile, non femminile. E la Superlega è la Serie A.
3: Ok, possiamo anche non saperne di qualcosa, ma di tante cose, ma noi a voi non diamo dell'ignoranza.
0: Lascia stare, poveretta.
3: Fenomena.
0: Amici, ancora meteo.
5: Buonasera a tutti. Da 90 di Piave San Donà. Fila di ghiaccio, centro strada, ai lati della strada proprio ghiaccio pieno, campi col ghiaccio sopra, la stagione dei monsoni, non... ci andate piano.
3: Non è che la tempesta sia anomala dalle nostre parti,
0: purtroppo
3: capita sempre diverse
6: situazioni.

0: fammi salutare i replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di martedì. Prima di andare in pausa stiamo parlando del meteo. Dovete sapere una cosa, aneddoto velocissimo. Sono 21 anni che ogni volta che io, Marco, parliamo di meteo, mi dice sempre: oh, ma che cazzo di meteo guardi te? Oh, sentite l'audio, sì. Sentite quest'audio.
1: Buonasera selvaggi. Non è possibile.
0: Dico questo perché prima parlando di meteo, guarda che hai messo brutto le prossime settimane. Oh, ma che meteo guardi?
1: Possibile riattivare l'assicurazione della moto e adesso hanno messo 2 settimane di diluvio. Ma fastidio, fastidio. Fastidio.
0: Vabbè.
1: Comunque occhio, tra San Donà e Cessalto è come se avesse appena nevicato. È completamente bianca la strada.
2: Adesso vedremo se pioverà per 2 settimane.
0: Sì, ma non, magari sbagliano, ma non è che tu lo dici come se io guardassi un meteo sbagliato. Allora, cioè io guardo i meteo che guardano tutti, no?
2: Capito? Ma perché è il meteo che guardo io, che è il meteo che guardano
0: amici,
2: anche
0: come
2: io?
0: Si deve fare uno così? Cioè, secondo il meteo dove lo guardo io? Dove lo guardo? Meteo Fedro. Guarderò il meteo che guardano tutti, no? Poi magari sbagliano, però.
2: Ho capito, ma perché quello che ho guardato io invece mercoledì e domenica danno sole?
3: Vabbè. Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
6: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
8: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati. Solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
14: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival. Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink. Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto? Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolato. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

0: Ditegli di fare un corso di italiano a quel veneziano che era in acqua.
1: Ciao veneziani, lolo lollo.
2: Ma visto che mi sto sentendo il telefono con Del Mestre, il nostro inviato del Friuli, ma com'è andata la festa?
1: Molto
2: del,
1: bene.
2: La festa del coniglio?
1: Molto bene, il coniglio era buonissimo, c'era un sacco di gente, ci siamo divertiti.
2: Che era, il paese era?
1: Cassion di strada.
2: Bene, perfetto. Salutali, no? Visto che è andata bene. E la conigliona Sister Gloria?
1: Ciao, ma la conigliona dà sempre gioia. Va bene, selvaggi, terzo quartiere sfogatoio, stiamo parlando un po' di sport, un po' di meteo, e a proposito di sport, c'è stato un evento di rugby in carrozzina e...
3: Ciao selvaggi, parlando di sport alternativi, voglio fare i complimenti alla squadra dei Four Cats, quattro gatti di Vicenza, che sabato e domenica hanno vinto entrambe le partite, la prima contro l'Abruzzo e la seconda contro i Dragons di Milano. Rugby in carrozzina, vai ragazzi, forza!
1: Bravi, lolo lollo!
2: Molto bene!
1: Ma torniamo a parlare di meteo!
4: Grandini qua invece, belli grossi, ovviamente tutti sotto i platani, attaccati con, ancora con uno sputo alla terra. Boh, non so se vale la pena rischiare.
1: Sì, c'è questo pericolo di stare sotto gli alberi, però...
2: Platano... Con uno sputo, attaccato con uno sputo alla terra, mi sembra esagerato,
1: sì,
2: il platano.
1: Sì, sì. Però io sinceramente, a meno che non ci siano lampi forti, io preferisco un albero che stare con la macchina sotto la grandine.
2: Dipende dalla situazione.
1: Va bene, attenzione perché strada allagata.
5: Ciao ragazzi, infotraffico sempre riguardante paese. Davanti la prosciutteria, zona Castellana, c'è tutta la strada allagata.
2: Mamma mia.
5: Fino a poco fa c'era anche la polizia, quindi presumo abbiano fatto un incidente. Quindi da piano.
2: Allora, se ci sono situazioni gravi da evitare, come strade allagate, segnalatele con lo sfogo traffico, sfogo meteo al 393 7366 240.

0: Ciao selvaggi, su Meteo Fedro non fa caldo ma fa Pedro.
1: Allora, non mi ricordo, ecco qua. Volete sapere perché piove, amici? C'è un motivo.
2: Selvaggi, tutta sta piova perché la benzina e il gasolio sono sotto i 2 euro. La la la la.
1: Ah, vedi, sono scesi sotto i 2 euro.
3: No, stiamo facendo progressi qui, beh, il gasolio piove, è sempre stato sotto i 2 euro. La benzina doveva scendere.
1: Non lo so. Parlando di meteo, dove guardare il meteo?
4: Meteo Radar è uno dei migliori.
1: Lololo, Meteo Radar è uno dei migliori, dice lui.
3: Sì, vabbè, ognuno ha le sue preferenze, c'è il meteo.it, meteo.it, quello del proprio sistema telefonico, però sì, spesso sbagliano, però insomma, vabbè, ok.
1: Vado?
3: No, vai.
1: No, volevi aggiungere qualcosa?
3: No, che sì. Secondo me quelli, le applicazioni sono più precise rispetto al meteo fatto un po' approssimativo dai programmi televisivi, ecco. Cioè, Giuliacci.
1: Ma come fai a dire che Giuliacci è approssimativo? Dai, non puoi dire una cosa del genere. Amici, evitate la 4.
3: Vai.
5: Buonasera, Infometeo. Evitate l'autostrada 4 più o meno da San Donà 90 fino a Preganziol.
3: Evitate.
5: Perché è come pattinare sul ghiaccio.
1: Ci scivola.
5: E fortunatamente sono appena uscito illeso.
1: Ci scivola.
3: Lololo.
6: Radio Peter Pan e Next Event.
3: Radio Peter Pan e media partner di due eventi importantissimi dal 26 al 28 giugno 2026, appunto a Cadiraio, a San Polo di Piave. Ci sono le iscrizioni aperte per la quarta edizione della 78 Rose Run, che è una corsa a piedi da 8 km o 10 km. All'arrivo ci sarà anche la musica sul track di Radio Peter Pan con Marco Baxo, lo conosci?
1: Sentito.
3: Che farà anche lui la 78 Rose Run, farò anch'io la 10 km. Andate, iscrivervi su la 78, scritto in numero, roserun ovviamente.com. Saremo anche media partner poi dalla Cariade, che è Field Gravel, che è l'evento gravel, che è ovviamente il sabato 27 e domenica 28 giugno, due giorni di sport, musica e divertimento. Iscrizioni aperte anche su cariade.com. Attenzione, cariade.com.

0: one by one.
1: Allora, prima di tornare ai disastri che sta facendo il meteo, amici, ieri a Verona c'è stata una manifestazione per beneficenza.
2: Ciao selvaggi, ieri c'è stata la bellissima Wings for Life a Verona, abbiamo partecipato, eravamo più di 2000.
0: Bravi.
2: Bellissima festa, praticamente è un evento sportivo che si fa in tutto il mondo alla stessa ora e si fa per beneficenza, si corre quanto vuoi tu, quanto riesci più che altro, comunque bellissima festa. Lollo,
1: bravi. E ci trasferiamo a Melegnano, amici, nel Milanese, anche lì.
3: Buonasera selvaggi, un po' traffico, temporale abbastanza forte tra Casal Pusterlengo e Melegnano sulla 1 Milano-Napoli. Attenzione, mi raccomando, guidate con prudenza e occupate la corsia più a destra se non dovete superare.
1: Ciao.
3: Lollo.
1: È utopia. Lollo.
0: Utopia.
1: Adesso stiamo per sentire un incidente, un infotraffico di un incidente, ma sentite dove è successo, dice che c'è un disastro. Bah.
4: Ciao Fioi, segnalo incidente all'interno del parcheggio della zona del centro commerciale del Tiziano a Olmi. Disastro.
1: Un disastro per un incidente in un parcheggio del centro commerciale, com'è possibile sta cosa? Ma vabbè. E poi sentiamo lui,
0: sì.
1: Lo facciamo partire da un po' più avanti, perché all'inizio insulta la polizia e non perché non. Ma perché vabbè, lasciamo perdere. Il motivo.
0: Non meritava.
1: No. Sapete perché insulta la polizia? Cosa sta facendo la polizia? Sentite qua.
5: Tra Carbonera all'altezza del sottopasso per andare a Lanzago, prendono giù i numeri della targa perché c'è il sottopasso allagato, hanno messo la transenna a tre quarti.
1: E faranno bene, scusa, se è allagato, hanno messo le transenne, se uno passa è giusto che la polizia faccia o no?
0: Che poi come riesce a passare se è tutto allagato?
1: Che te devo
0: forse
1: dire?
0: Perché c'è magari la macchina un po' alta, provi a passare lo stesso.
1: Libertà!

0: non ho capito se lui dice in strada o a Istrana. Comunque parla di meteo.
1: Sentiamo.
2: Buonasera selvaggi. In strada non si vede un cazzo. Lolololo.
0: In strada a Istrana. In strada, in strana, non si vede
3: sai
0: niente.
3: Sai che ho fatto caso, anch'io non ho capito bene se parlava di strana o di strada.
0: Vabbè, uguale.
3: Vabbè, in strada non si vede nulla.
0: Adesso lui vuol sapere se solo lui...
4: Ciao Peter Pan, ma solo io la Milano-Bologna, fino a una certa data la chiamo Milano-Piacenza o anche Milano-Bologna, va bene? Quando sento la Milano-Napoli, è vero, cioè in gergo è così, però è più forte di me, non ce la faccio.
0: Lololol.
3: Non ho mica capito.
0: Niente, un pezzo di autostrada che è la Milano-Napoli, poi lo chiama Milano-Piacenza. Vuol sapere se solo lui la chiama così.
3: Vabbè.
0: Attenzione amici, un classico dello sfogatoio. Lui è incazzato nero, sentiamo il motivo.
5: Ma è possibile che non si riescono a bloccare sti numeri che ti chiamano 2000 volte al giorno? Da stamattina fino adesso ho avuto la bellezza di 17 telefonate. Sì, io non ho risposto a nessuna, però
3: magari qualcuno,
5: cioè, questi insistono,
3: lavoro.
5: Cambi numero, non rispondi, cambiano numero, fanno un altro numero. Cioè, ma come bisogna fare? Cioè, avete un metodo? Qualcuno conosce un metodo? Oltre a, io non voglio essere maleducato, a mandarli a quel paese, però bellissimo. non mi sembra il caso. Sto cercando di non, cioè, evito di rispondere, però metti che in mezzo a questa telefonata c'è qualche telefonata che magari possa essere importante, io che ne so.
3: Allora,
5: grazie mille, ciao ragazzi, buona serata.
3: Non rispondono, io rispondo, poi se sono sti coglioni li riconosci, certo, subito, butti giù o li mandi a fanculo.
0: Ma butti giù li blocchi,
3: si risponde.

0: sempre da una Lamborghini.
1: Prima di andare in pausa, amici selvaggi, parlando dei call center che rompono le palle,
2: rispondo alla persona, quella che ha appena chiamato, che lo chiamano 2000 volte al giorno. Prendi e butta giù ogni volta, vedrai che prima o dopo non ti chiamano più. Anche a me facevano la stessa cosa, adesso sono stati eliminati tutti così.
3: Li ha eliminati tutti.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
5: Pan Squad. Respira la natura, vedi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni. Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossa Alta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
6: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
10: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
6: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
11: Radio Peter Pan. It's showtime.
12: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di sfogarsi, le 19:02 minuti.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
14: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
15: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
16: Alì migliora la vita.
17: Breaking news.
18: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Partecipando a Bruxelles al Consiglio degli Affari Esteri, il ministro Tajani ribadisce che l'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi a Hormuz, inviando dragamine. Chiudiamo con un'ultima ora di tennis che riguarda gli internazionali d'Italia, dove Sinner ha travolto Popirin e giunge così agli ottavi e troverà l'altro azzurro Pellegrino per un suggestivo derby italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa.
0: Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: Forever Fun, Forever Young.
25: Questo è lo sfogatoio, giusto?
26: Giusto!
27: Mangia sfuga!
24: Radio Peter Pan.

0: signorina urla. Cioè qualche milfona urla.
1: Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, 393-7366-240 per co-condurlo insieme a noi. Stiamo parlando di call center, come evitare le rotture di palle. Ma io mi sono dimenticato, volevo farlo prima, lo faccio adesso, mi devo sfogare.
0: Vai.
1: Amici del Cittadella, io vi voglio bene, io vi seguo sempre, vi porto nel cuore.
0: Non c'avevano voglia.
1: Io ieri ho visto il secondo tempo del playoff di andata Cittadella Ravenna.
0: Non c'avevano voglia, stanno bene lì in Serie C.
1: Uno scandalo. Una partita così, che neanche in parrocchia giocano così.
0: E poi tu continui a offrire da bere ai giocatori del Cittadella quando li trovi,
1: mamma,
0: e poi in campo non rendono.
1: Ma una partita
0: loro
1: orrenda.
0: Da bere. Io offri sempre il gin tonica.
1: Ma come si fa a giocare così male?
0: L'acqua tonica gli devi dare, dai, su.
1: Va bene, riprendiamo l'ultimo quartino parlando dei call center. Come lui dice una cosa giusta sul fatto di non rispondere, sentiamo.
2: Grandi selvaggi, secondo me sul discorso di non rispondere ai numeri di telefono un po' tutti abbiamo preso un'abitudine molto brutta, ma per quale motivo? Perché può esserci sempre qualcuno che si sta cercando, che può essere successo qualcosa, non per forza delle cose drastiche, che ha perso il telefono e chiede a qualcuno per strada di fargli fare una telefonata. E noi stiamo lì a guardare il telefono che squilla, e questo poverino che ha bisogno, magari un familiare, un amico stretto, qualcuno, e noi guardiamo il telefono squillare. Abbiamo preso un'abitudine bruttissima,
0: vero,
2: si risponde e poi si blocca il numero, raga.
0: Sì,
2: buona serata a tutti.
3: Radio Peter.

0: sono una MILF.
1: Fedro, Nisciuno è troppo bello con Mattia. Fedro, fidati di me, Fedro. Ciao a you!
2: Un po' neomelodico, Lolo. Ciao amici napoletani.
3: Si adattava bene.
2: Sì. Allora, tornando all'argomento call center, esiste il registro delle opposizioni.
3: Vabbè, che
2: funzionerà?
3: Funziona fino a lì.
2: Non funzionerà?
3: Funziona fino a lì.
2: Lui si è iscritto.
4: Ciao Pedro, ciao Baxo. Ma io avevo. Mi ero iscritto al registro delle opposizioni per non ricevere queste telefonate spam, call center e compagnia cantando. Da quanto che mi sono iscritto sul sito del istituzionale del ministero, non mi ricordo quale,
2: dei trasporti,
4: ricevo più telefonate, quindi non lo so,
3: non funziona.
4: Rispondo, metto giù,
3: deve essere aggiornato,
4: e blocco ogni volta.
2: Lollo.
3: Arriva anche Aziz,
5: lo sfogatoio di Peter Pan.
6: Capo, ciao amico mio, mio nome è Aziz da Delivery Kebab. Pronte due kebab con carne di camela, adesso io consegno con mio figlio Samukabus. Va bene capo?
7: Ma chi è?
6: Aziz, da Delivery Kebab Aziz, tu hai fatto ordine di due kebab con carne di camela, adesso io consegno, va bene capo?
7: Se va bene, ma io...
6: Come capo?
7: Non capisco.
6: Tu non italiano?
7: Certo.
6: Ah, tu italiano? Perché tu non parli italiano?
7: Parlo italiano io, no.
6: Ah, sì? Ah, ok. E non italiano. Senti, capo, io ti ho detto, tu hai fatto ordine di due kebab con carne di camella. Io pronto tutto. Adesso io ti consegno tutto. Con mio figlio Samukabus, tu paga 8 euro, capo.
7: Io non capisco niente quello che dice.
6: Io capisco che tu non capisci niente, però tu lo capisci perché tu eri incoglionito.
7: Sapevi? Non lo sapevi?
6: Sì, capo. Perché tu non vuoi che pagare kebab?
7: Ma che te serve? Fammi capire.
6: 8 euro, perché tu hai ordinato kebab, io porto te kebab. Tu mangi, e io prendo soldi.
7: Vabbè, fai culo, vai, cammina, va.
6: Capo.

0: Dory Cash.
1: La signorina ci sta per regalare
2: versione veneta. Fedro, Fedro, Fedro, Fedro, Fe. Nessuno è bello quanto te.
1: Vedi?
2: Fedro, Fedro, Fedro, Fedro, Fe. Offri da bere a me.
1: E beh, essendo veneta, la signorina, giustamente, cosa vuoi?
0: Quella sarebbe la versione veneta.
1: Sì, perché per offrire da bere.
0: Beh.
1: Va bene, e tornate
0: con. Offro da bere, siamo in Veneto.
1: Beh, siamo in Veneto, quindi.
0: Vabbè.
1: Tornare all'argomento call center, esistono delle applicazioni, amici.
3: Ciao ragazzi, per il ragazzo che chiedeva informazioni sulle telefonate spam, io ho un'applicazione che si chiama Truecaller. E blocca l'80% delle chiamate spam, non le blocca proprio tutte, ma qua la maggior parte sì. Nel caso in cui non venga bloccata, tu comunque puoi mettere che comunque si tratta di uno spam, e per tutti gli altri che hanno questa applicazione verrà bloccata appunto anche questa chiamata.
0: Ah.
3: Tu fai, tra virgolette, da cavia per i numeri che non sono bloccati.
1: Lolololo!
0: È un po' come Waze, quando tu aggiorni Waze, che poi è un dato. Vabbè, a disposizione, certo, anche per tutti gli altri utilizzatori di Waze.
1: Anche
0: vai a alimentare un database.
1: Anche la signorina utilizza quest'app.
4: Per quello che si lamentava per le troppe chiamate dei call center, gli consiglio di scaricarsi l'app di Truecaller, scritto Truecaller, che al 90% blocca le chiamate di tutti gli spam, e se non le blocca comunque te le segnala con uno schermo rosso, così tu puoi buttare giù direttamente senza rispondere e poi di conseguenza bloccarle. Ciao lolololo.
1: Lolololo.
0: E quindi consigliamo bene a tutti quelli che sono infastiditi nel rispondere, anche se è un call center, che io a volte mi diverto, perché
1: addirittura
0: magari, ma sì, così magari un po' fanculo, tirare un po' scema la persona,
1: no,
0: che dall'altra parte. Vabbè, 393-7366-240, l'applicazione si chiama Truecaller.
5: Radio Peter Pan.

0: Ecco, amici selvaggi, siamo alla fine. Gli ultimi co-conduttori, molti anche questa sera non si sentiranno. Grazie di aver partecipato. Chiediamo scusa. Finiamo con gli
1: ogni
0: ultimi.
1: Sera ti scusi, sei
0: così. Sì, perché loro partecipano, lasciano audio e poi non si sentono e mi dispiace. Allora c'è un Samsung, amici.
1: Sei sensibilissimo.
2: Ciao a tutti, Peter Pagnani. Bastante. Allora, Samsung ha un filtro anti-spam che blocca tre quarti, 90%, 95% delle chiamate spam.
1: Samsung.
2: E vai su telefono, tre puntini in alto, impostazioni e di chiamate protezione spam, entri su quel menu e lo attivi, Samsung. Poi vai giù e seleziona blocca tutte le chiamate di spam e funziona, ragazzi, il 90% delle chiamate, 95% delle chiamate spam viene bloccato, funziona, ciao a tutti.
0: Lololo.
1: Tu ce l'hai Samsung?
0: No, io c'ho Motorola. Credo
1: Motorola.
0: Che il, sì, credo che il romagnolo che stiamo per sentire dica più o meno, l'argomento è sempre cellulare bloccare, credo, chiedo scusa se sbaglio.
3: Oh, Tabek, le facile, quel che c'è, ma traspon, e pure tu bozzò, sa fai, tu vendi le impostazioni, tu fai blocca numero, tac, e narciamo mica più dopo, vamo là, svegna.
0: Tu rispondi, vedi che poi c'è il blocca numero, lo blocchi e ciaone.
1: Sì, lui la fa un po' semplice.
0: Sì, vabbè. La signorina che stiamo per sentire ci sta per raccontare un bruttissimo aneddoto riguardante questo argomento.
4: Bonjour, a me invece è successo un po' di tempo fa che hanno iniziato ad arrivarmi una marea di chiamate di persone che mi dicevano che io le avevo chiamate, ma io non avevo mai chiamato nessuno.
1: Il clone.
4: E alla fine, dopo due giorni in cui succedevano tutte queste cose, ho chiamato la compagnia telefonica e ho spiegato il problema e mi hanno detto che probabilmente un call center aveva preso il mio numero di telefono e faceva le chiamate con il mio numero. Poi queste persone richiamavano quel numero e invece suonava a me il telefono. È stato orribile.
0: Se non ricordo male, è successo qualche mese fa, sì, Alice Passino. È lei, vero? Sì, sì, sì. Abbiamo finito o ne ho anche?
1: No, abbiamo finito.

0: Bonge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
7: Le Fiorentini.
8: Renault.
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
15: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
16: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre?
17: Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
20: Deve essere mirata sulla tua zona.
19: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
20: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
19: Ma bravi! Avete studiato?
20: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
19: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
21: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
22: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
23: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
21: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
0: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
12: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
0: È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: good vibes, ragazzuoli, mamma che tempo.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe. Peter Pan è Feel the Vibe.
0: Sono arrivata sana e salva anche per questo lunedì per la puntata di Feel the Vibe. Ciao ragazzuoli, sono la Dallan, sono in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 19.30 alle 21. La vibe di questo lunedì dobbiamo tenerla alta, ragazzi. Non dobbiamo mollare, perché già è lunedì, poi è tornato novembre, quindi neanche il tempo di dire aspetta che mi passa l'allergia per la primavera. Ah no, è ritornato l'inverno, cioè guardate fuori, non so dove vi troviate, comunque parlo della zona del Triveneto, non c'è un bellissimo tempo, quindi vorrei sapere un po' la vibe positiva, negativa e perché, al 393-7366-240, sapere anche un po' com'è il tempo da voi, come vi sentite di nuovo ad indossare la felpa e il giubbotto, perché non ce la facciamo. Io comunque ho una chicchetta in tasca proprio che tirerò fuori tra pochissimo per tirare su di morale tutti quanti, me compresa, perché queste giornate sono un po' così, vi giuro, soprattutto bambini all'ascolto, genitori, fate alzare il volume dopo, quando rientro dalla canzone, perché ci facciamo un bel ballo. Vi do un indizio: abbiamo pubblicato un post, io non c'ero, però c'erano un po' di pavoni qui in studio, sto ancora controllando se ci sono, andate sul profilo di Peter Pan e andate a commentare un pochettino, a mettere like, perché questo tempo ci rende un po' loco loco.

Gaudino, questo è Bari, tra poco lo muoviamo il Bari, vi ho creato un po' di hype perché ci sta, no? Così state lì ad aspettare il che ballo vi farà fare la Dallan stasera. Io vorrei fare un saluto a Giada che sta tornando da Padova e ha scritto al 393-7366-240 che solo io con Field Vibe riesco a tirarle sul morale. Un besito Giada, mi raccomando vai piano. Va bene che l'hanno asfaltata tutta quella strada lì, però ci sono dei pazzerelli. Andate tutti piano, chiunque stia ascoltando la radio in questo momento. Allora, vediamo anche qualche altro messaggio. Per esempio, c'è lei che dice, aspetta che l'ho perso, eccolo qua. Marano Vicentino ha appena smesso di diluviare, siamo mamma e Diane, 4 anni, di ritorno dalla piscina e aspettiamo il ballo. Voi non siete pronti, fermiamo tutto, guarda, blocchiamo la radio come faccio di solito, perfetto. Adesso ci balliamo il ballo del pavone.

0: quanto pare il ballo del pavone è stato apprezzato. Medusa, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Beh, tutti penso che vogliate andare a casa piuttosto di stare in giro con questo tempo. L'importante è che vi portiate Radio Peter Pan anche dentro casa. Lo potete fare con l'app o con lo streaming, insomma dite anche al vostro, alla vostra intelligenza artificiale in giro per casa di dire: hey Alexa, immagino, accendi Radio Peter Pan. Magari ve l'ho anche attivata. Sentiamo chi arriva da non so dove per la qualità dell'audio, però apprezzato.
1: Vabbè raga, ma il ballo del pavone dal poeta a Piazza Ienne si sta parlando esattamente della città di Cagliari.
0: Sì, Cagliari.
1: Cagliari in Sardegna.
0: Sardegna, amore.
1: E chi deve andare? E chi ci andrà?
0: E chi?
1: Matti, ciao.
0: Ciao Sabrina, detta Emanuela, anzi Emanuela detta Sabrina. Poi c'è qualcun altro che mi manda il cartello con scritto exit, cioè fuori di qui, guarda, finisco alle 21, poi chissà se ritornerò domani, boh, chi lo sa. Poi è arrivato un messaggio da Andrea: ciao Ele, a Conegliano il tempo è una super cacca, quindi non si dicono troppe parolacce. Vai un po' negativa, ci sono tantissimi imbranati per strada. Vai positiva invece, perché oggi è stata una giornata produttiva nonostante il meteo. Beh, il lunedì mi sa molto di serata e di giornata produttiva, cioè tutti dal weekend dicono: ma devo fare un sacco di cose, devo sistemare questo, devo fare quell'altro, devo scrivere a questo, e quindi tutti di lunedì ci troviamo una barca di cose da fare, di messaggi, di persone che ci dicono, ci danno delle scadenze. Cercate anche di portarle avanti il martedì, mercoledì, altrimenti poi non sappiamo più cosa fare, no?

0: chirà 3 litri, neanche male, anche la mia ne consuma tantissimo, e chi invece sta studiando con il sottofondo di Radio Peter Pan. Fisica e la Divina Commedia, maggio alle superiori è un delirio, almeno mi tenete compagnia voi. Ma Filippo, ma noi siamo qui per questo, non ti preoccupare, feel the vibe.
1: Su Peter Pan con la dalla. Su Peter Pan la dalla. Su Peter Pan c'è la dalla. Feel the vibe. Su Peter Pan con la dalla. Peter Pan. Squat.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
4: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine. Tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
7: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
8: Svendita straordinaria per rinnovo locali, nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: On Radio Peter Pan.
12: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Corbi e Andrea Nordio. Perché il classico non si batte.
13: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore.
14: Go! Che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
13: Attention. Luca Antolini e Marco Corbi, che sono appunto
14: i docenti di scuola di techno.
15: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
16: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
17: Rifiuto.
16: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
17: Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Radio Peter Pan. It's showtime.
20: Peter Pan o'clock.
0: Sono le 20 da 2 minuti.
20: Peter Pan o'clock.
19: Peter Pan meteo.
21: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura e gli amici di Radio Peter Pan. Nelle prossime ore tempo instabile sulla Lombardia e sul Triveneto, con fenomeni sparsi localmente di forte intensità sulle zone montuose. Qui non escludiamo qualche chicco di grandine. Qualche locale goccia di pioggia interesserà sempre nelle ore serali l'Emilia Romagna. E nella giornata di martedì il tempo torna a migliorare sin dal mattino sulla Lombardia e sull'Emilia Romagna, dove prevarrà il sole. Ancora isolati fenomeni in mattinata sul Triveneto, ma poi in esaurimento. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 18 e i 24 gradi. Attenzione al vento, che sarà sostenuto principalmente sulle zone costiere, ma si farà ben sentire anche in pianura. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
25: Forever fun, forever young.
26: Mi sto todo el mundo.
27: El taxi.
26: Se está todo el patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.

ballo del pavone. Osmani Garcia e Pitbull era il 2014. Ancora adesso le serate facciamo di quelle coreografie con il taxi. Magari il ballo del pavone sarà la coreografia dell'estate 2026. Che ridere, che ridere, mamma mia. Tra l'altro non so se è ancora all'ascolto, ma Lady Ellen ha commentato il fatto che ho messo in onda il ballo del pavone complimentandosi. Quindi Lady Ellen, grazie, se l'ascolto ti mando un beso. Saluto anche chi scrive: stasera ultima di campionato, se non si allaga il campo. Un saluto dai fioi del Mark 96, che sono sempre connessi con Field Vibe. Ciao Borto, ascolta, mi sa che si allaga il campo, cioè non so se giocate stasera, perché se giocate probabilmente la palla farà 3 centimetri 4, si incastrerà in mezzo alla terra parecchio, quindi secondo me dovreste rinviarla a prescindere. Comunque è uscito l'arcobaleno, qui in radio si vede dalla finestra, è stupendo. Saluto anche Roberto che dice: ciao Elena, ma non sono Elena evidentemente, io oggi ho riposato per affrontare il turno di notte. Vedete, abbiamo un sacco di ritmi diversi. Allora vi chiederete: ma di che cosa parla stasera la Dallan, visto che a Field Vibe si parla di musica, si parla di intrattenimento? Raga, sono andata a vedere il film di Michael Jackson, sono rimasta letteralmente senza parole. Questa sera parleremo di lui, parleremo di Jafar Jackson e dell'impresa che ha fatto e di quanto assomiglia a suo zio. Incredibile.

How does it feel? Bello questo pezzo, mi piace molto. Torniamo quindi a parlare di Michael Jackson, il film appunto che ha celebrato la leggenda, il king del pop, perché se qualcuno avesse avuto ancora qualche dubbio, toglietevelo dalla testa. Se qualcuno invece deve ancora vederlo, io in realtà non spoilererò il film, ma darò un mio pensiero. Dovevo andare ieri pomeriggio con delle amiche, poi non siamo riuscite a incastrare i nostri impegni e io sono rimasta tutto il giorno con l'idea che dovevo andare a vedere questo film. Io, malata di musica, di artisti, della loro storia, del perché hanno scritto quella canzone in quel periodo lì, quindi vado proprio alla ricerca di tutto. Ho detto: ma sapete che c'è? Io vado da sola al cinema. Ho preso, mi sono prenotata il biglietto e ieri alle 9 sono andata a vedermi questo film. Allora, avevo delle aspettative alte, ma non pensavo fosse così bello. Cioè, in questo periodo c'era Diavolo Veste Prada e Michael, ma proprio vince Michael a mani basse, ragazzi, non c'è storia. Io non ho parole per la bellezza di questo film, ma tutto, cioè proprio tutto, dalla regia, alle immagini, ai colori, i costumi, le musiche, perché veramente vivrete un concerto, non sto scherzando, andatevelo a vedere anche per capire come lui si è automotivato nella sua grandezza per diventare una persona così, così grande, una leggenda. E sono rimasta sconvolta dalla somiglianza di Jafar, suo nipote, Jafar Jackson, con lo zio Michael. Incredibile, veramente. Poi vocalmente, perché lui ha cantato dall'inizio alla fine del film, non ci sono stati playback, non ci sono state scene dove hanno messo la voce originale di Michael, lui ha dovuto imparare tutti i passi e tutte le canzoni di Michael, e quindi, cioè, mi viene da dire un cavallo di razza. Cioè, quando vengono portati avanti anche i figli, i nipoti, prendono quel gene, fantastico, Jafar, numero uno, veramente complimenti.

grazie al nipote Jafar, Michael Jackson è tornato un attimo di nuovo qui con noi. Ci sono dei commenti molto belli che mi va di leggere. Per 2 ore ho dimenticato di essere al cinema, ho rivisto un mito intramontabile, mi ha incantato e commosso. Un altro dice: ho assistito al film e ho visto anche la somiglianza impressionante e l'interpretazione del nipote che è stata magistrale. Buon sangue non mente. Esattamente, è un po' il discorso che abbiamo fatto poco fa. I geni sono quelli, ma soprattutto la persona meravigliosa che era e che è Michael Jackson. Qualcuno è andato a vederlo? Avete un commentino da fare a riguardo?

la voce di Tommaso Paradiso quando era con i giornalisti Riccione nel 2017. Magari fossimo sotto il sole di Riccione, invece siamo sotto la pioggia. Dai, dovrebbe avere un po' smesso, anche perché è il momento di muovere il culito. Amigos dell'Occhera, tocca a voi.

0: El cartón.
1: È lo che era, bebé. Ya tú sabes.
2: Gracias, como siempre, amigos de lo che era. Noi ci prendiamo una piccola pausa. Torniamo tra poco.
3: Ogni sera. Text me. Su Peter Pan c'è la dall'anno. Peter Pan con la dall'anno. Su Peter Pan c'è la dall'anno. Peter Pan con la dall'anno. Peter Pan.
4: Squat. Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
13: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto è la prova.
17: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
18: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività?

0: Città 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan è Feel the Vibe. La musica la metti

prezioso Let Me Stay su Peter Pan. Lasciatemi stare. Sì, sì, sto qui un altro pochettino. Ne abbiamo di cose di cui parlare. Mi piace anche rispondervi al 393-7366-240 per confrontarci. E poi la sera, fare radio la sera è più intimo, è più bello, è più coccoloso. Non lo so, ha una magia diversa. C'è Arianna, appunto, che diceva che non ha ancora visto il film di Michael Jackson, ma a Londra ha visto il musical Jay, si chiamava così, ed è stato fantastico. Io ovviamente le ho consigliato di andare a vedere il film e lei ha aggiunto che il musical, quindi con attori, cantanti, ballerini, performer, non è stato da meno, anche perché hanno portato in scena 3 attori che facevano Michael nei 3 diversi momenti della vita. Quindi mi è venuto in spagnolo 3 diversi momenti della vita. ogni tanto mi viene. Quindi la parte bimbo, adolescente e adulto, quindi stupendo. Grazie per questo consiglio. Se dovesse mai capitarmi di andare al musical, ci andrò e magari ne riparleremo. Appunto, ha sorpreso molto la somiglianza del nipote con lo zio. Più che la somiglianza, che quella penso fosse anche un po' normale, a me ha sorpreso anche la velocità in cui lui si è preparato per appunto recitare in questo film. Cioè, poi ho visto anche la sua intervista a The Fallon, lo show dove i più famosi vanno a fare le interviste, e lui ha detto che sono andati proprio nel posto originale del video di Thriller e c'era la luna piena quella sera lì. A me sono venuti i brividi solo per quella cosa lì.

sono Bob Sinclair, Kaisa. Tell me what it's on your mind. Tante cose per la testa, tante cose. E concludo questa puntata di film di Michael Jackson, di un po' della sua vita, perché altra cosa che mi ha fatto rimanere senza parole è quanto lui manifestasse quello che voleva diventare. Traduco. Lui prendeva un quadernino e scriveva l'obiettivo che aveva. A parte quando scriveva le canzoni, che aveva una lavagna gigante, metteva dei post-it. Lui visualizzava molto, era uno che manifestava. È la teoria un po' della manifestazione, non so se la conoscete. Cioè che se io penso che domani, sia in positivo o in negativo, divento una star, la mia mente si convincerà che io ci riuscirò e quindi tutte le energie arrivano ad aiutarmi a diventare una star. Ecco, lui partiva da questo quadernino e scriveva: sono meraviglioso, ce la farò, io sono luce, io porterò luce, io continuerò a fare bene. Insomma, tante frasi che poi non ve le dico quelle che dicono nel film, perché sono bellissime. E a forza di fare questi momenti qui, a passare questi momenti da solo, perché lui era molto solitario, lui è riuscito a visualizzare il suo futuro, a perseguire poi la sua carriera anche senza i Jackson 5, perché suo papà era bello tosto, non voleva che gli lasciasse, ma lui aveva la sua strada, lui aveva proprio scritto la sua strada. Io credo molto in questa teoria del manifesting e aiuta tanto. Molte volte ci parliamo in modo negativo e questa cosa è controproducente, raga, non dobbiamo parlarci in modo negativo. Magari siamo cresciuti con degli esempi non tanto top, diciamo così, come ha avuto lui il suo papà, però cerchiamo anche di essere un po' più gentili con noi stessi. Alla fine, se ce la facciamo, siamo contenti tutti, no? Vero o no?

0: 28 giugno a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Le iscrizioni, ragazzoli, sono aperte, prendetevi per tempo. Per ulteriori informazioni e prossimi eventi andate sui nostri social oppure su radiopeterpan.it alla sezione appunto eventi.
1: Radio Peter Pan.

0: Lan. Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Peter Pan. Spot.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Hit Universe of Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
0: Peter Pan a manetta.
7: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
0: Peter Pan a manetta.
8: Radio Peter Pan.
0: It's showtime. Peter Pan o'clock.
9: Le 21 in punto.
0: Peter Pan o'clock.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Forever Fun, Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
14: Apriamo con una notizia che è appena arrivata in redazione. Le influencer stanno iniziando a lasciare i calciatori per mettersi con i benzinai.

0: non è necessario bere dell'alcol per divertirsi.
1: E certo, anche le scarpe da corsa non sono necessarie per correre, però Maremma Buaiola aiutano, no?
2: Stai ascoltando Tik Talk Show su Peter Pan con Matteo B. Tik

vorrei capire cosa succede a quelle persone che ti chiamano, tu vedi la chiamata, non fai in tempo a rispondere, allora li richiami tu letteralmente 2 secondi dopo e spariscono, non rispondono. Ma dove sei finita? Che è successo? Sei stata tu che mi hai chiamata 2 secondi fa? Che può essere successo in 2 secondi? Dove sei andata?

Si va verso la primavera e si stanno veramente allungando le giornate. A mezzogiorno, ad esempio, ho le palle come se fossero le 17.

0: L'Italia è fuori per la terza volta consecutiva dei mondiali, cosa ne pensi?
1: Beh, sinceramente se fosse stata dentro o fuori sarebbe cambiato poco.
0: Non ti interessa il calcio?
1: No, come no, sono un grande tifoso.
0: Allora perché sarebbe cambiato poco?
1: Perché sempre a lavorare devo andare.
2: Stai ascoltando TikTok.

0: Sport.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
14: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner Radio Peter Pan.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Sono le piccole cose che vivi ogni giorno in famiglia, a scuola o al lavoro, ma anche con gli affetti di sempre, che ti fanno apprezzare il gin tonic.

Ti ricordi di chi eri anni fa? Dei sogni che avevi, di come immaginavi il futuro? Magari alcune cose non sono andate come pensavi, magari hai perso qualcosa per strada. Ma non tutto è svanito. Sei ancora qui. E dentro di te c'è ancora quel bambino che credeva in possibilità infinite. Forse è il momento di ascoltarlo di nuovo. Don't nobody else make me feel like...

0: Raga, io voglio sapere chi ha scritto la canzone Giro Giro Tondo. Bro, ma ti sembra una canzone per bimbi? Giro Giro Tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. È una catastrofe.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con

quante in questo momento hanno un'etichetta dell'abito che dà fastidio e sono consapevoli che appena arriveranno a casa e la taglieranno, lasceranno un residuo che taglierà ancora di più e darà ancora più fastidio? You

0: Quanto ci mettono queste aziende per fatturare 1 milione?
1: Samsung, 15 secondi.
0: 2 minuti e 50.
1: Prada, però se lo possono permettere in pochi.
2: Un'oretta.
0: 1 ora e 45.
1: Luxottica,
2: Dayam, sono i più ricchi in Italia.
1: Siamo bassi, bassi.
2: 3 minuti.
0: 20 minuti e 40 secondi. Pfizer,
2: sono i numeri 1, credo. 3 secondi. 2 minuti.
0: 8 minuti e 16 secondi. Poste Italiane,
2: 6 ore.
0: 41 minuti e 43 secondi.

0: E tu lo sapevi che se chiudi la bocca hai il 95% di possibilità in più di evitare di fare figure di merda dicendo cazzate o esprimendo il tuo parere di cui non frega un cazzo a nessuno e che nessuno ha chiesto.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Quanti anni ha, signora?
1: 52.
0: Dica 33.
1: Oh, magari, ma non ci crederebbe nessuno.

0: Gruppo Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
3: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadowdax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadowdax, l'eleganza dal 1948.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Ora grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono forever fan, forever young, viaggia sempre con te.
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
11: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: Ciao, sono Andrea Glam e questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Fun, forever young. Music in the mix.

0: E questo era il mio More Music in the Mix. Io sono Thomas Menegazzi e vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 22.30, qui su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Tra poco, The House Family con Mr. Ralph. Peter Pan.
2: Squat. Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
3: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tabagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: In my mind.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan.
1: Squat.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Nostalgia, la notte vola, è una rapina. Col cuore in gola.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
0: Peter Pan.

0: grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Forza.
2: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fan, Forever Young. La notte su Peter Pan suona con la

0: grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League, Mogwai.

0: Jackpot. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ubestore di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ubestore di Butrio.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Forever Fun, Forever Young.
8: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
9: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.